siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,

siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

rimorse della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario.

sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre,
nelle tue mani consegno il mio

spirito. Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio,

Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto. Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.

stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Vedremo alcune immagini che riguardano appunto il martirio di San Tommaso. Non sono molte, Comunque ho scelto quelle che secondo me erano più, diciamo, esaustive, ecco, dal punto di vista proprio iconografico. E la prima immagine che vediamo è un'incisione. È un'incisione che è stata realizzata, diciamo, verso il 1600. Ecco, questo è un grande incisore nordico, Hendrik Goltzius, che era nato nel 1558 in Olanda ed è morto nel 1616. Questo è il martirio appunto di San Tommaso, che secondo la tradizione è stato ucciso così, con colpi di lancia e di spade. Ecco, l'importanza dell'incisione nel 1500, nel 1600 è importante perché grazie alla diffusione appunto di un'immagine che circolava si poteva conoscere meglio, ecco, la vita dei santi, come in questo caso quella di San Tommaso. È ovvio che un affresco è relegato in una chiesa, in un ambiente chiuso, quindi chi voleva vedere doveva spostarsi, mentre questa no, ecco, qui aveva una veicolazione importante per la diffusione non solo di uno stile, diciamo, ecco, ma anche e soprattutto, come in questo caso, della vita dei santi. Ecco, questa è stata realizzata a Bolino e misura 191x26 mm, piccolina, non è molto grande. E la prossima invece che vediamo, la prossima opera, è un affresco. Attenzione, questo è un affresco, purtroppo è un po' rovinato, che si trova nella chiesa dei Santi Apostoli a Napoli ed è stato realizzato da Giovanni Lanfranco, un grande freschista che è nato a Parma nel 1582 ed è morto a Roma nel 1647. Ecco, diciamo che, ecco, vedete, se lo vediamo un po' più da vicino, vedete che al centro proprio ha delle cesure dovute effettivamente non soltanto a una caduta di colore, ma appunto a delle fessurizzazioni dovute appunto alla volta stessa, che sono state appunto così chiuse, ma il colore non è stato ripristinato. Ecco, qui vediamo che Giovanni Lanfranco, che guarda molto all'arte dei fratelli Carracci, della famiglia Carracci, quindi ha questa predisposizione ariosa al colore, imposta il martirio in un ambiente classico. Vedete, in un ambiente balaustrato, proprio cinquecentesco. Ecco, anche qui vedete, c'è proprio, come abbiamo visto prima col Goltzius, c'è proprio, come possiamo dire, l'assedio, ecco, da parte dei carnefici che si stanno per accanire sul corpo di San Tommaso, con il giudice che indica con la mano, ecco, uccidetelo perché merita di essere ucciso, e poi oltretutto a colpi di lancia, poi, ecco, che ricorda appunto la ferita di Gesù che ha ricevuto appunto quando era in croce. E la prossima opera, che riguarda sempre il martirio di San Tommaso, è di Pietro Paolo Rubens. È immancabile Pietro Paolo Rubens, perché soprattutto quando ci sono queste situazioni dinamiche, ecco, Pietro Paolo Rubens riesce a rendere al massimo, non soltanto nei ritratti in primo piano, come abbiamo visto prima quello appunto di San Tommaso, ma anche e soprattutto nelle azioni concitate, come appunto avviene in questa grande tela. Attenzione, adesso ora la vediamo. Eccola qui, vedete, bellissima, è stata realizzata nel 1639-40 circa e si trova al Museo Nazionale di Praga. È un olio su tela. Ecco, vedete anche qui, forse in una maniera ancora più accentuata rispetto all'opera che abbiamo visto prima di Giovanni Lanfranco, qua i carnefici si accaniscono nei confronti di questo povero Tommaso, vedete che non si difende assolutamente,

con il braccio, vedete, sta accogliendo dai puttini che sono in cielo, vedete, la palma del martirio, è il simbolo del martirio, con questi carnefici. Addirittura ce n'è uno che sta scagliando pure una pietra, ecco, quindi non soltanto le lance e le spade, ma anche le pietre, ma anche le pietre. E l'ultima opera, ecco, guardate, bellissimo il colorismo di Pietro Paolo Rubens, che ha preso la grande lezione del colorismo veneziano. L'ultima opera, che riguarda appunto il martirio di San Tommaso, è un'opera tutta fatta in primo piano. Ripeto, gli artisti non hanno, diciamo, iconografato molto il martirio di San Tommaso, sostanzialmente. Si sono fermati, maggiormente sul discorso dell'incredulità. Ecco, questo è stato realizzato da Giovan Battista Pittoni, un pittore virtuoso veneziano del Settecento. Infatti è nato a Venezia nel 1687 ed è morto nel 1667. Questo è il martirio di San Tommaso, realizzato verso il 1620-25 circa, e si trova nella chiesa di San Stae a Venezia, chiesa di San Stae a Venezia. Ecco, diciamo che Giovan Battista Pittoni in questa tela è ancora, diciamo, barocco, ecco, ha ancora quei chiaroscuri accentuati tipici del barocco. Dopo questa data passerà verso uno schiarimento della tavolozza, guardando soprattutto, ovviamente, a quella di Gian Battista Tiepolo. Ecco, qui vediamo appunto il martire che sta aspettando il colpo di lancia da parte del carnefice. Ecco, bellissima la scena, sostanzialmente, come è stata strutturata. Non è drammatica, ecco, ma è così, è quasi accondiscendente. Lui accetta il martirio possiamo dire, con serenità, ecco, senza appunto questi sconvolgimenti, come abbiamo visto prima, così un po' cruenti, sostanzialmente, tipici appunto di una pittura di movimento, e sontuosa, qual è da quella appunto che abbiamo visto prima di Pietro Paolo Rubens. Ecco, bene, con questa ultima immagine, questa ultima opera di Gian Battista Pittoni, terminiamo questa pagina dedicata alla vita, ecco, di San Tommaso. Grazie e a risentirci alla prossima.

Iniziamo con questa domanda: perché Maria è così importante nella storia della salvezza, nella vita contemporanea della Chiesa e nella vita quotidiana di ogni devoto cattolico? E perché invochiamo la Madre di Gesù sia per le nostre questioni personali e familiari, sia per le grandi necessità e sfide dell'umanità, del mondo di oggi e di domani? Precisamente questa è la dottrina di San Luca, perché nella storia della salvezza Maria è la persona più importante dopo Gesù, il Figlio di Dio e l'unico Salvatore del mondo. E con il suo sì pronunciato, sì, in risposta al messaggio dell'angelo che iniziò con Ave Maria, con fedele prontezza divenne la madre dell'Eterno Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Dio espresse dal profeta Zaccaria nell'Antico Testamento si applicano a Maria e a tutta la Chiesa. Rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. In Maria l'Eterno Figlio di Dio Padre ha preso la nostra carne, dimorando per 9 mesi nel suo grembo benedetto e più intimamente sotto il suo cuore.

Il Dio creatore, che è puro spirito e vita eterna, dimora per mezzo dello Spirito Santo nell'anima e nel corpo di una creatura, in Maria, che diventa la madre del Figlio eterno, il Figlio eterno, consustanziale al Padre e unico Dio con lo Spirito Santo. Egli rimane presente in mezzo al suo popolo eletto e a tutti i popoli che si uniscono alla sua Chiesa per essere l'unica famiglia di Dio. Sappiamo che il destino di Gesù si è compiuto a Gerusalemme, un luogo storico nello spazio e nel tempo e assolutamente non mitologico, non ovunque ma a Gerusalemme, in Giudea, Israele. Lì ha dato la sua vita sul Golgota per la salvezza del mondo. E lì ebbe luogo anche la risurrezione dai morti, attraverso la quale Dio si è rivelato come il Dio della vita e della verità. Cristo, come disse San Marco, nel suo Vangelo Gesù Cristo, il figlio di Maria, rivela il mistero della sua persona e della sua missione, quando dice: «Io sono la risurrezione e la vita». Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Nessun profeta, nessun politico o uomo famoso può dire: io sono la vita. Solo il Figlio di Dio può dire: io sono la risurrezione e la vita. Questa è la grande differenza di Gesù rispetto a tutti gli altri Messia. Maria è una figura storica, un essere umano reale, con un'anima immortale e un corpo di carne e sangue. Una persona infinitamente aperta a Dio, una figlia di Israele. Ora vive in cielo e intercede per noi la Chiesa Pellegrina, con il suo Figlio Divino, il Signore Risorto. Ma ciò che lei è per Gesù e ciò che significa per noi oggi, noi che siamo la sua Chiesa, non può essere interpretato con metafore mitologiche o verità esistenzialiste e sovratemporali. Deve essere compresa nell'orizzonte del piano di salvezza di Dio che Egli ha storicamente compiuto in Gesù Cristo, il quale lo universalizza e lo interiorizza nello Spirito Santo infuso nei nostri cuori. E questa è la sua presenza permanente nella Chiesa universale, che trascende i suoi confini storici. Ma la Gerusalemme celeste è libera ed essa è nostra madre. Maria, madre della Chiesa, e la Chiesa è anche nostra madre. Ascoltiamo l'esortazione rivolta dal vescovo Cipriano di Cartagine a tutti coloro che si separano dalla Chiesa, loro madre, per presunzione o perché delusi dalle debolezze umane dei suoi rappresentanti, va ricordato un insegnamento importante. Egli disse: «Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre». La Chiesa, sposa e corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, è la presenza sacramentale della parola di Dio che in Maria ha assunto la nostra carne, venendo così a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Così si compie la parola del profeta che lei può pronunciare in prima persona. Maria nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento: «Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, poiché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo adornato di diadema e come una sposa adornata di gioielli, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli». La più grande inclusione, tutti parlano di inclusione, uno slogan popolare, ma la vera inclusione in tutta la storia ha luogo proprio lì.
Noi credenti diventiamo cittadini della città di Dio e amici di suo Figlio Gesù Cristo. San Paolo dice: per mezzo di Lui tutti possiamo venire al Padre in un solo spirito. Così non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la struttura è tenuta insieme e cresce fino a diventare un tempio santo nel Signore. In Lui anche voi siete edificati insieme per diventare una dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Maria era pronta a dare tutta la sua vita umana a Dio e così è diventata anche nostra madre, perché siamo nati dalla sua fede come figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Lei ci introduce al discepolato perché è stata con Gesù dal suo concepimento e nascita fino al Calvario, dove il dolore dell'agonia di suo figlio le ha trafitto l'anima come una spada, secondo San Luca. E Maria era in mezzo alla comunità dei discepoli di Gesù quando lo Spirito Santo li trasforma nella Chiesa, il sacramento della salvezza del mondo in Gesù Cristo. Maria è un simbolo vero, reale, e un paradigma concreto del compimento della volontà di Dio, che Gesù chiama e rivela come il suo Padre celeste e a cui noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Maria è la madre di Gesù, l'unico Redentore del mondo. E fu Elisabetta, madre di Giovanni Battista, precursore del Messia, piena di Spirito Santo, che esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» A che cosa devo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che la parola del Signore si sarebbe compiuta. È dunque la Chiesa di Dio che onora Maria, la Santissima Madre di Dio, con speciale venerazione, poiché ha partecipato ai misteri della vita di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché Egli è vero Dio e vero uomo. Il Concilio Vaticano II descrive l'importanza della Madre di Cristo e della Madre dell'uomo, specialmente dei fedeli, per la nostra redenzione, dicendo: predestinata dall'eternità come Madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine fu qui sulla terra per divina provvidenza la Madre spirituale del Divin Redentore, la sola e generosissima collaboratrice e umile serva del Signore. Concependo Cristo, dandolo alla luce, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio e soffrendo con suo Figlio sulla croce, ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore. Nell'obbedienza e nella fede, nella speranza e nell'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale dell'umanità. Questa è la ragione per cui è stata nostra Madre nell'Ordine della Grazia. Questo è molto importante anche per noi, per la nostra comprensione come cristiani. Quando riceviamo la grazia come Maria, secondo questo modello, è per diventare cooperatori di Dio nella costruzione del regno di Dio e anche nella nostra vita quotidiana, nelle famiglie e in tutte le relazioni in cui viviamo, che è un elemento speciale della nostra fede cattolica. La nostra dignità consiste anche nella possibilità di cooperare con il piano di Dio. E Maria, la Madre di Dio, è un modello, un simbolo, un vero simbolo di questa cooperazione. E perciò tutto ciò che facciamo è degno di essere accettato da Dio se è in linea con la cooperazione, con la grazia per la salvezza del mondo.
Lasciamoci dunque accompagnare da Maria, la Vergine Immacolata e Madre di Dio.

Dio assunta in cielo, che continua oggi a essere la guida sicura nella Chiesa, che ci conduce alle alte vette della perfezione evangelica, della santità. Maria ci prende per mano e ci conduce alle origini della nostra salvezza e al cuore della nostra fede. È stata la prima dei discepoli e la madre del Signore Gesù. Attraverso la sua obbedienza è diventata la madre di tutti i credenti della Chiesa, nostra madre, madre del nuovo popolo, di tutti i discepoli del Signore. Come il giardino, dice Isaia, fa spuntare i suoi germogli, così il Signore Dio farà sorgere la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. E così preghiamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti a Loreto, benvenuti in Piazza della Basilica, benvenuti al consueto appuntamento del concerto della fanfara dell'Aeronautica Militare. Siamo lieti anche quest'anno di presentare la banda della fanfara dell'Aeronautica Militare che tra poco si esibirà, ma prima di fare i consueti ringraziamenti vorrei invitare qui accanto a me per fare un breve saluto a tutti quanti voi, lascio questo con il Monsignor Fabio Dancin, delegato pontificio del Santuario della Santa Casa di Loreto, che ci dà sicuramente un augurio e ci fa un saluto.
1: Buonasera a tutti voi, semplicemente un benvenuto e un grazie a tutta l'Aeronautica che ha una particolare legame con la Madonna di Loreto e un grazie a tutti i membri della banda musicale per questo momento di arte e di sollievo che offrite a tutti noi. Anzi, io vi ascolterò già guardando avanti, come che questo momento che voi ci offrite a tutti noi questa sera è già un preludio di quello che sarà, io penso, il giubileo dell'Aeronautica, della Madonna dell'Aeronautica, Madonna di Loreto, che nel 2020 celebreremo i 100 anni della dedicazione della Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica. Poiché i centenari cominciano sempre prima dell'anno previsto, io penso già che potremmo già iniziare a celebrare il giubileo, questo grande giubileo per tutta l'anno dell'Aeronautica, già alla fine del 2019.
0: La marcia d'ordinanza dell'Aeronautica Militare è seguita dal maestro luogotenente Antonio Mazzomei. Buona serata.

Mm-hmm.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Mi piace sempre dire che noi non avremmo mai potuto pensare che il nostro peccato sarebbe diventato un combustibile dell'amore di Dio. Perché è accaduto così. Questo desiderio di salvezza per noi, questo volere ad ogni costo, perché l'amore è così, rivelarci il volto del Padre ha portato la Santissima Trinità a fare un'esperienza che noi non avremmo mai potuto immaginare, chiedere, domandare, sperare, che è quella di condividere attraverso la carne del Verbo la nostra condizione di peccato in tutto, ad eccezione del gesto, dell'atto del peccato. Ad eccezione del peccato, il Verbo fatto carne ha sperimentato le conseguenze del peccato. Lui che non ha peccato si è messo talmente dalla nostra parte di peccatori da confondersi con noi, da apparire sulla croce come maledizione che pende dal legno, una parola enorme del profeta che Paolo usa contemplando la croce di Gesù, maledetto chi pende dal legno. Fino a questo punto è una conoscenza per compromissione con la nostra condizione, perché noi potessimo vedere il volto del Padre e riconoscerlo come misericordioso e non temerlo come giudice spietato, che avrebbe avuto anche ottimi capi di accusa nei nostri confronti. Occorreva guarire da dentro il nostro peccato con un antidoto al nostro peccato che fosse l'opposto della radice del nostro peccato. Se la radice del nostro peccato è la disobbedienza, occorreva un atto di obbedienza perfetta ed è questa obbedienza perfetta che ci ha salvato. La misericordia di Dio è questa misura d'amore estrema. È una misura di cui noi non possiamo conoscere il confine, perché non ha confine, che non è limitata nel tempo, che non è condizionata dalla nostra buona o cattiva volontà. Non che non conti la buona o cattiva volontà, certo che conta, ma per sé l'amore di Dio rimane stabile ed è quello che ci è stato rivelato. Per cui c'è una parola che mi piace citare, ve la leggo, sempre della Dives in Misericordia, dove Giovanni Paolo II ci dice, ricordandoci appunto che la misericordia è in Gesù incarnata, che Gesù è l'incarnazione della misericordia, una parola forte questa, eh? Per cui noi nel volto di Gesù vediamo il volto del Padre, che è il Padre misericordioso. Ma dice, ci aiuta a capire che questa misericordia non è semplicemente, come a volte sembra che la comprendiamo, come un colpo di spugna. Dice, ne ho fatti doni, ma poi passa la spugna e sparisce tutto. Non è così. Non funziona così, è un'azione d'amore molto più profonda dentro di noi. Dice Giovanni Paolo II questa cosa. Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale. Cioè, il significato vero e proprio non è solo questo sguardo, fosse anche penetrante, compassionevole verso il male commesso, morale, fisico o materiale. La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando, ascoltate questi tre verbi, rivaluta, promuove e trae il bene dal male, trae il bene da tutte le forme di male esistenti nell'uomo. Così intesa è

Essa costituisce il contenuto fondamentale, per questo che è un luogo che dice l'essenziale del fatto cristiano. Così intesa, essa costituisce il contenuto fondamentale del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione. Avete sentito cosa fa la misericordia? Non è solo uno sguardo compassionevole verso di noi, è un'azione che Dio vuole fare e la fa rivalutando, perché così viene descritta, rivaluta, promuove, trae il bene da tutte le forme di male esistenti nel mondo e nell'uomo. È una guarigione profonda. È un sanare da dentro, è un guarire la radice del nostro peccato. E perché è questo? Ma perché la misericordia di Dio ha il suo culmine, abbiamo detto, si manifesta noi nell'incarnazione. Gesù è la misericordia incarnata, ma il culmine della rivelazione operativa, vorrei dire, della misericordia è, come sappiamo, la croce. Quella croce che poi la madre ci ha invitato e oggi la contempliamo così, come una croce gloriosa, come un talamo, come un trono regale sul quale Cristo re regna. Ma regna, cosa vuol dire che regna? Regna perché lì ha sconfitto la radice del nostro peccato. E la sconfitta in quel fuoco d'amore, appunto, portando, è questo che intendevo dire quando dicevo combustibile, portando il nostro peccato, di cui il corpo di carne di Gesù è intriso, dentro l'alto forno dell'amore di Dio, che è la Santissima Trinità. E consumandolo lì dentro, perché ciò che ha portato Gesù a offrire la sua vita per noi sulla croce, altro non è che l'esportazione al di fuori delle relazioni del Padre e del Figlio e dello Spirito, cioè al di fuori delle relazioni delle persone della Santissima Trinità, è l'esportazione di come si amano loro tre. Il Verbo si è incarnato ed è venuto ad amare noi così come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito, rivelandoci che il momento intimo, essenziale del dinamismo dell'amore trinitario è questo: donare la vita. Ciascuna persona della Santissima Trinità ritrova se stessa nel dono di sé alle altre. Questa per noi è una cosa, un'altra delle novità assolute che la fede cristiana ha portato, perché noi invece siamo sempre pensati, noi viviamo, anche questo è frutto del nostro peccato, viviamo sempre in un continuo egocentrismo, un continuo egocentrismo, pensiamo di essere noi il centro del mondo, noi il riferimento di ogni cosa, tutto deve girare attorno a noi, in tanti modi, poi sai, ci sono egocentrismi più evidenti, guarda certi capi delle nazioni, ma poi c'è l'egocentrismo che noi, ciascuno di noi esercita a casa sua, in tanti modi, ma che banale se vogliamo, però è sempre questo metterci al centro. Mentre la rivelazione dell'amore ci dice che è nel dono di noi all'altro che ritroviamo noi stessi. Questo egocentrismo per noi è invece il modo per dire affermo me stesso. In realtà sei vittima di te stesso, sei schiavo di te stesso, non sei libero. Il dono di te all'altro, che ci è stato rivelato essere il contenuto essenziale dell'amore, è la croce di Gesù che ce lo rivela, il dono di sé all'altro invece ti permette di ritrovarti libero, pienamente immerso dentro l'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori. Allora, dite un po', ma tutto questo come ci raggiunge?
perché

Noi abbiamo bisogno di capire, non solo di capire, o forse prima di capire più che altro, non è che noi, non è che iniziamo a respirare quando sappiamo tutto del sistema respiratorio. Respiriamo. Quindi, se con Dio è così, prima di capire, noi invece abbiamo sempre questa pretesa di mettere il nostro comprendere prima del vivere. Non è così. L'amore di Dio è riversato, vivi l'amore di Dio, prova a viverlo. La fede cristiana è un laboratorio sperimentale, cioè dove fai esperienza. Dico, per noi vivere questo amore misericordioso, cosa comporta? O meglio ancora, come veniamo raggiunti noi da questo amore? È un pensiero? È un'idea? Bellissima, ma è un pensiero al quale dobbiamo cercare in qualche modo di sforzarci, di adeguarci, ma minimo poi dico un minimo di autoconsapevolezza. Ci accorgiamo che tutta questa forza di volontà per adeguarci ad un modello alto difficilmente riesce a trovare una coerenza in noi. Allora, come veniamo raggiunti noi da questo amore? Perché noi abbiamo bisogno per vivere di questo amore. Ne va della nostra vita, è questione di vita o di morte. O viviamo questo amore o siamo morti anche se vivi. Cioè, la cosa è estremamente seria ed estremamente bella, chiaramente. Come veniamo raggiunti noi da questo amore? Sai, Dio non cambia metodo, non si pente della scelta che la Santissima Trinità ha fatto di raggiungerci per via di incarnazione. È così che continua ad amarci, per via di incarnazione, attraverso parole e gesti, che sono i sacramenti. I sacramenti sono la visibilità di Lui. L'Eucaristia che tra poco celebriamo, il sacramento della riconciliazione, non è un nostro cercare di adeguarci osservando dei precetti, tra cui anche quello del culto che ci permette poi di avere le credenziali per poterci presentare. Ma dove vai? È l'opposto. È lui che non vede l'ora di lui che non vede l'ora di dirmi: ti sono assolti i tuoi peccati, vai in pace, non peccare lui, non peccare più. È lui che desidera questo per noi. Lui che non vede l'ora, è dal giorno dell'ultima cena, che non vede l'ora di averci commensali a quella tavola dove lui è cibo che dà vita, dove lui ci fa mangiare l'amore suo che è dono della vita. Dice tutta un'altra prospettiva. È l'opportunità per noi di conoscerlo, di incontrarlo, di entrare in contatto con la misericordia che rivaluta, promuove e trae il bene dal male. È un processo che fa la misericordia. Tu pensa come agisce in profondità questo amore di Dio. Poi la Chiesa, siccome la Chiesa è nel mondo solo per dire al mondo che lui è vivo, che il Padre è un Padre misericordioso, che siamo stati salvati dalla sua passione, morte e risurrezione, che siamo vivi per lui, che attraverso i sacramenti l'amore di Dio viene continuamente riversato dentro di noi. La Chiesa è nel mondo per questo. La Chiesa è lo strumento che Dio ha scelto perché tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità. Noi siamo tra l'amore di Dio e l'oggetto del suo amore, che è il mondo. Attraversati da questo amore, chiamati a testimoniare questo amore perché il mondo sappia con quale amore siamo stati amati, non per

un rimedio così di poco conto, ma un modo, una strategia, forse meglio una strategia, perché molti possano essere raggiunti dalla grazia di Dio che perdona e poi da una grazia più che agisce più in profondità. Perché è questo, in fondo, che cos'è il giubileo, con quelle che sono le indicazioni per ricevere questo dono di grazia che è l'indulgenza, se non proprio questa possibilità di attingere ad un'azione di Dio che dentro di noi vuole fare ciò che fa la misericordia, rivalutare, promuovere, trarre bene dal male. È una, come una guarigione più profonda che noi facciamo, che ci raggiunge attraverso quei gesti che la Chiesa ci invita a fare, che ancora una volta sono un incontro sacramentale con Lui, nel sacramento della riconciliazione, nella partecipazione all'Eucaristia, nel professare la nostra fede, nel dire la nostra comunione nella Chiesa attraverso il Santo Padre, è ciò che la Chiesa ci chiede. Nel compiere un gesto che è quello dell'essere pellegrini, del varcare una soglia, dello stare in un luogo che la Chiesa ha pensato come un luogo, vedi che sono tutte, è tutto un modo per dire la misericordia di Dio, per invitarci quasi ad ogni costo ad accogliere questa misericordia. Ma la grazia di questo, la grazia particolare del giubileo, dicevo, è un'azione più profonda che vuole permettere alla misericordia di agire dentro di noi più in profondità. Cosa intendo dire? Intendo dire quello che ci insegna la Chiesa, anche nel Catechismo, non dico cose che conosciamo, ma che abbiamo bisogno di ridirci sempre. Dite un po', non fate voi esperienza, anche dopo una confessione, dopo qualche giorno, dopo una confessione, non vi accorgete che quel peccato che hai confessato però in qualche modo ha lasciato dentro di te una traccia? Non stai proprio bene bene. È come dici, sei guarito? Sì, sono convalescente. Vuol dire che sei guarito, però c'è ancora qualcosa che non funziona, insomma, che non funziona appieno. Cioè, come il peccato lascia, dice la teologia cattolica, come delle scorie dentro di noi. Non che non siamo perdonati, siamo perdonati, ma noi abbiamo bisogno di essere guariti lì, più in profondità, più alla radice, ad estirpare, a fare in modo che questa azione salvifica di Dio che ci raggiunge attraverso la grazia dei sacramenti vada ancora più in profondità, ci guarisca del tutto, ci tolga quelle scorie di peccato che in qualche modo ci indeboliscono e quindi ci rendono anche più esposti al tignoso. La grazia dell'indulgenza lavora lì. Per cui, quando la Chiesa ci insegna, una delle condizioni è celebrare il sacramento della riconciliazione. Non è dire, allora, per ricevere l'indulgenza, che poi a volte noi pensiamo come, dicevo prima, come un colpo di spugna che elimina tutto, devi avere queste. A queste condizioni, sì, sono condizioni, però capite che quel dire la confessione, celebrare il sacramento della riconciliazione, non è semplicemente il punto che ti serve per raggiungere quel tot che ti permette poi di ricevere l'indulgenza. La confessione, il sacramento della riconciliazione, è un'azione che lo Spirito fa in noi. È lo Spirito che ci libera dal nostro peccato, che perdona il nostro peccato, è lo Spirito che rende presente per noi Cristo, che come all'adultera ha detto: vai in pace, ti sono rimessi i tuoi peccati, non peccare più. Adesso continua a ripeterlo a noi. Bene, quell'azione che noi di perdono che riceviamo nel sacramento della riconciliazione viene perfezionato dalla grazia dell'indulgenza. Va ad innestarsi sulla grazia del perdono che riceviamo nel sacramento del

la riconciliazione. È in questo che il Giubileo è un'opportunità in più, perché la Chiesa non desidera altro che ciò che desidera il suo Sposo, il suo Signore, che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità che è Gesù Cristo. Per cui vedi quanti, ma abbiamo una sovrabbondanza di mezzi. Quindi la situazione nostra è questa: abbiamo peccato, Dio ha continuato ad amarci, anzi ha intensificato il suo amore per noi fino a donare il suo Figlio. Il nostro peccato è stato consumato dall'obbedienza del Figlio, siamo stati liberati. Continua a volere per noi ciò che è nel piano di Dio da sempre, cioè il farci partecipi della comunione piena con Lui, e si serve di ogni cosa per poterci raggiungere col suo amore, della Chiesa e dei suoi strumenti, e degli strumenti che Dio stesso ha fornito alla Chiesa perché noi potessimo essere raggiunti da questa grazia. Poi mi piace anche moltissimo questo, servirsi di uomini e donne che si aprono con un'apertura, vorrei dire, più piena al suo amore, che sono i santi. È piaciuto a lui servirsi di Madre Speranza perché noi oggi fossimo qui a parlare del suo amore misericordioso, e non solo a parlare del suo amore misericordioso, ma a farci raggiungere dal suo amore misericordioso. Strumenti. È tutto congegnato perché la nostra vita possa essere raggiunta dal suo amore. È una misericordia infinita. Tutto questo, mi avvio a concludere, dico solo più questa cosa, tutto questo ed esattamente questo è il fondamento della nostra speranza. Perché noi siamo un po' portati a dire speranza e a pensare come così una visione ottimistica, spesso a fronte di situazioni che non permetterebbero questa visione ottimistica, per cui ma speriamo. È un termine, questo speranza, che abbiamo un po' svuotato di consistenza, è come se l'avessimo un po' così indebolito, pensando che sia una possibilità di un miglioramento, ma che insomma vedo difficile. Ditemi se mi sbaglio, ma mi pare che l'abbiamo un po' svuotata di senso. Mentre invece la scrittura ci dice che la speranza ha un fondamento saldo, ed è ciò che abbiamo detto, è l'amore di Dio. Che cosa noi speriamo? Noi speriamo la salvezza, ma non come un vago, appunto, fragile desiderio, ma speriamo la salvezza perché Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità, perché lo vuole Lui. La nostra speranza è salda perché Lui vuole la nostra salvezza. La speranza è sempre qualcosa che ci protende al futuro. Il futuro cos'è per noi in questo tempo, nel tempo della Chiesa? Cos'è il futuro per noi? Il futuro è un evento, è un fatto, non è tanto ciò che accadrà, perché poi sai, nella vita il futuro, anche dire che cosa mi aspetto nella vita, ma che si aspettava Madre Speranza dalla vita? Tu guardi la sua vita e all'inizio sembra che non riesci a trovare un luogo dove poter consegnare se stessa in questo suo desiderio di santità. In realtà Dio le sta facendo fare un percorso che lei farà perché è docile. Poi anche dentro le cose, un istituto, l'altro, quello chiude, tutti i movimenti che umanamente dici, ma in realtà è tutto condotto, è tutto portato. Dico, non è, quando dico la speranza, uno sguardo al futuro, non è tanto di cosa ci accadrà domani o di come finiremo la nostra vita o di come andranno le cose.

0: che pure sono pensieri che abbiamo, ma alla fine tutto è nelle mani, la nostra vita è nelle mani di Dio, ma io mi devo preoccupare del mio domani? Lo sa Lui. Già consegnato, è già nel disegno d'amore di Dio. Ma che mi importa? Adesso dico che mi importa, sembra brutto, ma che importa alla fine? Ciò che importa, ciò che conta è l'amore di Dio. Quando dico che la speranza è uno sguardo al futuro, il futuro per noi, ho detto, è un evento ed è il ritorno del Signore. Il futuro per noi è questo, è il Signore che torna, un giorno il Signore tornerà, l'ha detto Lui, ascendendo il cielo, gli angeli ci hanno detto, ma state a fare il cielo, andate a dire che è vivo, poi Lui torna. La certezza del suo ritorno, il fatto che un giorno lui tornerà, fa di ogni giorno che passa un avvicinarsi del suo ritorno. Per noi il futuro è lui che torna. Per cui per noi la speranza è fondata nella Pasqua, che ha fatto in modo che il suo amore venisse riversato dentro i nostri cuori, attraverso la grazia dei sacramenti, attraverso la grazia specifica propria dell'indulgenza del Giubileo, riversata dentro di noi a lavorarci, quindi fondata lì la nostra speranza, ma è tesa verso il suo ritorno, cioè verso l'incontro con lui nel quale, a Dio piacendo e per la sua misericordia, il Padre potrà vedere se permetteremo, come ha fatto Madre Speranza, allo Spirito di agire in noi, potrà vedere in noi stessi tratti del volto del Figlio suo, perché lo Spirito vuole conformarci a Lui, riconoscendo in noi il Figlio suo e facendoci entrare in quella comunione d'amore che è la nostra casa, è un tornare a casa. Senti che la speranza allora è qualcosa di saldamente fondato e che ha una tensione verso il futuro che non ci distoglie dal presente, ma che ci radica nel presente per vivere che cosa? Per vivere lo stesso amore con il quale siamo stati amati, non un altro amore, per vivere lo stesso amore misericordioso tra di noi. Sarebbe strano pretendere di voler fare esperienza di salvezza dell'amore di Dio e non vivere tra di noi lo stesso amore. E allora è questo che chiediamo al Signore, abbiamo la grazia di essere qui oggi. Tra poco abbiamo la grazia infinita di poterci nutrire di quel corpo offerto che è il fondamento della nostra speranza, di essere lavati da quel sangue versato che purifica da ogni colpa. Abbiamo l'intercessione della Madre, ma che vuoi di più? Siamo dentro la forza, l'abbraccio, la potenza dell'amore di Dio e di questo noi vogliamo rendere grazie a Lui. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.
1: Magari prima di lasciarci un grazie sincero a mio padre Vittorio che in maniera con un tono pacato, commosso, profondo, ecco, ci ha ricordato queste belle cose, no? Che sicuramente Madre Speranza condividerebbe e speriamo che le condividiamo anche noi, no? Queste sono, ci danno pace, gioia, speranza. Io volevo fare solo un piccolo riferimento al fatto che noi siamo chiamati al Giubileo della Speranza in un mondo che vive le guerre a pezzi, diceva Papa Francesco, e con il pericolo anche di una guerra totale, no? C'è questo pericolo. E allora credo che Papa Francesco è stato proprio illuminato a, così, a indire questo Giubileo della Speranza in un momento ogni momento della vita nostra, della vita del mondo, presenta crisi e problemi seri, ma quello che stiamo vivendo credo che è molto preoccupante umanamente, no? Come andremo a finire, insomma, stando a quello che sentiamo e vediamo, ci preoccupa non poco. Ecco, qualcuno, ecco, dice, credo in maniera fondata, siamo messi male, umanamente parlando, sulla pace, il bene primario. Allora, credo che quanto abbiamo ascoltato c'entra parecchio per un atteggiamento, che è quello cristiano appunto, di speranza, che non è disimpegnata fuori della storia, al contrario, no? Questo amore misericordioso ci stimola fortemente a collaborare, non solo per la mia salvezza, ma per la salvezza del mondo intero, a partire dalla pace. Quindi, insomma, credo che dovremmo fare questa attenzione. Ha sottolineato padre Viola quella frase centrale di San Giovanni Paolo II, che il Signore rivaluta, promuove, trae il bene dal male. Ecco, che il Signore tragga il bene anche da queste guerre terribili che sono in atto, ma attenzione, anche dalle nostre lotte quotidiane, no? Tra marito e moglie, tra noi, no? Che non è che siamo sempre benevoli, no? Ci facciamo del male abbastanza. Sapere che il Signore vuole trarre il bene anche dai nostri mali, no? Fatti in maniera anche ripetuta, perversa, non lo so. Comunque sentiamo e abbiamo esperienza di tutto. Allora, sapere che il Signore non si arrende, e anche in questa situazione così, io userei l'aggettivo disperata, no? Perché... Insomma, veramente sotto gli occhi non abbiamo grandi luci, ma sapere che il Signore è con noi, che il Signore regna proprio in mezzo ai nostri mali e non ci autorizza assolutamente a disperare, anzi, a tirare fuori tutto quello che possiamo per contribuire alla salvezza che viene dal Signore, e questo mi pare molto bello. Il Sabato Santo per me la cosa più alta è Felix Culpa, no? E cioè anche il peccato cantato come occasione felice, perché no, il peccato è la cosa più infelice, appunto la maledizione, si diceva, no? Eppure il Signore ha cambiato la maledizione in benedizione proprio sulla croce. Quindi, giustamente, no, come ci veniva detto, siamo invitati a sperare e a dare, a essere uomini testimoni della speranza. E quelle parole che Gesù ha detto: la mia gioia nessuno me la può togliere, voi siete nelle mie mani, nelle mani del Padre, e questo ci deve veramente dare grande forza, come l'ha data Mare Speranza, che alla fine questo nome è stato proprio il motivo di tutta la sua esistenza, di tutte le sue sofferenze, e ha portato avanti con grande fiducia e speranza nel Signore tutto quello che il Signore le ha chiesto, e per questo siamo qui. E quindi vogliamo raccogliere questa indicazione, no? Indicazione, questo invito forte alla speranza che il Giubileo ci chiede. Che quando noi siamo tristi, arrabbiati e diciamo parole per cui diciamo, ma chissà come andremo a fare, rassegnati, stanche e senza prospettiva, non siamo cristiani, non abbiamo speranza. No, mi spiego. Quindi volevo proprio invitare anche a tenere presente questi mali che sono tanti, i nostri personali in primis, ma anche quelli che sono nel mondo di oggi, perché stiamo vivendo oggi, no? 2025, Giubileo della Speranza, che cade in un momento umanamente molto, molto complicato, diciamo così, no? Ecco, mi sembra che anche questo possa essere un riferimento importante. Non so se ci vuoi dire una parola su questo.
0: Abbiamo già detto tante parole, quelle che ha detto Padre Domenico adesso è l'essenziale, perché penso che sì, in questo anche sentirci partecipi di questo è importante, cioè partecipi nel senso che dobbiamo, è chiaro che noi

0: noi non abbiamo, che dire, come dire, possibilità per decidere le sorti del mondo, abbiamo la possibilità per decidere che cosa vogliamo vivere oggi, le parole che vogliamo dire oggi, i sentimenti che vogliamo mettere in circolazione. È chiaro che in questo, se ciascuno di noi si lascia trasformare dall'amore con cui è stato amato, cambia il mondo, cambia il mondo. E certamente poi anche, sai, una preghiera che sia vera, che non sia semplicemente così un pensiero, che sia un'offerta, una partecipazione all'offerta di Gesù, che dà senso anche alle nostre sofferenze. Perché ci mette dalla parte di come di lui, di come lui ha amato il mondo. Anche questa è una cosa che abbiamo la possibilità di fare perché la nostra vita spesso ci offre queste opportunità, dentro le quali noi facciamo fatica a stare perché non siamo mai così pronti a vivere questo. Però, il sentire che ci viene data una possibilità per amare il mondo nell'offerta di noi, così come lui ha amato il mondo, questo ha una forza nel mondo, Questo ha una forza che può arrivare e toccare i cuori come il Signore sa e come il Signore vuole fare, sapendo che la storia è nelle sue mani. Quindi, ecco, per sentirci partecipi di questa, non solo a giudicare chi fa, chi non fa, cosa si dovrebbe fare, ma partecipi di questa storia, di questo momento storico, ma perché coinvolti dall'amore di Dio.
1: Ho visto molta attenzione, quindi un applauso ci sta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione

per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi. In modo particolare saluto Don Francesco con il gruppo da San Michele di Bari. Saluto Padre Marcellino da Libano. Saluto Don Ciro da Torre del Greco. Ma anche saluto tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite il canale YouTube. Tramite online. Durante questa Santa Messa preghiamo per i defunti Pietro, Anna, Angela e Rosa. E carissimi, oggi ci affidiamo ai nostri angeli custodi, ci affidiamo al nostro protettore San Michele Arcangelo e celebriamo la Messa votiva per onorare la Santissima Trinità proprio attraverso di loro, attraverso quei spiriti celesti che stanno sempre al nostro fianco per aiutarci. Ci troviamo in questo luogo santo, luogo che San Michele ha scelto, luogo dove lui è realmente presente. Noi entrando in questa chiesa entriamo nel suo spirito, ma purtroppo siamo gli esseri umani, pieni dei peccati, pieni delle debolezze. Allora adesso affidiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre e chiediamo la sua misericordia. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi la loro missione agli angeli e agli uomini, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli, in fiamme, si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi vogliamo via. Signore, sei stato. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
1: Signore, tu sei stato per noi rifugio di generazione in generazione.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, immaginiamo la scena del Vangelo di oggi. Gesù si trova a Gerusalemme, circondato dalle persone, che non cercano la verità, ma cercano un pretesto per rovinarlo. Farisei ed erodiani normalmente erano nemici giurati, ma oggi si mettono insieme, si alleano, si avvicinano al Signore con un falso complimento sulle labbra, con una domanda: Maestro, sappiamo che sei veritiero. Ecco, e poi mettono questa trappola, questa domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? E guardate, se Gesù avesse risposto sì, dovete pagare, la folla lo avrebbe considerato un traditore della patria, un collaboratore, ecco, degli occupanti. Se Gesù avesse risposto no, non dovete pagare, gli erodiani lo avrebbero immediatamente denunciato al governatore. Umanamente parlando, era una situazione senza via di uscita. Ma Gesù, tuttavia, non si lascia trascinare in questo gioco politico, ma chiede una moneta, un denaro romano, lo tiene in mano e pone una domanda fondamentale: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora Gesù gli dice: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Carissimi, Gesù non sta dicendo che il mondo è diviso a metà, che la domenica e la chiesa appartengono a Dio, mentre le tasse, il lavoro, la politica appartengono a un mondo in cui Dio non c'è. No, Gesù va molto, molto più a fondo. La moneta portava l'immagine dell'imperatore Tiberio e secondo il diritto di proprietà dell'epoca, poiché il sovrano romano vi aveva impresso il proprio volto, questa moneta apparteneva a lui. Doveva tornare nelle sue casse. Ma guardate, Gesù aggiunge immediatamente la seconda frase. Rendete a Dio quello che è di Dio. Dobbiamo allora chiederci, e che cosa porta in sé l'immagine di Dio? Dove ha impresso Dio il suo volto? E la risposta la troviamo nelle prime pagine della Bibbia, nel libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Carissimi, il denaro, le tasse, i sistemi terreni, tutto questo porta l'immagine di Cesare. Sono cose temporali. Si possono dare allo Stato, si possono usare, ma nessuno sistema, nessun politico, nessun datore di lavoro, nessun partito o nessuno conto in banca ha diritto su di noi. Perché su di te, sulla tua anima, sul tuo cuore è impressa l'immagine di Dio stesso. Ma purtroppo spesso ci comportiamo come se avessimo dimenticato a chi apparteniamo. Diamo a Cesare, cioè al nostro lavoro, alla carriera, al giudizio degli altri, alla ricorsa, ecco, del denaro, tutto noi stessi, il nostro tempo, la nostra salute, la nostra coscienza, anche le nostre famiglie. Diamo al mondo ciò che abbiamo di più prezioso e a Dio lasciamo i resti, qualche minuto di preghiera, tante volte distratta, o una presenza meccanica alla messa domenicale. E oggi Gesù ci ricorda la nostra dignità. Tu appartieni a Dio, non appartieni a ciò che il mondo dice di te, appartieni al Creatore, a Dio che ti ama. Allora, carissimi, quando domani mattina vi guarderete allo specchio, vedrete il volto di un essere umano su cui Dio ha lasciato la sua firma. Tu sei suo. Affida a lui oggi la tua vita, i tuoi progetti, ma anche le tue preoccupazioni, perché solo nel suo tesoro sei veramente al sicuro. Amen.

0: Ci mettiamo in piedi. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, onnipotente, principio e fonte di ogni bene, e diciamo: ascoltaci per la gloria del tuo nome.
1: Ascoltaci per la gloria del tuo nome.
2: Signore, conservaci puri e irreprensibili per la tua venuta gloriosa, coerenti con la fede che professiamo e obbedienti al tuo Vangelo. Per questo ti preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome.
2: Signore, donaci di progredire nella conoscenza e nell'amore del Signore, nostro Gesù Cristo, perché solo in Lui c'è salvezza per gli uomini e speranza per l'umanità. Per questo ti preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome.
2: Signore, secondo la tua direttiva evangelica, rendici santi membri della tua Chiesa e onesti cittadini della società civile. Per questo ti preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome.
2: Signore, non permettere che lo spirito del mondo ci porti a dimenticare il tuo primato e a ignorare la tua trascendenza. Per questo ti preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome.
2: Signore, tu che sei l'autore della vita, ricordati di Pietro, Anna, Angela e Rosa e di tutti coloro che hanno già lasciato questo mondo, e prepara per loro la gloria della vita risorta. Per questo ti preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome. O Dio, dal quale proviene ogni sovranità, assicuraci giorno sereni e rendici cittadini onesti della città terrena. Adornaci di ogni virtù come degni candidati alla Gerusalemme celeste, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio è vostro sacrificio, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta della Tua Chiesa, fa che per le mani dei Tuoi angeli sia portata davanti a Te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la Tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi Tuoi messaggeri, esaltiamo la Tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura. Per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro l'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E lì nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa e la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Marcellino e Pietro, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunte. Pietro, Anna, Angela e Rosa, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, portami in questo tempo.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà.
1: Agnello di Dio che togli i peccati.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Regiamo. Fortifica, o Signore, il nostro spirito con la potenza del pane del cielo e fa che con l'aiuto dei tuoi angeli avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Rende attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi

0: suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati, sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami qui gli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, buon pellegrinaggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796, proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città. Alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Buonasera fratelli e sorelle, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento il mercoledì con Io sono al cammino e soprattutto con la Carovana della Pace, che è il nostro pellegrinaggio in giro per la Sicilia, che abbiamo fatto, ci ha dato tantissimo, tanti input e soprattutto abbiamo pregato per la pace. Ma prima di farvi vedere dove oggi saremo, mi piace invece leggervi una poesia inviata da Mazzeo Giovanna, che è una giovane ragazza, che dice: La pace è simile al quadrifoglio. Lo trovi se lo cerchi con scrupolo, con la speranza di trovarlo. Ogni foglia rappresenta qualcosa di bello. La prima è la speranza, poi la fede, l'amore, la fortuna. Metterne uno sotto il guanciale propizia bei sogni. Il contrario di pace è come il viluppio. Lo trovi dappertutto, invade e infesta il giardino e più lo strappi più cresce, più soffoca le colture. Nessuno si sogna di metterlo sotto il cuscino. Sono immagini bellissime di cui veramente do atto a questi ragazzi che ci hanno mandato queste poesie. Sono immagini che servono a comprendere come è una questione di volontà avere la pace, perché dice è rara, sì, come il quadrifoglio, però se lo trovi lo cerchi, cioè se lo cerchi lo trovi e quindi dipende da noi. Se lo vuoi veramente, sei in grado di trovarlo e lo puoi poi sviluppare perché ti porta quello che lei ha detto, speranza, fede, amore. Diciamo che la ricerca della pace è qualcosa che più volte ci siamo detti dovrebbe partire innanzitutto da noi stessi, perché abbiamo questa possibilità di irradiarla.

0: poi, una volta che parte da noi stessi, fare in modo che ovunque noi siamo questa pace si viva e la comunità ne beneficia e ne può prendere esempio, sempre attraverso la nostra fede. Consacrarsi al cuore di Gesù, a cui questa trasmissione è anche dedicata, è la via, l'abbiamo detto, è la rotta, è il giusto cammino perché significa credere totalmente in forma consacrata che è questo l'obiettivo, che è lì che dobbiamo arrivare e che attraverso questo cuore, questo sacro cuore a cui noi crediamo e diventiamo un'unica cosa, riusciamo realmente a portare tutti i valori della nostra fede, in primis la pace. Vediamo allora dove siamo oggi con la Carovana della Pace in Sicilia e viviamo insieme questo momento, ve lo anticipo, Mazara del Vallo con Monsignor Angelo Giordanella che è il vescovo.
1: Benvenuti carissimi fratelli e sorelle in questo cammino che Maria Vision sta facendo, la Carovana della Pace, che oggi ci porta ad un appuntamento altrettanto importante che vi prego di seguire. Sono in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giordanella, che è il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo e che oggi aprirà con una liturgia che vi proporremo l'orto sociale. L'iniziativa di un orto sociale credo che sia essenziale perché non può esserci pace se non c'è una giustizia sociale, se non c'è il bene per i poveri.
2: Sì. Inaugurare questi orti sociali qui a Campobello ha una doppia valenza. Da una parte, quello di riscoprire sempre di più il valore della terra. E questo ci richiama all'Enciclica del Papa, la Laudato Si',
1: Certo.
2: dove noi possiamo coltivare i frutti della terra senza per questo saccheggiare la terra, ma nel pieno rispetto di quelli che possono essere i ritmi, i tempi della terra. E poi l'altro aspetto è quello della condivisione, perché è la terra di tutti e i prodotti non possono essere semplicemente di
1: Di
2: alcuni,
1: alcuni.
2: ma in questo caso i ragazzi che pianteranno, metteranno i semi e metteranno le piantine, raccoglieranno i frutti e da lì impareranno non solo la fatica del seminare, del coltivare, del togliere le erbacce, ma poi la gioia del condividere il frutto del loro lavoro, del loro impegno,
1: E io
2: e
1: credo
2: diventa
1: che la
2: condivisione,
1: pace
2: solidarietà.
1: parte da questo, dal frutto del proprio lavoro, dalla conquista delle proprie idee, dei propri progetti. E lavorare la terra è l'esempio principe di questo.
2: La cultura contadina è la cultura più sana, la
1: Sì.
2: cultura più vera, perché ci fa respirare la bontà della terra, la fecondità della terra. Ma questo diventa educativo, in una comunità parrocchiale, con i ragazzi, i catechisti, i genitori, tutto questo diventa educativo per la legalità e per la pace. In questi giorni abbiamo assistito anche qui a un altro intervento, per cui ringraziamo le forze dell'ordine e quanti hanno collaborato, la prefettura, la questura, la Croce Rossa, la Protezione Civile, nel bonificare un territorio, un renderlo vivibile, un riprendersi quella che è la pacifica convivenza tra gli abitanti di questo territorio. E la pace ha bisogno della legalità, la pace ha
1: Assolutamente.
2: bisogno della
1: Parte
2: giustizia,
1: proprio dalla giustizia.
2: la pace ha bisogno del rispetto delle regole.

0: fase il contenuto. Le regole sono l'involucro esterno che conservano il contenuto. Per non disperdere il contenuto sono necessarie le regole da rispettare. Io faccio l'esempio della bottiglia dell'acqua. La bottiglia conserva l'acqua, non è l'acqua, e sono le regole. L'acqua è il contenuto. L'acqua è la pace,
1: l'acqua.
0: l'acqua è il mangiare. Oggi i ragazzi introdotti in questa attività hanno la possibilità non solo di piantare, mettere a dimora i semi e le piante, ma anche di piantare semi di Vangelo, semi di vita buona, semi di vita bella, semi di vita beata.
1: Monsignore, un'ultima domanda. La preghiera, l'importanza della preghiera per arrivare alla pace, e in particolare le chiedo, perché me l'hanno chiesto in tanti, l'importanza della consacrazione al cuore di Gesù.
0: Beh, la preghiera, la pace è un dono molto fragile, si può perdere in ogni momento. Allora, la preghiera ci permette di impetrare questo dono, di accogliere questo dono e soprattutto di realizzarlo.
1: Grazie. Io adesso vi lascio alle immagini che riguardano questa liturgia dell'inaugurazione dell'Orto Sociale e poi la Santa Messa qui da Campobello di Mazara, dalla chiesa madre di questa cittadina, la Santa Messa per la pace, presieduta da Don Nicola Tatti.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lodiamo il Signore Dio nostro che ha fatto con sapienza tutte le cose, eterna è la sua misericordia. Benediciamo insieme Dio per il dono della sua presenza e della creazione, casa abitabile e ricca di beni. Manda il tuo spirito, Signore, per lavare la terra. Santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Vieni, vieni anche tu. Ecco!
1: E quando si crea cultura della pace e si sensibilizza, si sollecita la pace, le iniziative, come vedete, possono essere sempre più diverse e più disparate. Bellissima questa dell'orto sociale, e cioè la realizzazione di un orto, in un terreno parrocchiale, le cui culture, le colture saranno destinate a poi ad aiutare chi non ha bisogno. Sono stati piantati alberi. Sia ortaggi che anche di frutta, che un giorno consentiranno di raccogliere frutta e verdura destinata proprio alle famiglie più povere del territorio, perché la pace parte da una condizione economica a livello familiare, a livello personale, perlomeno basica, che consente di poter mangiare e poter accudire la famiglia. La pace parte proprio da questa condizione, perché l'impossibilità a stare bene, a poter nutrirsi o nutrire la propria famiglia, crea chiaramente quel tipo di disturbo nei confronti della società e del mondo in cui si vive, che porta poi a reazioni che possono essere delle più disparate e ovviamente

0: non pacifiche senz'altro. Per cui la pace parte dal fatto che una famiglia che non è in condizioni di poter accudire alle proprie primarie esigenze venga sostenuta ed aiutata, se non è possibile, dalla politica sociale di un comune, ma comunque dalla Chiesa e da chi gli è più vicino. Ecco perché l'idea dell'orto sociale porta in sé, in nuce, il seme della pace, perché aiuta chi ha bisogno e questo porta sempre serenità e pace. Quindi bellissima questa iniziativa che noi, come avete visto, abbiamo voluto vivere, filmare, proprio perché è un'iniziativa di pace come tantissime ce ne possono essere nella socialità, nel servizio dell'associazionismo, che non è solo ecclesiale, ma associazionismo anche laico, ma l'importante è servire chi non può, chi ha più bisogno. Sono grata a Don Nicola Patti, che adesso ascolteremo, che ci ha voluto nel nostro giro per la pace proprio in quella giornata. Adesso ascoltiamo le sue parole di pace durante l'omelia.
1: Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico nella solenne vigilia della Pentecoste. Questo pomeriggio il nostro vescovo Monsignor Angelo Giordanella è stato qui da noi a Torretta Granitola per compiere un segno di pace. Insieme ai bambini della catechesi e alle loro famiglie sono state piantate alcune piantine, ecco, di ortaggi per creare un orto sociale che vuole essere un segno di condivisione, di pace e di fratellanza. Ripercorrendo così i temi della Laudato Si' e della Fratelli Tutti, gli insegnamenti del nostro Papa Francesco. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo e mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla alle coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa nel dono dello Spirito si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. Accompagniamo con la preghiera il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, nella sua missione per la pace tra la Russia e l'Ucraina. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. E quanto i nostri vescovi ci hanno insegnato quest'anno attraverso i cantieri di Betania. Oggi festeggiamo la Pentecoste, la festa dello Spirito Santo. Ma quale festa? Quella di 2000 anni fa? Affatto. Lo Spirito e la sposa dicono vieni, e il Signore dice ecco, io vengo presto. Questo venire del Signore è il dono dello Spirito, questa presenza, questo abitare. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito. Se oggi vogliamo vivere una vera festa di Pentecoste, dobbiamo essere consapevoli di come lo Spirito Santo abita la Chiesa, la spinge, e dobbiamo essere consapevoli verso dove la chiama, dove il Signore ci chiama ad uscire per andare sulle strade degli uomini. Lo Spirito ci chiama a ripercorrere veramente il sentiero della pace e ad essere costruttore della pace. La pace è il dono del risorto. Il dono dello Spirito è la pienezza della conoscenza e dell'esperienza dell'amore di Dio. Lo Spirito è vita nuova. La legge e i profeti furono dati per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, dice Giovanni nel suo prologo. La legge, dunque, funge come un pedagogo, dice San Paolo, ci dà un indirizzo, ci fa intravedere una meta, ma è come se non ci desse pienamente la forza per metterci in cammino. La legge non trasforma la nostra natura, ma ci rende consapevoli di essere peccatori. Lo Spirito Santo è il dono di Dio, che riempie la legge di una grazia nuova, dal momento in cui lo Spirito ci dà una natura nuova. Dice San Paolo, anche se io fossi consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. La legge mi istruisce, mi fa vedere il bene, ma non mi dà la capacità di compierlo. Soltanto nello Spirito siamo giustificati per grazia. È l'insegnamento di San Paolo. La legge non trasforma la nostra natura e ci dà invece una luce, è buona. Ma questa luce acquista pienezza nella Pasqua di Cristo e nel dono dello Spirito Santo. E questo lo sperimentiamo dai frutti dello Spirito, se veramente abbiamo una natura nuova. Luca, per presentarci la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, usa le immagini del dono della legge al popolo sul Monte Sinai. Un vento gagliardo, un vento che incute quasi paura. Il dono dello Spirito è una nuova creazione. Gesù soffia sugli apostoli, li rende uomini nuovi, è l'atto di una nuova creazione. Così come all'inizio, leggiamo nel libro della Genesi, lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque. Ebbene, il risorto soffia, crea, fa nuove tutte le cose. Si può raccogliere uva da un rovo? Per quanto un rovo noi lo possiamo coltivare bene, innaffiare, potare, vangare, la terra continuerà a produrre delle spine. E questi rovi siamo noi. ma dove viene lo Spirito Santo cambia la natura.

e finalmente si produce l'uva buona. Finalmente diventiamo grano per i granai del cielo che Dio può raccogliere. Sul monte Sinai, diceva il Signore,

Nell'esperienza di Pentecoste abbiamo veramente l'esperienza della Chiesa. Maria e gli Apostoli iniziano a parlare lingue nuove, o meglio iniziano a parlare una lingua sola, quella dell'amore. È il linguaggio nuovo che toglie spazio a quello vecchio, quello dell'aggressività, il linguaggio della menzogna, un linguaggio che spesso diventa monologo nella incapacità di dare spazio all'altro di ascoltarsi reciprocamente. E lì perdiamo la pace, dove non c'è ascolto e reciprocità. È il cammino sinodale che stiamo abitando in questo tempo come esperienza di narrazione, di ascolto. Questo tempo bello, nuovo, in cui possiamo metterci in ascolto gli uni degli altri e dona lo Spirito. E ci dà ancora lo Spirito un tempo di ascolto, di grazia e di comprensione. Carissimi, siamo una comunità, casa ospitale, dalle finestre aperte. Le porte del cenacolo finalmente sono chiamate ad aprirsi per portare a tutti i popoli la profondità e la sublimità del Vangelo della vita e della pace. Una sola strada, quella di Cristo, dal momento in cui tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Gesù, nei discorsi di addio, dà delle parole che colpiscono al cuore i discepoli, forse suscitando in loro un senso di tristezza, di precarietà. Ricevere lo Spirito equivale ad accettare il discorso di addio di Gesù. Gesù li chiama a fare un passaggio, promette che non rimarranno soli. Nella novità dello Spirito, anche oggi la Chiesa non deve temere di perdere Gesù o di perdere le sue sicurezze. La vita in Cristo è sempre novità nello Spirito. Gesù fa comprendere che solo coloro che sono in comunione con Lui e la Sua parola, come ascolteremo nel Vangelo di domani, possono ricevere lo Spirito e apparterranno al mistero divino della comunione con il Padre. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, dice il Signore. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.

Stavo leggendo per voi e ve lo voglio proporre, La pace e la cultura dei potenti, che è uno scritto brevissimo del professor Vito Samannà, che scrive così: La pace e la cultura della pace sembrano due soggetti complementari di un unico periodo, invece sono distanti. Così distanti che quasi non si incontrano mai. E non parlo della rassegnazione perché è insensato supporlo, è invece l'amara constatazione che non dipende da ciascuno di noi cercarla, costruirla, perché la storia ci ha allontanati da questa responsabilità, perché noi la deleghiamo ai potenti della terra quasi che non ci appartiene, e questi, nel loro darsi da fare per il bene dell'umanità, consegnano armi atomiche, armi di distruzione di massa, usano le tecnologie più sofisticate, impegnando la cultura e la scienza in difesa della nostra incolumità minacciata da un visibile o invisibile, che è sempre identificato come il cattivo della questione. I potenti costruiscono solo la vittoria. E così si giustifica la guerra preventiva da un lato e il terrorismo dall'altro. Due poli però che si alimentano reciprocamente. I confini dell'Occidente sono sempre i regni del male, mentre il nostro mondo, l'Occidente, è testimone del sacro e del giusto. L'altro deve incupire i nostri sogni costantemente. Ecco, qual è la cultura dei potenti, che è diventata purtroppo anche la nostra. Beh, io spero, professor Samannà, che non sia così, nel senso che cerchiamo noi di diffondere una cultura che è la cultura della pace che appartiene a tutti e che parte da ciascuno di noi, esattamente quello che lei teme, perché siamo abituati a delegare ad altri, giustamente dice nel suo scritto.

cioè i potenti devono fare la pace, mica noi. Non è così, lo abbiamo detto tantissime volte, la pace parte da ciascuno di noi e la pace non è nostra perché ne siamo detentori, perché gli altri ce la mettono a rischio, vogliono sfidare la nostra pace o la vogliono mettere in pericolo, gli altri cattivi, come se noi non lo fossimo, o come se noi non ci prepariamo a vivere la guerra, o come se noi non alimentiamo la guerra sostentando con le nostre armi chi la guerra la fa. Però qui il concetto è di guerra politica, ma il concetto che appartiene a questa trasmissione è di pace dei cuori, che parte da ciascuno di noi attraverso la preghiera, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Appartiene a tutti perché tutti la vogliamo e la scegliamo. Se non la vogliamo e dunque la scegliamo, non appartiene a nessuno, perché chi non vive nella pace non dà e trasmette pace e dunque alimenta una forma di divisione, di non distensione e di non pace. Ci auguriamo che queste sollecitazioni servino a perlomeno a riflettere su come possiamo operare nel nostro piccolo. Questo è il nostro compito. Noi non siamo i potenti, non siamo quelli che decidono la guerra o la pace nel mondo. Noi siamo quelli che decidono la guerra e la pace nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro cuore. Grazie e alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi carissimi fratelli e ritorniamo con Odioso Ayer Camino con la produzione messicana, quindi con i colleghi del Messico che vado subito a presentarvi, ma non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quello che è stato il contenuto della scorsa settimana e che proseguiremo questa settimana con i colleghi. La carovana della pace in Messico ha assunto dimensioni decisamente interessanti e alquanto incredibili se si pensa che ha raggiunto la Colombia, quindi ha già superato i confini nazionali del Messico. E questa cosa ci dà particolarmente motivo di riflessione, perché ci fa comprendere non solo come il popolo sudamericano è particolarmente attento e sensibile, sensibilizzato alla necessità e al desiderio di pace, pace in Gesù Cristo. È un popolo fervido, molto devoto, molto legato alle tradizioni, alla pietà popolare, ma ai segni soprattutto della fede, ai misteri di questa fede. Dunque, quando

0: Mi confronto con i colleghi e anche vedo le clip che riguardano questa missione che si sta tenendo in tutto il Sud America, mi rendo conto che abbiamo una consapevolezza della fede diversa da quella occidentale, sicuramente molto più legata ancora alle figure, proprio una fede iconoclastica, quindi alle immagini. Noi siamo un po' più propensi ad una fede contemplativa, di preghiera, davanti al Santissimo, come loro, ma loro di più, legato ai segni, ai simboli, alle immagini, alla presenza fisica del divino nella loro vita. E quindi le marce, che sono un altro simbolo, l'ingresso della torcia nelle chiese, ha un suo protocollo, una sua particolare processione, che meno si vive invece nel nostro territorio. Non è un confronto, è una constatazione che ben ci fa sperare, però, ancora nel desiderio, forse delle persone più semplici, delle persone più umili, di vederlo il nostro Signore, di averne contezza, di averne proprio la presenza fisica attraverso, dicevo, statue, immagini. E presenza anche processionale, come la carovana della pace. Ecco perché l'accoglienza di questa idea ha assunto nel Sud America proporzioni decisamente interessanti, meno in Italia, per esempio. Si dà valore alla processione di una pietà popolare tradizionale, ma non a quella innovativa come la carovana della pace. Si dà valore alla Eucaristia in quanto tale, ma con dimensioni popolari sempre inferiori rispetto a quelle che vediamo nel Sud America. Per cui, date le dovute distinzioni, mettiamoci tutti in preghiera col Sacro Cuore di Gesù e vediamo ancora una volta di immergerci in quelle che sono i suggerimenti, le sollecitazioni dei colleghi in Sud America. Quindi prego la regia di mandare questo secondo blocco della coppia che abbiamo già visto la scorsa settimana.
1: Qué bueno que siguen con nosotros, Dios los bendiga.
0: Che bello
1: Qué
0: che siamo insieme, che Dio vi benedica. Siamo a Juan Plan del Río, che è esattamente il posto dove siamo. Io sono Oscar Marquez e abbiamo pregato moltissimo la pace in questo posto. E devo dire che è un grande regalo quello che stiamo vivendo, la carovana della pace che stiamo vivendo in questi posti. Ecco, abbiamo compreso in tutti i posti dove siamo stati che la pace è con lui. Pace, quello che noi chiamiamo pace, è niente più che con Gesù. Oh, tu dimmi se è il contrario, se c'è da dire il contrario, tu sei l'esperta. No, no, è proprio così, altro che. Allora, vediamo la parola di Dio. Giosuè capitolo 24, versetto 23 dice: Giosuè replicò: distaccatevi dagli dèi lontani che ancora avete in voi, ma volgetevi con tutto il cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Ecco, questo veniva detto da Giosuè perché ancora c'erano molti popoli pagani e ancora erano legati all'idea politeista di tanti dèi, ma è proprio lì che Gesù e soprattutto il Dio Yahweh, prende piede come unico Dio, Dio di Israele. Che bello pensare che nell'attualità, che bello che nell'attualità siamo consapevoli che il Dio è uno e che abbiamo allontanato tutti gli dèi, tutte le immagini, tutte le versioni diverse che ci hanno portato a credere in uno o nell'altro Dio a secondo delle necessità umane che venivano fuori.
2: mismo Dios.

0: serio.
1: Ecco, ti dico la verità, quello che io penso sia più pericoloso attualmente è che ognuno possa credere solo in se stesso e quindi convertirsi nel Dio proprio. Questo è quello che io temo di più nella società. Mentre vedi all'epoca c'erano tanti dei e comunque ci si rivolgeva al cielo. Oggi quello che dobbiamo allontanare come tentazione più presente è credere solo in se stessi, pensare che l'unico Dio che esiste è se stesso, che è il principio dell'ateismo. Ecco, la vanità, il potere, la vanagloria, il denaro. Tutto questo ci allontana da Dio e ci fa credere che tutto quello che noi dobbiamo ottenere nella vita è esattamente questo, che dipende solo da noi stessi. E questa è la cosa che più mi preoccupa, è anche tra la gente che crede. E quello che mi preoccupa è che quando non risparmiano, quando non hanno il loro risparmio, e subito entrano in ansia, il che significa che dipendono dal denaro e il che significa che non credono nella provvidenza di Dio, anche nelle persone che credono. Allora, prendi un foglio e scrivi quello che è la cosa in cui tu credi di più, per esempio l'attaccamento al denaro, oppure alla pornografia, o a qualsiasi vizio tu hai. Quindi tu sai la tua storia, io non ti devo suggerire niente. Però prendi questo foglio e vai a scrivere quello che è il tuo vizio. È un atto di fede quello che stiamo facendo. E dici, Signore, io ti sto scrivendo questo. Non voglio però allontanarmi da te. Ed è molto triste che questo vizio mi allontani da te. Io che sono battezzato, io che sono così vicino a te attraverso i sacramenti, eppure ho questo vizio. E probabilmente anche molta ignoranza la mia. Come posso allontanarmi da tutto questo? Ti chiedo di allontanarmi. Ecco, scrivili in un foglio e scrivi il tuo vizio, ammettilo. Ti aiuterà tantissimo. Ti aiuterà a consapevolizzare la tua fragilità. Ecco, quello che io chiedo, Lilli, è di conoscere la parola di Dio. Lo dice San Geronimo. Perché attraverso la parola di Dio io aumento la fede in Dio. E questo lo dice San Paolo. Abbiamo tutto lì, è scritto tutto lì. Perché dobbiamo distrarci? Perché siamo così sciocchi? Perché siamo così stupidi che non comprendiamo che la nostra vera gioia, la nostra felicità è tutta lì? E che tutto quello che ci lega ai vizi del mondo non può che allontanarci da lui. Guarda, io penso. Allora, io penso che l'uomo ha bisogno di vederle le cose. Per esempio, una volta si credeva al Dio Sole perché lo vedevo, perché pensavo che lui fosse la luce, fosse il mio calore. Ma invece noi abbiamo capito che non è il Dio Sole, ma è il creatore del Sole che devo pregare. E questa è la rivoluzione del Dio creatore, di Gesù figlio di Dio. Quindi bisogna cambiare la prospettiva. Così come tu dici che il mio Dio non deve essere il potere, il denaro, così non deve essere il Dio Sole, la Dea Luna, ma deve essere il creatore di tutto ciò e la meditazione che devo fare non deve essere nella mia persona e in quello che io sono in grado di ottenere, ma nello Spirito Santo, in tutto ciò che Lui è in grado di illuminare.

0: illuminare nella mia vita. Quando facciamo questa conversione, sì che noi abbiamo una salvezza e una sanazione dei nostri limiti e delle nostre fragilità. Noi dobbiamo credere nel Dio, nel cuore di Dio ardente che ci va a cambiare. Alle volte noi non ringraziamo neppure il Signore del respiro che abbiamo ogni giorno. Oh Dio mio, ecco Yahweh, sei tu il mio cuore, sei tu la mia vita. Però dico io che è importante anche invocare lo Spirito Santo, non solo Dio il Creatore. Perché, ti spiego, invocare lo Spirito Santo che è dentro di noi ci consente di arrivare poi a Dio Yahweh. Perché lo Spirito Santo ci ha regalato il mio respiro, ci ha regalato la nostra vita e ci allontana dal rumore dei problemi, dall'angoscia delle necessità. Per cui invocare lo Spirito Santo che conosce ciascuno di noi e conosce le nostre preoccupazioni significa che ci spegne queste angosce, ce le spegne e ci salva e ci permette di arrivare a Dio. Come no? Come no? Ecco, io dico sempre, lo Spirito Santo fa miracoli in tutti noi. Il suo amore è così grande e ci purifica così tanto. È colui che ci rende felici, è colui che calma la nostra alma e ce la riempie di luce e ci aiuta a salvare quest'ultima e a darci felicità piena. Perché quando noi lo invochiamo siamo nella ricerca e attraverso di lui arriviamo a Gesù Cristo e a Dio. Nei quattro evangelisti noi incontriamo sempre che tutto ciò che crediamo, tutto ciò che chiediamo attraverso lo Spirito Santo lo otteniamo e ci salva. Certo, non è una cosa magica, dipende sempre dalla nostra preghiera e lo otteniamo attraverso Gesù. Non è magia, attenzione, non è che oh, adesso prego lo Spirito Santo e tutto avviene, no. Avviene attraverso la nostra incessante preghiera che ci porta a Cristo. Quindi invochiamo lo Spirito Santo, invochiamolo attraverso una nostra preghiera costante di intercessione al nostro Signore. Dipende sempre dalla nostra fede. Alle volte noi invochiamo, ma non c'è veramente fede. E come possiamo noi essere sanati se non lo facciamo con vera fede, con vera preghiera di ginocchia? È questo che converte, è questo che cambia. In metà la tua malattia, la tua fragilità, convertila, affidala a Cristo, non diventarne vittima, ma falla diventare lo strumento per arrivare a Lui. Oh, che bello! Che bello, mi piace tanta chiarezza. Super Lilly, sei la mia Super Lilly. La parola di Dio ci dice, Signore, solo chi farà la tua volontà entrerà nel regno dei cieli. Beh, facciamo un esempio molto semplice affinché tutti lo possiate intendere. Colui che non vuole camminare e dice che non sa camminare è la vittima, perché non è che non sa camminare, non vuole camminare. Questa è una grande differenza, volere e riuscire a farlo. Quali sono i metodi per far entrare la grazia dello Spirito Santo nella nostra vita? Beh, sicuramente i sacramenti. Se tu non l'hai fatto, per esempio, il sacramento della confessione o non lo fai in maniera costante, come pretendi che la grazia di Dio entri dentro di te?
1: No, mi confesso con Dio come il padre Fitto.
0: No, io non mi confesso. Quante volte lo diciamo, no?

Non è necessario, no, non ho peccati. Ma come pretendiamo che invocando lo Spirito Santo questo entra dentro di noi? Bisogna condurre una vita sacramentale per cercare di mantenere una buona salute spirituale e mentale, che non si possono separare. Io lavoro sempre a tre cose: la parte fisica, la parte mentale e la parte spirituale. Bisogna lavorare sulle tre cose. Beh, per esempio, io prego sempre alla Vergine per tenere la mia parte spirituale viva. Se io ho la libertà di scegliere e quindi rispetto Dio che me l'ha data, è quella che devo esercitare. E esercitandola però scelgo Dio, che è la formazione sacramentale della mia parte spirituale. E lo faccio sempre, ogni giorno, senza mai allontanarmi. Mi faccio prendere anzi per mano. Ma quando mi ritrovo con persone che ancora non hanno capito questo, chiaramente non prendo la Bibbia, non prendo a parlare della Bibbia. Parlo soprattutto della mia esperienza, do la mia testimonianza. Ecco, a proposito di testimonianza, andiamo alla parrocchia del Rio Morelo e prendiamo la testimonianza di questa parrocchia e di questa gente.

0: Mi nombre es María Yadbel Moreno Sánchez. Estamos en la Iglesia Epifanía del Señor en Coatlán del Río, Morelos.
1: El mio nome è
0: mi experiencia el día de hoy de la
1: María Moreno Sánchez. E io ho una grande esperienza che voglio dirvi. Ho avuto un'esperienza molto brutta. Quando ero più piccola, ma sono riuscita a trasformarla e ora vivo nella pace. Questo posto, che è la parrocchia di Santa Epifania, è un posto molto bello. E stiamo dando un messaggio molto importante che entra nella testa e entra nel cuore. Io spero che... Guardate, io spero che la nostra testimonianza, questa processione, portare in processione la Madonna di Guadalupe, prendere per mano il mio papà, come avete visto, sono tutti segni che possono cambiare le persone. Bene, fratelli e sorelle, io dico che ancora una volta l'esempio che ci dà il Sud America, che ci dà il Messico, è un esempio brillante, un esempio di piena luce. Voglio prendere qualche suggerimento dai miei colleghi messicani della redazione di Guadalajara, che sono bellissimi perché sono sollecitazioni che mi suscitano quando li ascolto, ed è quello di trasformare sempre, ogni giorno, attraverso i sacramenti, la propria vita. L'esempio che loro hanno portato è di preghiera costante. Prima c'era una religione politeista, poi Giosuè parla: allontanatevi da questa e unitevi ad un unico Dio, Yahweh, il Dio di Israele. Allontanando la religione politeista che dava un significato e un segno ad ogni parte della creazione, ad ogni valore umano, quindi amplificava divinamente l'umanità creando la divinità. E questo, giustamente, ha detto la psicologa, è esattamente, quindi ci siamo involuti, quello che stiamo facendo oggi, cioè stiamo dando divinità alla nostra umanità. Nel politeismo greco-romano, nel politeismo delle popolazioni dell'antica Palestina, della Giudea, della Samaria, così come si intendeva il politeismo allora, ma anche greco-romano, cos'era il politeismo? Era dare valore al dio della guerra, ma perché la guerra era umana, quindi c'era un dio della guerra, c'era la dea della sapienza, c'era la dea della bellezza, c'era ogni valore umano, quindi veniva divinizzato creando il suo corrispettivo divino. Chiaramente c'era il dio del mare, insomma, chiaramente l'unica divinità, Yahweh, come dio creatore di ogni cosa, ha sepolto letteralmente questo politeismo, questa forma politeista di divinità, dando valore all'unico spirito. Oggi, giustamente, diceva la collega, in maniera involutiva siamo arrivati a determinare col nostro egoismo, col nostro ego, con la nostra vanagloria, che noi siamo artefici di tutto. Che noi siamo quelli che possiamo tutto e dobbiamo fare tutto, di conseguenza dando un valore illimitato alla nostra umanità che tutto può, diventando divini per questo, però allo stesso tempo diventando persone che non hanno più non solo il limite nell'esercitare la propria umanità e quindi nell'arrivare nell'inarrivabile, quindi creando per esempio la sfida alla natura che oggi porta tutte le conseguenze che vediamo, oppure la sfida a se stessi che porta alla creazione di demoniache superpotenze che si devono fare la guerra per arrivare alla consacrazione di se stessi, la divisione del mondo in superpotenze, dando valore al potere umano che è esercitato nel denaro, quindi al denaro, alla proprietà, all'asservimento del proprio simile, che diventa quindi tuo schiavo rispetto al tuo ego. Tutte formule che involutivamente oggi noi viviamo e che hanno portato a divinizzare noi stessi. Bella questa riflessione che mi porta a riconsiderare sempre di più, con molta umiltà, invece, quello che realmente siamo. E cosa siamo? Ma ci pensate che noi non siamo niente? Siamo esseri unici e speciali agli occhi di Dio, ma per la sua gloria, vivendo della sua grazia e portando alla sua gloria, siamo strumenti di questo. E questo è un discorso che appartiene alla nostra fede, per chi la esercita e per chi la porta avanti, ma allo stesso tempo noi siamo niente, perché la nostra vita ha un valore infinitesimale rispetto all'eternità e il nostro processo evolutivo è nulla rispetto alla creazione del mondo nella sua vastità universale, che non ci è dato neppure conoscere, perché non si sa quanto c'è intorno a noi, ma sicuramente infinitesimale, se pensiamo alla velocità della luce, se pensiamo all'enormità delle galassie, all'infinito che è infinito perché non è conteggiabile l'esistenza dei pianeti e delle galassie intorno a noi. Dunque noi cosa siamo? I nostri 50, 70, 100 anni di vita, cos'è? È niente. Eppure siamo stati in grado di divinizzarci, diventando esseri unici. Il nostro ego tutto può, fino a distruggere ciò che è intorno a noi. Perché? Perché abbiamo distrutto il mondo in cui viviamo e la sua bellezza incredibile.

che è la natura, e abbiamo distrutto tutto ciò che è intorno a noi perché viviamo nella paura di diventare improvvisamente poveri, di diventare soli perché non siamo in grado di mantenere neppure insieme la nostra famiglia, perché il nostro egoismo porta sempre per il nostro ego a considerarci per le nostre necessità, per le nostre esigenze, senza tenere conto di nient'altro che di noi stessi. Dunque, via la famiglia disgregata, crisi della famiglia, via la comunità disgregata, ma che ce ne importa? Via il nostro Stato, la nostra nazione, patriottismo, ma perché? Cosa siamo diventati? Ce lo chiediamo? Facciamo, non dico il mea culpa, ma un minimo di riflessione che ci fa fare magari ogni tanto qualche passo indietro e ci consenta di educare anche chi ancora può essere educato, i nostri piccoli bambini, i nostri figli, perché già i ragazzi, in realtà tanti li abbiamo già persi in questo cielo di egoismo e di opportunismo e di relativismo, grandi malattie del nostro secolo che ci portano poi alla mancanza di quello per cui parliamo quasi ogni giorno qui a Maria Visione, e cioè di pace. Spunti di riflessione anche stasera. Ringrazio tantissimo i miei colleghi sudamericani e vi do appuntamento per ultimare questa. Diciamo queste riflessioni con i colleghi la prossima settimana. Buona serata a tutti voi.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comune.

unione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi stiamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Sono molto felice, sono molto... contento. Ho avuto la fortuna di vivere con persone che mi amano. Ho lavorato come al solito. Ho lavorato molto. Ho una foresta a lastre, una foresta fra...

0: puntata e una foresta. Abbiamo persone che hanno svolto il lavoro sporco fin dall'inizio del Ramadan. Ma non so cosa farò. La terra è un po' come il pranzo. È come il pranzo. Non possiamo farlo. Si vede che la gente si sta divertendo. Ma quello che vediamo è che le persone si stanno sporcando molto. Perché sono molto forti. Sono molto forti. Oggi non vediamo più sporcizia, sporcizia, sporcizia, sporcizia. Andiamo. De. Sporcizia, bua, amudi. Non possiamo sporcarci. Ci sporcheremo. Non possiamo sporcarci. Non possiamo andare a scuola. Non possiamo andare a scuola. Non possiamo andare a scuola. Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto ci manchi la possibilità di entrare in classe, di vedere i nostri compagni e di imparare insieme. Non poter andare a scuola ci fa sentire tristi e ci manca la nostra routine quotidiana.
1: Non voglio che i bambini mi dicano che non possono. Quando sono andata a scuola mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola.
0: Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. È questo che voglio dire. Voglio dire questo. Voglio dire questo. Se mio marito è molto forte, lo farò anch'io. Quando vedo la sua forza nell'affrontare le difficoltà, mi sento ispirata a trovare anche dentro di me il coraggio per andare avanti. Se mio marito è molto forte, lo farò anch'io, perché credo che la forza si possa imparare osservando chi ci sta vicino. Ci sono persone che mi dicono che sono una fallita, che non sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi, ma io continuo a credere in me stessa e nella possibilità di migliorare ogni giorno. Sono una fallita perché non posso andare a lavorare. Questa impossibilità mi fa sentire inutile e mi pesa profondamente ogni giorno. Non potevo andarci, nonostante il mio desiderio e la mia volontà di cambiare la situazione. Ho fatto quello che volevo, seguendo ciò che sentivo fosse giusto per me in quel momento. L'ho fatto e sono rimasta ferma nella mia decisione e ora mi trovo spesso a riflettere su tutto ciò che è successo e su come questa scelta abbia influenzato la mia vita. Non sono riuscita ad andarci. Ho fatto quello che volevo. Questa mattina, con calma, sono andata a lavorare per il mio lavoro. Non ho fatto nessun lavoro. Ci sono persone che sono molto fiere della polvere. Non sono fieri della polvere. La polvere è una cosa che non può essere distrutta. È una cosa che non può essere distrutta. Se la polvere viene distrutta, è distrutta. Se la polvere non può essere distrutta, non può essere distrutta. È questo che ci fa male. Abbiamo un altro mestiere. Dobbiamo farlo, è quello che faccio. Sono molto felice di poter vivere con i miei figli. Ogni giorno che passo con loro mi riempie di gioia e gratitudine. Vivere insieme significa condividere momenti preziosi, sorrisi e risate che rendono la mia vita speciale. Sono profondamente grato per questa opportunità e non potrei desiderare nulla di più importante. Sono molto felice di poter vivere con i miei figli.

0: Sottotitoli sono disponibili per questo video. Società Radio Canada.
1: Ah, 3 anni, vero? È che lui ha avuto rapporti sessuali con un'altra persona senza sapere di essere infetto. E proprio in quel periodo lui si è ammalato. Lui non stava bene, aveva delle striature bianche ai lati della lingua. Io non sapevo cosa fossero. E inoltre tossiva a sangue. E poi mi ha detto, guarda, sto tossendo sangue. Così l'ho portato dal dottore e il dottore ha detto che aveva contratto l'HIV. Me l'ha detto così.

0: E poi ci siamo rattristati, ci siamo chiesti come avesse contratto l'infezione. Gli abbiamo chiesto e lui ha detto che non era andato da nessuna parte. Ha detto così. Ma non sapevamo dove andasse. Lui lavorava fuori e noi non lo seguivamo. Non sapevamo nemmeno con chi andasse. Ci sono tante donne, ma non sappiamo davvero come abbia contratto la malattia. In quel momento mi sono sentita davvero molto triste. Gli ho chiesto, ma non me l'ha mai detto. Le persone ci evitavano perché sapevano che eravamo infetti, perché dal loro punto di vista l'infezione era qualcosa di brutto e spaventoso, dato che i media, la televisione e la radio fornivano queste informazioni. Beh, allora ho pensato tra me e me. Personalmente avevo paura che se fossi stato infettato sarei morto. Muori così e basta. E poi non lo sapeva. Lui in passato diceva che sarei dovuta morire, ma io sono ancora qui. Sono passati più di 10 anni e lui dice ancora che sono viva, che la mia pelle... Non ci sono bolle, la pelle è sempre la stessa. Dice così perché il suo sguardo è cambiato. Da disprezzo ora è diventato... Si sentono felici per me, mi comprendono, mi danno incoraggiamento e mi dicono di prendermi cura della mia salute, di prendermi cura di mio figlio, perché adesso mio figlio sta per entrare all'università, sta per iniziare l'università. Mi dicono di restare a vedere il successo di mio figlio, dicono proprio così, la comunità, le persone della comunità, perché mi vedono andare a lavorare. Lavoro per mantenere mio figlio, proprio così. Perché dobbiamo far capire alle persone della comunità che anche chi è sieropositivo può crescere i propri figli e portarli al successo nell'istruzione e può anche lavorare, proprio così.
1: Il 16 gennaio 2007 un poliziotto di frontiera israeliano ha sparato e ucciso mia figlia Abir, di 10 anni, davanti alla sua scuola ad Anata, dove vivo. Era con sua sorella e altre due amiche. Alle 9:30 del mattino le hanno sparato alla testa, nella parte posteriore, da una distanza di 15-20 metri, con un proiettile di gomma. Abir non era una combattente. Era solo una bambina. Non sapeva nulla del conflitto e non fa parte di questo conflitto. Purtroppo ha perso la vita perché era palestinese. È facile scegliere la via più semplice o la via pigra. Vendetta, uso della forza e lotta armata. Perché siamo esseri umani, a volte pensi, se uccido l'assassino o qualcuno dell'altra parte, degli israeliani, o magari 10, questo mi restituirà mia figlia. No, causerò un altro dolore e un'altra vittima agli altri. Ho deciso di spezzare questo circolo di violenza, sangue e vendetta, smettendo di uccidere, di vendicarmi e di sostenere la vendetta personalmente. Quando ero giovane ho lanciato molte pietre contro i soldati israeliani perché li vedevo come nemici, come persone brutali, come un modo di vendicarmi o di lottare contro di loro. Non li vedevo, non ho mai riconosciuto in nessun momento che fossero esseri umani. Sembravano esseri umani, ma non avevano umanità. Poi, più tardi, forse dopo 20 anni, ho capito che purtroppo anche quelle persone brutali sono esseri umani. Capisco che forse, se fossi dalla loro parte, sarei un soldato anch'io, se riesco a comprendere il loro contesto e la loro storia. Per questo sono andato al Museo dell'Olocausto, per capire meglio la loro sofferenza, la loro storia e la loro narrazione. Comprendo profondamente il loro dolore in questo momento e la loro paura e la loro tragedia. Li vedo come rifugiati, persone che hanno perso le loro case, le loro proprietà, i loro soldi, la loro terra, persone che sono state in prigione, persone che sono state uccise, persone che sono state torturate, persone deboli, vittime. E vedo me stesso come un palestinese, davvero.

0: in molti luoghi di questo museo, rifugiato in prigione, debole, ricercato, in cerca di libertà. Per quelle vittime innocenti, per quegli israeliani che hanno sofferto, ho perso mia figlia Abir, che era una bambina di 10 anni. A loro nome, per proteggerli come risposta alla loro paura, che io non accetto, ma ancora una volta capisco. Io sono lo specchio degli israeliani come palestinese. Quando sentono la mia storia, ricordano la storia dei loro genitori e nonni in Europa. Non ho trovato la risposta nell'uccidere una figlia israeliana. La risposta è costruire più ponti tra israeliani e palestinesi. Non c'è nulla di più potente, nulla di più forte che usare il proprio dolore, la propria tragedia, in un altro modo. Rabbia e amore sono la stessa cosa. Usiamo la rabbia per vendetta e usiamo l'amore per creare più ponti. Dobbiamo imparare a usare la nostra rabbia. La rabbia ti farà del male e farai del male agli altri. Non è questa la risposta. Non è questa la strada. I bambini israeliani e palestinesi sono le persone più innocenti che stanno pagando il prezzo più alto in questo conflitto mortale. Meritano la nostra protezione e la nostra educazione in un altro modo. Sono tutti i nostri figli, sono tutti i nostri bambini. Questo è ciò che ho detto dopo che Abir è stata uccisa. E quel giorno ho pregato che Abir fosse l'ultima vittima tra israeliani e palestinesi.
1: Iniziamo con questa domanda: perché Maria è così importante nella storia della salvezza, nella vita contemporanea della Chiesa e nella vita quotidiana di ogni devoto cattolico? E perché invochiamo la Madre di Gesù sia per le nostre questioni personali e familiari, sia per le grandi necessità e sfide dell'umanità, del mondo di oggi e di domani? Precisamente questa è la dottrina di San Luca, perché nella storia della salvezza Maria è la persona più importante dopo Gesù, il Figlio di Dio e l'unico Salvatore del mondo. E con il suo sì pronunciato, sì, in risposta al messaggio dell'angelo che iniziò con Ave Maria, con fedele prontezza divenne la madre dell'Eterno Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Dio espresse dal profeta Zaccaria nell'Antico Testamento si applicano a Maria e a tutta la Chiesa. Rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. In Maria l'Eterno Figlio di Dio Padre ha preso la nostra carne, dimorando per 9 mesi nel suo grembo benedetto e più intimamente sotto il suo cuore. Il Dio Creatore, che è puro spirito e vita eterna, dimora per mezzo dello Spirito Santo nell'anima e nel corpo di una creatura, in Maria, che diventa la madre del Figlio Eterno, il Figlio Eterno, consustanziale al Padre e unico Dio con lo Spirito Santo. Egli rimane presente in mezzo al suo popolo eletto e a tutti i popoli che si uniscono alla sua Chiesa per essere l'unica famiglia di Dio. Sappiamo che il destino di Gesù si è compiuto a Gerusalemme, un luogo storico nello spazio e nel tempo e assolutamente non mitologico, non ovunque ma a Gerusalemme, in Giudea, Israele. Lì ha dato la sua vita sul Golgota per la salvezza del mondo. E lì ebbe luogo anche la risurrezione dai morti, attraverso la quale Dio si è rivelato.

Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Nessun profeta, nessun politico o uomo famoso può dire «Io sono la vita». Solo il Figlio di Dio può dire «Io sono la risurrezione e la vita». Questa è la grande differenza di Gesù rispetto a tutti gli altri Messia. Maria è una figura storica, un essere umano reale, con un'anima immortale e un corpo di carne e sangue. Una persona infinitamente aperta a Dio, una figlia di Israele. Ora vive in cielo e intercede per noi la Chiesa Pellegrina, con il suo Figlio Divino, il Signore Risorto. Ma ciò che lei è per Gesù e ciò che significa per noi oggi, noi che siamo la sua Chiesa, non può essere interpretato con metafore mitologiche o verità esistenzialiste e sovratemporali. Deve essere compresa nell'orizzonte del piano di salvezza di Dio che Egli ha storicamente compiuto in Gesù Cristo, il quale lo universalizza e lo interiorizza nello Spirito Santo infuso nei nostri cuori. E questa è la sua presenza permanente nella Chiesa universale, che trascende i suoi confini storici. Ma la Gerusalemme celeste è libera ed essa è nostra madre. Maria, madre della Chiesa, e la Chiesa è anche nostra madre. Ascoltiamo l'esortazione rivolta dal vescovo Cipriano di Cartagine a tutti coloro che si separano dalla Chiesa, loro madre, per presunzione o perché delusi dalle debolezze umane dei suoi rappresentanti, va ricordato un insegnamento importante. Egli disse: «Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre». La Chiesa, sposa e corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, è la presenza sacramentale della parola di Dio che in Maria ha assunto la nostra carne, venendo così a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Così si compie la parola del profeta che lei può pronunciare in prima persona. Maria nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, poiché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo adornato di diadema e come una sposa adornata di gioielli, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. La più grande inclusione, tutti parlano di inclusione, uno slogan popolare, ma la vera inclusione in tutta la storia ha luogo proprio lì. Noi, credenti, diventiamo cittadini della città di Dio e amici di suo Figlio Gesù Cristo. San Paolo dice, per mezzo di Lui tutti possiamo venire al Padre in un solo spirito. Così non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la struttura è tenuta insieme e cresce fino a diventare un tempio santo nel Signore. In Lui anche voi siete edificati insieme per diventare una dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Maria era pronta a dare tutta la sua vita umana a Dio e così è diventata anche nostra madre, perché siamo nati dalla sua fede come figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Lei ci introduce al discepolato perché è stata con Gesù dal suo concepimento e nascita fino al Calvario, dove il dolore dell'agonia di suo figlio le ha trafitto l'anima come una spada, secondo San Luca. E Maria era in mezzo alla comunità

0: dei discepoli di Gesù quando lo Spirito Santo li trasforma nella Chiesa, il sacramento della salvezza del mondo in Gesù Cristo. Maria è un simbolo vero, reale e un paradigma concreto del compimento della volontà di Dio che Gesù chiama e rivela come il suo Padre celeste e a cui noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Maria è la madre di Gesù, l'unico Redentore del mondo. E fu Elisabetta, madre di Giovanni Battista, precursore del Messia, piena di Spirito Santo, che esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». A che cosa devo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che la parola del Signore si sarebbe compiuta. È dunque la Chiesa di Dio che onora Maria, la Santissima Madre di Dio, con speciale venerazione, poiché ha partecipato ai misteri della vita di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché Egli è vero Dio e vero uomo. Il Concilio Vaticano II descrive l'importanza della Madre di Cristo e della Madre dell'uomo, specialmente dei fedeli, per la nostra redenzione, dicendo: «Predestinata dall'eternità come Madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine fu qui sulla terra per divina provvidenza, la Madre spirituale del Divin Redentore, la sola e generosissima collaboratrice e umile serva del Signore». Concependo Cristo, dandolo alla luce, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio e soffrendo con suo Figlio sulla croce, ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore. Nell'obbedienza e nella fede, nella speranza e nell'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale dell'umanità. Questa è la ragione per cui è stata nostra Madre nell'ordine della grazia. Questo è molto importante anche per noi, per la nostra comprensione come cristiani. Quando riceviamo la grazia come Maria, secondo questo modello, è per diventare cooperatori di Dio nella costruzione del regno di Dio e anche nella nostra vita quotidiana, nelle famiglie e in tutte le relazioni in cui viviamo, che è un elemento speciale della nostra fede cattolica. La nostra dignità consiste anche nella possibilità di cooperare con il piano di Dio. E Maria, la Madre di Dio, è un modello, un simbolo, un vero simbolo di questa cooperazione. E perciò tutto ciò che facciamo è degno di essere accettato da Dio se è in linea con la cooperazione, con la grazia per la salvezza del mondo. Lasciamoci dunque accompagnare da Maria, la Vergine Immacolata e Madre di Dio, assunta in cielo, che continua oggi a essere la guida sicura nella Chiesa, che ci conduce alle alte vette della perfezione evangelica, della santità. Maria ci prende per mano e ci conduce alle origini della nostra salvezza e al cuore della nostra fede. È stata la prima dei discepoli e la madre del Signore Gesù. Attraverso la sua obbedienza è diventata la madre di tutti i credenti della Chiesa, nostra madre, madre del nuovo popolo, di tutti i discepoli del Signore. Come il giardino, dice Isaia, fa spuntare i suoi germogli, così il Signore Dio farà sorgere la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. E così preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sono una religiosa, sono congolese, vivo in Congo, a Brazzaville, ad Ampilà. Cerco di trasmettere ai bambini di cui Dio mi ha dato la responsabilità che senza amore

0: La vita è vuota. Vorrei che amassero tutti. Noterete che nel nostro orfanotrofio ci sono bambini malati. Chiedo ai bambini di non guardarli solo come malati, ma come persone a tutti gli effetti, di amarli. Dico loro che l'amore viene prima di tutto. Quindi l'amore di Dio, l'amore per gli uomini, la solidarietà. Noi nell'orfanotrofio non possiamo vivere senza solidarietà. La vita non avrebbe senso. Non tutti possono essere allo stesso livello. Non è perché ci sono i ricchi che necessariamente è ingiusto che esistano i ricchi. Penso che quando si è ricchi si ha una grave responsabilità, una grande responsabilità verso coloro che non sono così benestanti come quando si è ricchi. Quindi il dovere del ricco è alleviare la miseria degli altri. Quindi quando si hanno i mezzi e non ci si occupa degli altri, trovo che non so nemmeno come definirlo. È terribile. Ora, il dolore più grande che ho provato è stato vedere mio figlio morire in condizioni atroci. Ero lì davanti, abbiamo avuto un incendio il 1° febbraio. Quindi ero in piedi, a 2 metri dal bambino. Sapevo che era lì. Sicuramente doveva sentire la mia presenza. E il muro di fiamme era lì. È stato atroce per me. Ho già visto dei bambini morire, ma quelli sono morti in modo pacifico. Ma quello che è stato bruciato lì è stato una sofferenza indescrivibile. Il mio dolore più grande al momento è questo. Ci ripenso continuamente. Avendo il mio orfanotrofio, nonostante le difficoltà, e loro sono la gente, ho la pace, ho la gioia di soffrire un po' per gli altri. La sofferenza non ha importanza quando si dà la vita agli altri.
1: Mi chiamo Francesco e ho 27 anni, sono nato in una città a Napoli, sono l'ultimo dei figli, ho una sorella e 3 fratelli prima di me. Sono nato in una famiglia con tanta luce, alla fine mia mamma ha già tanti insegnamenti da piccolo, e oggi faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno, mi trovo in comunità perché mi drogavo, facevo uso di sostanze e quindi a un certo punto mia mamma e mio padre hanno detto guarda devi trovare la tua strada e così grazie a mia mamma sono entrato in questa comunità e proprio ho capito anche in comunità che ero tanto tossico prima delle sostanze, la prima droga l'ho incontrato già in casa mia, nella mia famiglia da 6-7 anni quando avevo e non è stata la sostanza, è stata proprio la prima droga la bugia, è stata la falsità, è stato scappare da quello che ero, è stato non accettare a volte tante situazioni in casa, come non so, a volte mio padre veniva dal lavoro e l'unica cosa che si pensava in casa era solo i soldi, no? Era solo il denaro, a volte io magari ero un bambino e volevo giocare e magari lui era stanco, no? Non riuscivo a capirlo. E l'unica cosa che faceva mio padre era la televisione, si accendeva la televisione e si vedeva tutti i telegiornali del mondo, no? E tante volte non riuscivo ad accettare questa cosa dentro di me. Sono tante cose che mi hanno portato alla sostanza come mio fratello. C'ho un fratello, il primo fratello è un fratello speciale oggi per me, ma è anticappato. Oggi lo chiamo questa parola speciale perché ecco, mi sta aiutando ad amare di più, a fare di più il bene per gli altri, che è attorno a me e per la mia vita, ma quando ero piccolo non era un dono. Avere un fratello così era una ferita, era una vergogna, a volte mi creava dei dubbi, delle paranoie mentali, a volte tanti ostacoli, se dovevo portare una ragazza a casa, un amico, vivevo vergogna, quindi non ho saputo neanche comunicare questa alla mia famiglia di quello che veramente vivevo. E poi la sostanza è arrivata dopo, ma quando sono arrivata alla sostanza già ero marcio, già ero un ragazzo che alla fine ero già fragile. Quando me l'hanno messo davanti nei locali non ho saputo dir di no, poi alla fine iniziavo a seguire il mondo della moda, la macchina, la ragazza, il locale più importante. Alla fine era solo per coprire dei vuoti della mia vita, era per coprire quella rabbia, quelle delusioni che vivevo dentro, no? E così quando me l'hanno messo non ho saputo ridino, non ho detto no, ho detto sì, ma sempre per ricevere qualcosa in più. E poi alla fine con il tempo la sostanza un po' mi ha consumato, no? Mi ha fatto fare tante cose che oggi se penso mi ha gestito proprio lei, no? Grazie poi a mia mamma, dopo tante lotte sono entrato in comunità e oggi sono felice di vivere in questa scuola di vita, dove all'inizio ho fatto tanta fatica, ma la fatica non è stata di staccarmi dalla sostanza in comunità, la fatica è stata di staccarmi da Facebook, di staccarmi da un frigo di casa, aprire e chiudere e mangiare quello che voglio, di staccarmi non so, da una televisione, dalla musica, di staccarmi da un divano, di staccarmi da tantissime cose che alla fine pensavo che erano normali, ma quello anche era una cosa che ho fatto fatica in comunità poi a superare questa cosa, no? E tramite i fratelli, tramite la preghiera ho superato questo. E all'inizio non credevo, sono entrato in comunità e non credevo nella chiesa, e poi tramite la testimonianza proprio dei fratelli, perché ogni giorno al mattino presto alle 6 andavamo in cappella, si va ancora tutt'oggi a pregare. All'inizio dicevo magari questi non stanno bene, no? Alle 6 del mattino dei ragazzi che pregano, pensavo magari questi si drogano ancora, magari non stanno bene. E poi in fondo ho visto che era la realtà, alla fine era una lotta, ma andava superato con la preghiera. Non potevo più scappare davanti a un computer, oppure scappare con la musica o scappare con tante cose che mi offriva il mondo prima o fuori, ma dovevo scappare nel dialogare, è quello che veramente vivevo. Oggi tramite i fratelli mi trovo in comunità, ma se anche mi trovo grazie a tante preghiere che ha fatto mia nonna, le persone fuori, mia mamma. È la cosa più importante che magari vi posso testimoniare, che è Gesù Eucaristia, la cosa che tanto mi ha donato nella mia vita, e penso che anche oggi tanto mi sta donando, no? Tante volte sono in ginocchio davanti a Gesù. Madre Elvira dice sempre, la nostra fondatrice, quando tu preghi e non ti accorgi ma cambi, e questa è la verità, perché tante volte sono in ginocchio, ma davanti a Gesù a volte non sono presente, no? Un rosario, 50 Ave Maria, non li vivo a volte proprio con il cuore, però sono sicuro e sono certo che anche solo a stare in ginocchio e alla fine affidare solo un Ave Maria alla Madonna per tutto quello che ho vissuto, e sono sicuro che anche quello ti cambia con il tempo. E oggi, ecco, non so, testimoniare la mia vita davanti alle persone viene da stare in ginocchio. Non so, dire la verità di quello che vivo viene da stare in ginocchio. A volte rimanere in silenzio quando qualcuno mi parla viene da stare in ginocchio, no? Anche se tante volte non ci vedo senso. Allora oggi sono sicuro che, sono certo che la cosa che mi cambierà e che mi cambia ogni giorno è questo, Gesù Eucaristia.

0: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
1: Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

0: disgraziati.
1: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
2: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
3: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
1: Questa è la nostra copertina, qui siamo a Giovani Online.

0: Benvenuti, benvenuti a Giovani Online, benvenuti su Maria Vision, su questo appuntamento ormai settimanale con i nostri giovani. Stasera in studio con noi Filippo, Virginia, Chiara e Benedetta. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Oggi parliamo di beatitudini, in un momento un po' particolare della nostra storia, in un momento un po' difficile. Parliamo con i nostri ragazzi di quello che per loro sono i beati. Cosa significa essere beati oggi? Siete cresciuti magari da bambini, quante volte avete età? Beato te, soprattutto tu ragazzi, beato te che c'hai il motorino, beato te che c'hai la maglia nuova, quante volte vi è capitato di dire ai

0: Può essere medicina, beato te che. Virginia, hai detto mai beato te che? Capita. E questo senso del beato oggi lo stravolgiamo un po'. Lo stravolgiamo un po' e lo vediamo un po' da un punto di vista meno materialistico e un pochino più spirituale. Il Signore ci ha dato le sue beatitudini e oggi insieme ai nostri ragazzi andiamo a vedere come loro le hanno invece interiorizzate e fatte loro. Avete notato, oggi manca uno dei nostri componenti, manca Caterina, che non è qui con noi, ma Caterina ci aveva preparato un lavoro, più che un lavoro, una foto, una testimonianza. Ecco, prego la regia di mettere in onda la foto di Caterina e leggiamo insieme il testo che Caterina aveva preparato e commentiamo un attimo questa foto insieme. Beati i poveri di spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Beati coloro ai quali, illuminati dallo Spirito Santo, hanno imparato ad accettare gioiosamente la loro povertà, mettendo tutte le loro speranze non in se stessi, ma in Dio. Lui stesso sarà la loro ricchezza, la loro protezione, la loro santità, la loro virtù. Beati coloro che sanno amare la propria povertà, perché essa è la meravigliosa occasione donata a Dio di manifestare l'intensità del suo amore. Diventeremo santi il giorno in cui la nostra incapacità e il nostro nulla non saranno più per noi causa di tristezza e di inquietudine, bensì di pace e di gioia. Questo cammino basato sulla gioiosa accettazione della propria povertà non è affatto una rassegnazione alla mediocrità, è invece il percorso più rapido e sicuro verso la perfezione. Perché vuoti di noi stessi diventiamo docili alla grazia di Dio, che agisce proprio perché ci trova umili e piccoli, come bambini che si lasciano condurre dall'amore del Padre, laddove le proprie forze non arriverebbero mai. Questo era il testo preparato da Caterina e le immagini, le foto che avete visto poc'anzi sul vostro schermo erano le foto di Chiara Corbella e Chiara Badano, due giovani, due ragazze beate in tutti i sensi. Chiara ci dà un attimo una piccola spiegazione di queste due figure.
1: Allora, premetto che non conosco benissimo Chiara Badano, quindi parlerò molto di più di Chiara Corbella. Chiara Corbella è una madre, è una sposa che dopo i due figli che sono morti in pancia, il terzo, Francesco, è nato sano, però dopo 5 mesi di
0: gravidanza.
1: Di gravidanza, sì. È stata diagnosticata una lesione alla lingua a Chiara e quindi lei ha preferito salvare la vita del figlio per insomma.
0: Sì, è stato praticamente diagnosticato un tumore e ha preferito non curarsi e così portare a termine la gravidanza. Ecco, due esempi di santità, due esempi di beatitudine fra i giovani, di beatitudini e di santità nella vita normale, come ne conoscerete forse alcuni anche voi, fra i vostri vicini di casa, fra le persone di vostra conoscenza. Non c'è bisogno di fare cose, non c'è bisogno di fare di compiere dei miracoli per essere santi, per essere beati, ma possiamo cercare la beatitudine anche nella vita quotidiana. Questo è il messaggio che Caterina ci ha voluto passare. Ma su questo saluto che facciamo a Caterina, adesso passiamo la linea alla regia per qualche istante e torniamo fra poco qui a Giovani Online.

che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è

affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Saluti in modo particolare dall'equipe che lavora qui nello studio di Maria Vision. Sono contenta di stare con voi e di iniziare questo mese di giugno in cui sembra proprio che la nostra Mamma Immacolata, di cui abbiamo vissuto il mese di maggio, questa nostra devozione a lei, sembra proprio da dirci: ecco il mio figlio, ecco il mio Gesù, ecco il frutto benedetto del mio seno. Quindi vogliamo iniziare questo mese di giugno contemplando e abbracciando il cuore di Gesù, alimentando la nostra fede, il nostro amore, il nostro abbandono, la nostra fiducia in Lui. Poi in questi giorni ci prepariamo anche a celebrare la solennità del corpo e sangue di Gesù. E quindi vorrei anche indicare un po' come poter vivere la nostra devozione al Santissimo Sacramento. Lo dico soprattutto a me stessa. In convento abbiamo una cappellina dove abbiamo il dono del tabernacolo. E quindi come possiamo vivere, come possiamo alimentare il nostro amore per Gesù come hanno fatto i santi? Noi amiamo tanto San Carlo Acutis, è l'esempio più bello che Carlo ci ha donato nella sua breve vita, il suo amore all'Eucaristia. Per Carlo l'Eucaristia è un sole, con il suo calore, con la sua luce, dice Carlo, noi diventiamo santi davanti a Gesù. Anche mi ricordo di Padre Pio, che aveva un grande amore all'Eucaristia, alla Santa Messa. E durante la notte al frate che lo assisteva chiedeva continuamente l'orario: che ore sono, che ore sono, che ore sono. E il frate alla fine gli ha chiesto: Padre, perché mi chiedi sempre l'ora? E Padre Pio gli risponde: perché non trovo l'ora di celebrare la Santa Messa per unirmi a Gesù. Un esempio molto bello di come la Santa Messa è per noi un incontro, un'unione con Gesù, quindi non è un dovere. Dobbiamo farlo perché così ci dicono i sacerdoti. Andare a messa è questo incontro speciale con il Signore, con il quale abbiamo la gioia, di riceverlo nella Santa Comunione. Vi ho preparato un banchetto nel quale ricordiamo proprio il cuore della nostra fede, come Gesù ci nutre, come Gesù alimenta, come Gesù continua a vivere in noi attraverso proprio l'Eucaristia. Ci sono alcuni santi come Alessandrina Maria Costa, che è vissuta in un letto perché era paralizzata. In un primo momento lei chiedeva al Signore il dono della guarigione, poi ha capito che non era quella la volontà del Signore. Allora ha chiesto al Signore la grazia di saper soffrire, la grazia di unirsi a Gesù, e ha ricevuto proprio dalla Madonna questo dono. Lei diceva: io voglio fare compagnia a Gesù nel tabernacolo. Come Gesù nel tabernacolo è un prigioniero d'amore, così anch'io sono una prigioniera lì nella sua casa. Quindi Alessandrino, come tanti altri santi, ci dicono com'è prezioso il tempo che noi possiamo vivere, anche le sofferenze, le difficoltà che possiamo vivere, perché le possiamo unire a Gesù sacramentato. Possiamo nello stesso momento fargli compagnia e chiedere a Lui la forza di poter dire sì alla sua volontà, anche la forza di saper accogliere la sofferenza, le difficoltà. Io dico sempre alle persone che conosco, che hanno a cuore i loro cari e che li assistono nel letto di dolore, il regalo più bello che potete fare ai vostri cari, perché umanamente parlando tante volte ci sentiamo impotenti, no? Davanti alla loro sofferenza, al loro dolore. La cosa più bella che possiamo fare per i nostri cari, per i nostri malati, è quella di chiamare il sacerdote perché possano nutrirsi di Gesù sacramentato, per ricevere proprio la forza di affrontare quel momento di sofferenza, anche la serenità. Gesù dentro di noi non sta senza far niente, sicuramente ci donerà la grazia, ci donerà il suo amore e anche quella pace e quella pienezza che
che ci fa sentire amati da Lui. Con questo pensiero riguardo proprio a Gesù sacramentato, vogliamo prepararci proprio a questa solennità del corpo e sangue di Gesù e soprattutto dirgli grazie, grazie perché Gesù è voluto rimanere con noi. Com'è bello vedere, entrando in una chiesa, la cosa più bella che possiamo vedere è l'altare, questa mensa in cui Gesù si dona come una mamma, prepara un banchetto per noi, un banchetto in cui non prepara un cibo qualsiasi, ma prepara se stesso per donarci la sua vita. A tale riferimento mi viene in mente un'immagine molto bella che troviamo nei tabernacoli oppure in qualche immagine sacra nelle chiese, l'immagine del pellicano, questo uccello che per nutrire i suoi figli e squarcia il suo petto, quindi è proprio un'immagine di Gesù sacramentato che squarcia se stesso, il suo petto per donarci se stesso, il suo sangue, la sua carne, la sua anima e la sua divinità. Con questi pensieri vi voglio ringraziare Gesù per il dono dell'Eucaristia e insieme a voi pregare, offrire questo nostro incontro di preghiera per tutti gli ammalati, per tutti coloro che sono nelle case di cura, negli ospedali, perché abbiano la certezza che Gesù è con loro, abbiano la certezza che il Signore non ci abbandoni in questi momenti. E poi volevo pregare con voi per tutti i giovani, perché abbiano la gioia di vivere la Santa Messa come un incontro con il Signore, quindi di scoprire questo tesoro e di andarci proprio con quella gioia di un incontro. Tanto tempo fa ho letto un pensiero molto bello di Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato insieme a San Carlo Acutis. Com'è bello questo santo, una volta un suo amico per strada lo invita a prendere un aperitivo al bar e Pier Giorgio gli dice: "Ti porto io a prendere questo aperitivo". Vanno in una chiesa davanti al Santissimo Sacramento, si mettono in preghiera, quegli istanti, proprio una visita a Gesù. E poi escono fuori, quindi l'amico dice: "Andiamo a prendere l'aperitivo". E Pier Giorgio gli dice: "Guarda che già l'abbiamo preso perché davanti a Gesù sacramentato ci siamo nutriti, abbiamo attinto da lui il suo amore, la sua grazia, la sua vita". Allora volevo chiedervi se volete pregare, volete telefonarci, il nostro numero 075 81 36 35. Siamo contenti di ascoltarvi e di pregare insieme. Volevo affidare anche questo incontro alla nostra Mamma Immacolata, Gesù sacramentato, è proprio il frutto del suo seno e quindi com'è bella la nostra mamma ci nutre del suo figlio Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In attesa di qualche vostra chiamata, vogliamo pregare per i nostri fratelli che ci hanno scritto e che si affidano alla nostra preghiera. E mi viene proprio parlando un po' della sofferenza, c'è questa nostra sorella che chiede:

0: Signore, dacci la forza di soffrire. Solo il Signore può addolcire le nostre sofferenze, le nostre pene. Poi preghiamo per Anna da Orlando, che chiede a Carlo di aiutarla nel suo lavoro. Poi preghiamo per Anna Luisa, per Andrea Gonzales, per Angie, che scrive: mi piacerebbe moltissimo che tutta la mia famiglia, da parte di mia mamma e mio papà, si riconciliasse. Tutti e ci ameremo così tanto che saremo tutti d'accordo nel vivere gli uni vicino agli altri. Preghiamo, è bella questa preghiera per l'unione della famiglia e noi siamo con te, Andrea, vogliamo pregare con te perché il Signore conceda questa bellissima pace, questa bellissima armonia nella famiglia, che è dono di Dio la famiglia. Pronto, pace e bene? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto,
1: Pronto,
0: pace
1: senta. Pace
0: bene?
1: bene.
0: Come ti
1: Volevo
0: chiami?
1: fare.
0: Come ti
1: Io
0: chiami?
1: mi chiamo Francesca.
0: Francesca, dimmi, per chi vogliamo
1: Volevo
0: pregare?
1: pregare il Signore per tutti i malati oncologici, perché
0: Va bene.
1: c'è una diffusione di questo male che attanaglia giovani, bambini, anziani. Questa cosa mi turba molto.
0: Anche a me sta molto a cuore perché ne ho conosciuti tanti, soprattutto qui vengono
1: Appunto.
0: ad Assisi, quindi capisco il tuo dolore ed è bello che tu
1: No,
0: abbia
1: ma anche
0: questa
1: perché
0: sensibilità.
1: è stata lesa una mia figlia di questo male. Sì, si prende un sacco di medicine, però la situazione né peggiora né migliora, è tutta una cosa sempre affidata al buon Dio.
0: Come si chiama tua figlia?
1: Mia figlia si chiama Anna.
0: Anna. Allora affidiamo Anna e tutti i malati oncologici alla nostra Mamma Immacolata, che ai piedi della croce ha abbracciato Gesù con il suo sguardo, con il suo amore e con la sua tenerezza. Preghiamo la mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
1: Grazie,
0: Maria, Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra morte. Amen. Maria,
1: grazie,
0: salute degli infermi, prega per
1: prega per
0: noi.
1: noi, grazie,
0: Pace bene, Francesca, pace bene.
1: pace bene.
0: Affidiamo a Carlo questi nostri malati che abbiano la forza anche di sottoporsi a tante cure che sono devastanti anche per chi li assiste, li accudisce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo acutis, prega per noi. Volevo pregare con voi un salmo per tutti coloro che si sentono smarriti dentro il cuore e non hanno più il gusto della vita e sentono che la loro vita è un fallimento, come la cerva nelle corsi d'acqua, così l'anima mia nell'a te, oh Dio. L'anima mia sete del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Vogliamo pregare anche per Antonella, per Bernarda e per Carlo. Pronto, pace bene?
2: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode, se
0: Preghiamo
2: ti
0: l'angelo.
2: piace.
0: Sì, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
2: San Michele, San Raffaele, San Gabriele, tutti gli angeli, arcangeli, per
0: Sì,
2: pregare.
0: ti volevo dire, visto che sei così devoto degli angeli custodi, c'è un libro molto bello che hanno scritto su Padre Pio, sulla sua devozione agli angeli custodi. Mi sembra che sia il titolo è questo qui, Mandami il tuo angelo. Prega.
2: Io sono Bruno da Milano.
0: Sì, mi ricordo di te, mi ricordo, sì. Allora, ti auguro un buon pomeriggio.
2: Io credo sempre agli angeli, prego.
0: Va bene, è
2: Grazie.
0: bella questa devozione agli angeli custodi,
2: Grazie
0: va bene. Pace bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Preghiamo per Caterina, per Cecilia dall'Argentina. Cecilia scrive e chiede la nostra preghiera perché i suoi figli abbiano la fede. Poi preghiamo per Chiara da Vicenza, per Christian, per Claudia. Poi preghiamo per Claudio da Santos e per Kleber, Consolazione, e per Davide. Pronto, pace bene?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Pace bene, Evelina, vero?
1: Mi siete mancati. Allora, Andrea non sta bene, è stanco, debilitato e io chiedo aiuto a voi.
0: Preghiamo con tutto il
1: Chiedo
0: cuore.
1: aiuto a voi perché mi date forza e perché per me è una gioia sentirvi.
0: Grazie Belina, anche per noi è una gioia sentirti e sentire il tuo amore per tuo figlio, no? Com'è bello vedere, si vede la bellezza della maternità e questo è tanto
1: Vabbè, però
0: bello.
1: siamo mamma, la mamma, la mamma.
0: Sì. Si dice a Napoli i figli sono più zicor, quindi immagino il tuo amore per Andrea, anche il tuo dolore nel vederlo soffrire. Preghiamo per lui con tutto il cuore, diciamo a te piace pregare il Padre Ave Gloria, vero? Preghiamo così.
1: Lo diciamo per Andrea, per mio papà e mia mamma, per i miei che sono in cielo.
0: Sì.
1: E poi appunto anche che San Carlo Acutis lo aiuti.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Grazie.
0: Allora preghiamo insieme, Padre nostro, che
1: Tu
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli.
1: cieli,
0: Sia
1: sia
0: santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga il il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri debiti, debiti,
1: come
0: come anche anche noi noi li
1: li
0: rimettiamo rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen. Ave Maria,
0: Ave Maria, piena piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne, e
0: e benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Gloria al
1: Gloria al
0: Padre, al
1: Padre, al
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito Santo,
0: Santo, come
1: com'era
0: era
1: al
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ed
0: ed
1: ora
0: ora
1: e
0: sempre, nei
1: sempre,
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen. Allora, buon pomeriggio, ci risentiamo.
1: Grazie, grazie, grazie,
0: Pace
1: pregate per
0: bene.
1: Andrea. Grazie.
0: Dagli i nostri saluti ad Andrea. Ormai
1: Sì.
0: fa parte di questa nostra famiglia di Maria
1: E
0: Vision.
1: certo, è una bella catena d'amore.
0: Sì.
1: Lo dico sempre.
0: Sì, fa parte di
1: Grazie.
0: noi. Pace bene,
1: Ciao.
0: pace bene, pace bene.

0: Vi ringraziamo veramente per la vostra fiducia in noi. È tanto bello sentirci e condividere i nostri affanni, le nostre preghiere. Grazie di cuore anche da parte di tutto lo staff di Maria Vision. Volevo pregare anche per Dee Elliott, per Danielson, per Desert, per Diana, per Elisa dal Messico, per Erika. Erika chiede a noi di pregare per lei perché possa amare Gesù nella Santa Eucaristia. E preghiamo tutti i santi perché tutti i santi sono stati devoti del Santissimo Sacramento e perché hanno fatto anche esperienza di quanta luce e di quanto amore si riceve stando in preghiera davanti al tabernacolo. Pronto, pace bene?
1: Buongiorno, mi chiamo Carla, volevo fare una preghiera davanti a Gesù Eucaristia, mi
0: Sì.
1: sento molto molto male, molto più moralmente.
0: Sì. Vuoi fa
1: Allora,
0: Sì.
1: Ave Maria,
0: Piena di
1: piena di grazia,
0: grazia, il Signore è con te.
1: Signore
0: Tu
1: è con te, tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le donne
1: le donne
0: e
1: e
0: benedetto il frutto
1: benedetto
0: del
1: il
0: tuo seno, Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Pace bene, buon
1: Grazie.
0: pomeriggio. Buon
1: Grazie.
0: pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: Volevo pregare con voi questo salmo proprio che esprime il desiderio di stare davanti a Gesù sacramentato. Quando sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama i tuoi atri, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Ci fermiamo per un breve istante e ci rivediamo fra poco. Grazie per la vostra partecipazione a questo momento di preghiera.

0: Ben ritornati a questo nostro appuntamento di Catena di Amore. Volevo aprire questa seconda parte del nostro incontro con un'immagine molto bella di Santa Chiara. Santa Chiara è sempre raffigurata con lo stensorio, lei che stringe lo stensorio, e perché ricorda un episodio molto bello della sua vita e che esprime proprio la sua devozione, il suo amore, la sua fede. E il suo abbandono in Gesù sacramentato. Assisi nel 1240 fu invasa da un popolo barbaro, i saraceni, andarono anche verso San Damiano dove viveva lei con le sue consorelle e lei che era molto malata si fece portare in cappella, lei pregò, prese la pisside e lei ha pregato Gesù sacramentato perché potesse salvare le sue consorelle, potesse salvare Assisi da questa invasione. Dicono le fonti, dopo aver pregato in lacrime, una voce simile a un pianto di bambino uscì dall'ostia e un'improvvisa luce o terrore accecante mise in fuga i saraceni, salvando il monastero e la città di Assisi. Quindi com'è bello vedere Chiara, donna eucaristica, la sua devozione, il suo abbraccio a Gesù sacramentato è un esempio per noi. Soprattutto quando non sappiamo come pregare, non sappiamo come affrontare determinate situazioni nella nostra vita. E Chiara ci dice: abbracciamo l'Eucaristia, abbracciamo Gesù sacramentato, abbracciamo il tabernacolo. E poi mi ricordo un altro episodio molto bello della vita di Sant'Antonio. Ci fu una sfida in cui un eretico aveva sfidato Sant'Antonio, dicendo che si sarebbe convertito al cattolicesimo se il suo animale, l'asino, si sarebbe, rimanendo a digiuno qualche giorno, si sarebbe inginocchiato davanti a Gesù sacramentato. E quando ci fu proprio il giorno di questa sfida, questo animale ignorò completamente il fieno e si inginocchiò con devozione davanti al Santissimo Sacramento. È un miracolo proprio per qualcosa di particolare, in cui ci mostra come dobbiamo stare con devozione e credere fermamente alla presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento. Con questi sentimenti vogliamo continuare il nostro incontro di preghiera. E se volete chiamarci, siamo contenti di ascoltarvi, di pregare insieme. E viviamo questo mese di giugno chiedendo proprio alla Mamma Immacolata di farci innamorare di Gesù sacramentato e chiediamo anche ai santi, noto che avete tanta devozione a San Carlo Acutis, e chiediamo a San Carlo il dono di amare Gesù sacramentato, il dono di custodire la bellezza di Gesù sacramentato e anche il dono di rimanere con Gesù. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sorella, anche io oggi sono presente come la mamma di Andrea per poter pregare con lei. Sono
0: Ah,
1: Concetta.
0: Concetta, pace bene.
1: Sì, pace bene, come sta, sorella?
0: Sì, bene, grazie.
1: Io intanto, se mi aiutate a pregare, prima di tutto voglio metterci la salute dei miei figli, specialmente che uno dei miei figli sta male, non si trova una cura, non abbiamo medici, non abbiamo, ma sempre la situazione è sempre la stessa, non si migliora. Per l'altro chiedo la guarigione definitiva, anche per me questa volta chiedo, perché ho tante patologie, mi sento male, il Signore mi dà la forza in tutto, anche vedere questi miei figli nella sofferenza, dei miei nipotini che sono anche loro con la fragile salute. E poi per tante situazioni e intenzioni dolorosissime che ci può mettere la mano veramente solo il Signore per risolvere certi problemi, per la conversione di ogni membro della mia famiglia, di me stessa, per la pace, che ci fosse più pace, serenità e anche per mie nuore che comprenderebbero più meglio le sofferenze dei loro mariti, di avere più pazienza e dargli anche a loro tanta forza. E poi voglio pregare per tutti gli ammalati, per tutti, non voglio escludere nessuno, e per tutte le mamme che sono nel dolore, come la mamma di Andrea, quella mamma che ho telefonato prima, tutti coloro che hanno anche loro dei figli ammalati, questo, per tutti i bambini anche ammalati. E poi per la provvidenza del lavoro, che c'è il lavoro, e per tutte le mie intenzioni, per i miei vari defunti, per tutte le anime del purgatorio e la professione che oggi mio figlio è andato, che si è spostato un pochettino al ritorno, di fare un buon viaggio, cioè come devo dire, che deve ritornare a casa senza pericolo, questo,
0: Certo,
1: che gli angeli
0: certo.
1: lo possano custodire a loro e tutta la
0: Sì.
1: mia famiglia e il mondo intero.
0: Allora, preghiamo, a te piace pregare il Padre Ave Gloria, preghiamo insieme questa preghiera. Va bene?
1: Quello che dice lei, facciamo.
0: Va bene. Padre nostro, che sei
1: Che
0: nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato il tuo
1: santificato il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il tuo
1: venga il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà.
1: volontà,
0: Come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo
0: così
1: e
0: in
1: così in
0: terra. Dacci
1: terra. Dacci
0: oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano,
0: e rimetti a
1: metti
0: noi i
1: a
0: nostri
1: noi i nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come
0: noi li
1: noi
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo
0: nostri
1: ai nostri
0: debitori, e
1: debitori.
0: non
1: Non
0: abbandonarci alla
1: abbandonarci alla
0: tentazione, ma
1: tentazione, ma
0: liberaci dal
1: liberaci dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra le
0: donne
1: donne,
0: e benedetto il
1: benedetto il
0: frutto del tuo
1: frutto del tuo
0: seno, Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori.
0: adesso e
1: Adesso è
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria
0: Al
1: per
0: Padre, al
1: sua,
0: Figlio e allo
1: Spirito
0: Spirito Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: com'era in
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre, nei
0: nei
1: secoli
0: secoli dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen. Sanga la putis,
0: Acutis,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: tutte queste
0: noi.
1: intenzioni, tutti gli santi mi rivolgo che possono intercedere per migliorare anche la nostra situazione. Di tutte le cose nostre impossibili. La ringrazio.
0: Pace bene, Concetta.
1: Grazie
0: Vi
1: del suo sostegno, un
0: ricordiamo,
1: abbraccio e grazie a tutti voi di Maria
0: vi
1: Bizzogni, che il
0: ricordiamo nella
1: Signore vi benedica
0: preghiera, veramente,
1: grandemente
0: vi ricordiamo nella preghiera e nella Santa
1: sempre.
0: Messa. Va
1: Grazie,
0: bene.
1: grazie mille, un
0: Pace
1: abbraccio e
0: bene.
1: grazie ancora. Pace
0: Pace
1: e bene.
0: bene, pace bene, pace bene. Volevo pregare con voi per tutti coloro che non si sentono amati. Ascoltando un po' le confidenze delle persone, mi sta a cuore proprio alcuni mi hanno confidato che un papà che non li ha riconosciuti come figli, non sono stati amati dai loro genitori e portano questa ferita nel loro cuore. Io voglio pregare per questi nostri fratelli.

fratelli, perché abbiano una certezza, Dio è padre e Dio ci ama. C'è il Salmo 26 che dice: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. E io desidero che, nella mia preghiera, desidero che abbiate questa esperienza della presenza di Dio nella vostra vita. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Dal seno di mia madre, tu sei il mio Dio, e questa è la nostra certezza. E preghiamo per altri nostri fratelli che ci hanno scritto e che chiedono la nostra preghiera, per Fei, per Federica, per Francesca, per Giacomo, per Gloria, per Hank dagli Stati Uniti, per Ilona, per Janfe Padul. E questo ragazzo chiede a Carlo il suo aiuto per sostenere gli esami. Preghiamo per tutti i ragazzi che in questo periodo si stanno preparando agli esami di maturità, e li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata e a San Giuseppe da Copertino, il patrono degli studenti, possa veramente la presenza della Madonna e di San Giuseppe da Copertino dargli soprattutto la serenità di affrontare gli esami, per poter anche proseguire gli studi con gioia, perché lo studiare, il conoscere, arricchisce la nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe da Copertino prega per noi. Preghiamo anche per Julian, per Triala dagli Stati Uniti, per Laurenza, per Lolli, per Marco, per Margarita, per Trial scrive qualcosa che veramente ci sta a cuore e vogliamo pregare per lui e per tutti coloro che hanno questo dolore nel proprio cuore. Aiutami a perdonare ciò che sono stato. Quando non ci si riesce a perdonare per qualcosa che ha rotto i rapporti e che ha causato sofferenza alle persone che ci stanno accanto. E preghiamo per questi nostri fratelli, perché il non sapersi perdonare crea ancora di più separazione, e questa inquietudine interiore è una prigione, si è in prigione anche il non lasciarsi, il non perdonarsi. E voglio pregare un Padre nostro per questi nostri fratelli, perché già il Dio Padre che ci ha perdonati ci faccia sentire la bellezza e anche la risurrezione di rialzarsi al perdono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo per Maria Patton, per Mariana, per Mary dall'Irlanda, per Marzia, per Milani Rosa. Preghiamo per Mimma, per Miriam, per Nadia. E Nadia chiede la nostra preghiera per il ritorno alla sua famiglia di Nicola. Preghiamo per tutti questi nostri fratelli che si sono allontanati dalle persone a loro care.

perché l'inquietudine di questo abbandono porti alla ricerca. Com'è bello pensare al quinto mistero gaudioso, contempliamo la Madonna che soffre perché perde Gesù nel tempio, ma questa sofferenza porta a cercare Gesù e quindi quando abbiamo l'allontanamento delle persone a noi care, cerchiamole, cerchiamole soprattutto con la nostra preghiera e anche con piccoli gesti di avvicinamento, che potrebbe essere una telefonata, un incontro, e preghiamo per questi nostri fratelli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Volevo anche affidare tutte le nostre preghiere alle parole di questo Salmo numero 26. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Preghiamo per Raquel, per Rita, per Roberto da Forlì. Preghiamo per Rosa da Santo Stefano, per Santiago dal Venezuela, per Shirley, per Sonia dal Brasile, per Tiana, per Vailanka. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberarci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Sta per concludere il nostro momento di preghiera. Io volevo, prima di concludere, lasciarvi un esempio molto bello di Francesco Marto, pastorello di Fatima. Questo ragazzino aveva un grande amore per Gesù sacramentato e faceva così la sua preghiera: vado a fare compagnia a Gesù. Quindi, come impegno di questo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e il cuore di Gesù è il cuore dell'Eucaristia, facciamo compagnia a Gesù. Lo possiamo fare compagnia o visitando una chiesa oppure da casa. Offrendo le nostre difficoltà, mettendoci in comunione con Gesù, Eucaristia. Quindi io vi auguro un buon mese di giugno e vi abbraccio nella preghiera. Il Signore possa custodirvi, benedirvi e portarvi quella luce e quella pace di cui abbiamo tanto bisogno. Buon pomeriggio e saluti anche da parte dell'equipe di Maria Vision, di cui li ringraziamo di cuore per il loro lavoro. Pace e bene, buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

C'è un treno che scorre su binari nuovi, binari in salita che portano altrove. È il treno della vita, è una storia d'amore, sogni da realizzare, domani da costruire. Il viaggio sono persone, una donna e il suo uomo, nella valigia il coraggio li porta lontano.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto, come gli occhi dopo il pianto, come l'amore col suo incanto. Grigio come il tempo quando piove, come le nuvole d'aprile, come la cenere di un focolare.

come speranza che non muore, come gli alberi a Natale, come tasche vuote che non fa rumore. Giallo come quando splende il sole, come mimose

e li conduca oltre l'arcobaleno, dove il cielo è limpido.

Ogni giorno è una pagina da scrivere. È l'inchiostro, è l'amore nel tuo cuore. Credi sempre in te stesso e in tutto quello che fai. E dai sempre.

0: Eagle.
1: Nell'onda della pace. La pace è un ruscello che dall'alto arriverà. E anche la mia sponda dolcemente bagnerà. Ho fatto questa canzone circa di 40 anni fa. Mi piace sapere che la gente sta cantando ancora. La pace. Padre Zezinho.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di un santo cappuccino, San Felice da Nicosia, in Sicilia. Nato nel 700 da una famiglia molto religiosa, ma anche molto povera, ha perso il padre quando era piccolissimo e da allora ha cominciato da subito a lavorare per cercare di sostenere la famiglia, ma dentro di sé aveva questo desiderio di diventare cappuccino. Che succede? Che i frati lo rifiutarono per ben 10 anni di fila, perché capivano che se lui entrava in convento la sua famiglia veniva a mancare di un sostegno importante. Ma alla fine arriva lì, nel convento di Nicosia, il padre provinciale, e lui con tanto coraggio va e chiede direttamente a lui. E lui dà il permesso di entrare. E lì riesce a fare una vita veramente di donazione totale a Dio, faceva il questuante, ma anche ai poveri. Chiedeva in giro la carità per il convento, ma molto lo dava poi per le persone bisognose. E sapeva trovare i modi per insegnare le basi della fede a tutti. E allora

0: iniziamo questa celebrazione guardando proprio ai santi. San Felice è stato proprio determinato per 10 anni, 10 anni sono tanti, per cercare il bene, per cercare il Signore. Chiediamo perdono allora se noi a volte non siamo così perseveranti di fronte alle difficoltà. Chiediamo perdono per questo e per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre che hai guardato l'umiltà del tuo servo, San Felice da Nicosia, e gli hai rivelato i misteri del regno, aprici all'ascolto del tuo figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio.

Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.

Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, il percorso del Signore Gesù su questa terra è stato pieno di tanti momenti in cui veniva cercato, acclamato, in cui appunto si desiderava da Lui un gesto, un segno, ma ci sono stati anche momenti in cui gli uomini si danno da fare per metterlo in difficoltà. E oggi leggiamo una pagina di Vangelo che ci racconta proprio un episodio del genere. Cercano di elaborare una trappola perché lui possa cadere. Che cosa gli chiedono? Gli dicono: è giusto pagare il tributo all'imperatore oppure no? Se Gesù dice che non bisogna pagare il tributo, allora i romani se la prenderanno con lui, è un istigatore del popolo. Se invece dice che bisogna pagarlo, avrà i giudei contro, che erano oppressi dai romani, voleva dire che stava dalla parte dei romani. Ed è bello perché Gesù non solo si svicola dalla trappola,

riesce a evitarla, ma ci dà anche qualche spunto veramente importante per noi. Che cosa fa? Chiede di vedere una moneta, gliela portano e gli chiede: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Questa moneta di chi è? E gli rispondono: di Cesare, dell'imperatore. E allora datela all'imperatore. Questo denaro è dell'imperatore, allora deve andare all'imperatore, appartiene a lui. Ma se vedessero uno di noi, ognuno di noi, la vita nostra, e qualcuno dicesse: ma questa persona a chi appartiene? Di chi è? Di chi è l'immagine che si trova sopra quella persona, sopra di noi? Noi sappiamo dalla Genesi che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dio ha inciso su di noi la sua immagine, la sua luce, il suo splendore. Chi lo sa allora? Questa sarebbe una bella domanda da farci. Ma nella vita mia quotidiana viene fuori questa luce? Viene fuori questo splendore? Chi mi vede può dire veramente: cavolo, questo veramente è uno che vive da Dio, vive proprio una vita piena di luce, una vita di preghiera, una vita di carità. Chissà se gli altri riescono a vedere su di me questa immagine. Forse questa è la prima domanda da farci, perché noi ce l'abbiamo dentro, in profondità, e nessuno ce la può togliere, l'immagine di Dio in noi, ma a volte la possiamo coprire quando facciamo cose, facciamo scelte che non sono secondo questa immagine. E poi un secondo spunto che arriva anche per noi, perché provano a mettere in difficoltà Gesù sul tema del denaro. Noi sappiamo la grande libertà di Gesù su questo, ma chi lo sa se noi siamo liberi allo stesso modo? Chi lo sa qual è il nostro rapporto col denaro? E vedete, entrambe le cose possiamo trovarle bene nei santi. San Francesco, Carlo Acutis, vedendo le loro vite, io credo che chiunque possa dire: cavolo, ma dietro quest'uomo, dietro questo ragazzo c'è Dio, c'è una vita veramente che va verso il Signore. E è bello vedere anche il loro rapporto con i soldi. Francesco, in un periodo in cui veramente si comincia a usare il denaro come lo usiamo oggi, in modo così diffuso, fa una scelta e decide di staccarsi totalmente. Abbandona tutto, tutto quanto, tutto quello che poteva avere, decide di lasciarlo. Una scelta radicale. E sappiamo che anche Carlo Acutis aveva buone, grandi possibilità economiche, ma le vive da cristiano, anche lui, donando tutto quello che può nella sua quotidianità ai poveri. E allora chissà qual è il mio rapporto col denaro, quanto sono attaccato a questo, quanto decide il denaro delle mie scelte, della mia vita, delle mie relazioni. E allora lasciamo semplicemente aperte queste due domande oggi per noi. Chi mi vede riesce a vedere l'immagine di Dio in me? Riesce a vedere una vita in cui si intravede in trasparenza il Vangelo? E la seconda domanda: il mio rapporto con il denaro? Sono schiavo del denaro? Oppure questo denaro riesco a usarlo come farebbero i santi? Lasciamo aperte per noi queste domande e chiediamo semplicemente al Signore Gesù che ci dia Lui lo spunto per fare scelte vere, scelte concrete, perché la nostra vita possa essere trasparente e piena di luce. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Al Padre della misericordia e della bontà, rivolgiamo con fede la nostra invocazione, perché ci aiuti a vivere con coerenza la parola che abbiamo ascoltato.
1: Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa di Dio, perché senza ambiguità e

0: compromessi, educhi i credenti a vivere con responsabilità gli impegni politici, sociali e civili. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per chi amministra il bene pubblico, perché svolga il suo impegno con onestà, spirito di servizio e senza interessi personali, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per chi soffre nello spirito e nel corpo, perché sia sempre sostenuto dalla solidarietà degli uomini e da adeguate strutture umanitarie, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti noi, perché l'Eucaristia che celebriamo ci renda sempre più conformi all'immagine di Dio che è in noi, capaci di discernere tra ciò che dobbiamo rendere solo a Lui e ciò che dobbiamo rendere agli uomini. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Affidiamo al Signore Michele e Rita, che domani celebreranno il loro anniversario di matrimonio, affinché il Signore li guidi e continui a illuminare la loro vita familiare. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Preghiamo il Signore anche per le intenzioni che ci vengono affidate. In questa Eucaristia in particolare preghiamo per la famiglia Vavassotti Lorenzina e per i nostri fratelli defunti, Giovanni, Giuliana, Mario, Pliania, Rosa, Bruna ed Eugenio, per tutti quanti loro, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: O Padre, donaci di vivere la fedeltà a questo mondo consapevoli che non abbiamo qui la nostra patria, ma che camminiamo verso la città che Tu prepari per noi, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 73.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, di celebrare i santi misteri inebriati dallo stesso amore che incendiava il cuore di San Felice. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti.

0: al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei Tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Felice,

0: con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
3: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Amen.
1: Il corpo e il sangue di Cristo.
2: Amen.

0: preghiamo. Concedi, o Padre, ai tuoi fedeli che hai nutrito con il sacramento del corpo e il sangue del tuo Figlio, nel ricordo di San Felice, di crescere sempre nelle opere buone e di prepararsi con il dono della tua grazia a ricevere il premio celeste. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Grazie a Don Francesco che ha concelebrato con noi questa Eucaristia, viene da Matera e trascorrerà alcuni giorni qui ad Assisi. E colgo l'occasione anche per invitarvi, al termine della messa, dopo la benedizione finale, ci sarà in questa chiesa l'adorazione eucaristica e la preghiera dei Vespri. Siete invitati a partecipare. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 2.

0: Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
1: Ti ascolti, Signore,

Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.

Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

O San Felice, testimone dell'amore di Cristo, vero devoto di Santa Maria, Vergine fatta Chiesa, fratello tra fratelli, insegnaci a percorrere in umiltà e letizia le vie del Signore.

0: O San Felice, testimone dell'amore di Cristo, vero devoto di Santa Maria, Vergine fatta Chiesa, fratello tra i fratelli, insegnaci a percorrere in umiltà e letizia le vie del Signore.
1: Preghiamo Cristo, Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidino, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria.

0: O Padre, che hai guardato l'umiltà del tuo servo San Felice da Nicosia e gli hai rivelato i misteri del regno, aprici all'ascolto del tuo figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Gesù Cristo, presenti in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Acclamiamo insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Bentornati a Giovani Online. Oggi è l'argomento delle beatitudini e io ho scelto un video dove parla un prete che spiega cosa sono le beatitudini.
1: Sapete, nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. L'ha donato qualche anno fa uno scultore del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sacrestia e vi ha posto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Disperare, madre dolcissima, che hai partorito un figlio focomelico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi i tuoi amici. Non angosciarti tu, che per un tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi e le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che invece del pane sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti e tu sei rimasto sempre a terra. Coraggio! La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il calvario dove essa è piantata non è zona residenziale. E il terreno di questa collina dove si consuma la tua sofferenza non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose, proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come due paletti invalicabili il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio allora, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione della croce. C'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico intriso di sangue, coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà finalmente tutto il mistero di un dolore che ora ti sembra un assurdo. Coraggio, fratello. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori virginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
2: Bene, dice da mezzogiorno alle 3, collocazione provvisoria appunto. Si può dire che le tenebre non hanno tanto tempo, cioè appunto è provvisoria questa cosa, infatti tipo 3 ore.
3: Tre ore.
2: Dopodiché è tutta luce, infatti io non l'ho mai visto questo passo del Vangelo come dice nel video, come, cioè io l'ho sempre visto come appunto
3: una cosa negativa, una cosa scura, no? Invece qui viene data un'accezione, anche qui un'accezione positiva, qualcosa che sembra positivo, ed è vero, un termine alle tenebre è dato un termine, dei paletti, no? Entro cui può operare da mezzogiorno alle 3, quindi ognuno di voi, ognuno di noi che ha la sua croce sa, adesso, in questo momento sappiamo che comunque sia quella croce ha una collocazione provvisoria. Che serve cosa? Che serve a
2: diventare
3: farci
2: beati.
3: Sperimentare quella croce per
2: diventare beati.
3: Per diventare beati, per raggiungere anche noi tramite la sofferenza e tramite la croce quelle che sono le beatitudini. Hai avuto mai esperienza di un tempo entro cui poi qualcosa di negativo si è...
4: Io c'è... Allora, mi succedeva che quando stavo male, stavo sempre al buio, mi chiudevo in camera mia e stavo al buio. Poi però, cioè, diventava... dopo un po' mi sentivo talmente... Cioè, mi sentivo come se quella stanza diventasse la mia prigione, quindi dovevo per forza andare via. E in pratica mi ricordo che quando ero piccola, ma proprio piccolina, pregavo sempre Dio che mi desse la forza di uscire e andare a chiedere scusa per quello che avevo fatto ai miei fratelli o ai miei genitori, perché io sono sempre stata tanto timida anche con i miei familiari, quindi questa cosa mi aveva sempre creato dei problemi. Mi ricordo che cioè stavo meglio quando uscivo e durava poco quel momento di dolore, perché c'avevo sempre qualcuno con cui parlare che poi mi avrebbe fatto uscire, e quindi cioè così. Questo più che altro.
3: Virginia, ci dice che i momenti di dolore durano poco, quindi non importa da quanto dura

il tuo momento, da quanto dura quella sofferenza che stai vivendo in questo momento. Arriveranno le tre e arriverà, come diceva questo video, la resurrezione. Intanto resta con noi, resta su Marivision, resta con questi ragazzi qui al Giovani Online. A fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Giovani Online, bentornati qui, stiamo parlando appunto dei beati, chi sono i beati oggi e le varie beatitudini. Io e Virginia ci siamo messe d'accordo per intervistare la gente, dei passanti, per chiedergli appunto, per fargli questa domanda: chi sono per loro i beati oggi? E questi sono i risultati delle nostre interviste.
1: Ciao a tutti, come potete vedere noi siamo qui in piazza della Madonna, se si vede mi sposto, eccola, e stiamo qui per chiedere alle persone cosa sono per loro
2: i beati,
3: quelli che si sacrificano per gli altri.
2: Io non ho capito.
1: Volete venire?
2: Papa Francesco.
3: E beati, beati?
4: Senza domanda. Chi sono i beati oggi? I beati oggi sono coloro che non sono schiavi dell'apparenza, dell'avere, della ricchezza, del possedere, dell'apparire, e sono le persone libere, le persone che vivono d'amore.
5: I beati oggi secondo me sono coloro che sono alla ricerca della propria luce.
6: Bella domanda, perché beato, se non è nel senso religioso, no? Perché è un po' più restrittivo, per me è una persona che ha realizzato se stesso, cioè beato è uno che riesce a fare quello che vuole, quello che i suoi progetti ha realizzato. Io mi sento un po' beata. Perseveranza aiuta, cioè se uno dice io voglio fare questo, faccio questo, quindi superate le difficoltà, perché io ho una mia massima, che le cose brutte accadono, le cose belle le fai accadere, quindi la beatitudine secondo me è quando ti riesci a far accadere più cose che vuoi.
7: I beati sono le persone che sanno donarsi agli altri, che quindi rendono la loro vita feconda. Insomma, donando i propri talenti, il tempo agli altri.
8: Il beato secondo me è quella persona che riesce a vivere non secondo i suoi intenti egoistici, insomma, però riesce a introdurre nella sua vita, oltre che al suo interesse, quello degli altri.

0: ha una grande spiritualità, mi dispiace di non averla riconosciuta personalmente. E poi Madre Speranza, che ha dimostrato veramente una grande fede nel Signore. È quello che manca un po' a tutti noi oggi, la fede. La fede che bisogna veramente impegnarsi nell'avvicinarsi pienamente. E cioè non si può dire di avere fede se non si conosce il Signore. Quello che manca a noi cristiani oggi è proprio questo, la conoscenza autentica del Signore. Avvicinarci alla parola del Signore e farla nostra, per seguire questa strada, questo percorso.
1: Oggi i beati sono persone da prendere esempio, perché sono persone che amano anche le piccole cose.

0: Quante persone avete incontrato, Virginia, Chiara, quanti ne avete intervistate? È stato facile, è stato bello, è stato... Raccontateci questa esperienza.
1: Non è stato facile, perché molte persone avevano paura di parlare o di dire quello che pensavano, chi fossero i beati. Forse non avevano mai pensato a questa domanda e quindi non avevano una risposta pronta.
2: Sì, però è pure vero che dopo un po'... Cioè, a me sinceramente mi è iniziato pure a piacere come cosa, ci ho preso gusto, no? A intervistare. All'inizio tipo eravamo un po' più timide, tipo andiamo da quello, no, andiamo da quell'altro, così, no? A un certo punto invece tutti quanti li volevamo intervistare, capito? Quindi ci abbiamo preso gusto. Come
0: però cosa. È vero quello che dice Virginia, è una domanda che non ci si pone facilmente. Tutti quanti conosciamo le beatitudini, il discorso sulla montagna, uno dei passi più importanti della vita di Gesù, però... Effettivamente, ecco perché l'abbiamo proposto oggi. Ci siamo mai fermati a pensare chi sono i beati oggi per noi? Filippo, ti sei mai fermato prima di oggi a pensare chi sono i beati oggi per te?
3: Ma vagamente ci ho pensato. Però per me i beati sono quelli che sono ricchi dentro, non fuori. Fuori è tutto temporaneo e apparenza, e a volte l'apparenza inganna. Quello che c'è dentro vale molto di più e ti porterà più lontano rispetto a quello che hai fuori. E questo è per me il beato, quello che realizza i sogni, come abbiamo visto nel video, e quello che è un puro di cuore per me.
0: Puro di cuore. Benita, hai provato, mentre cercavi di preparare questa puntata, a chiedere a qualcuno, magari a casa, chi sono i beati per te? Hai fatto anche tu le tue indagini, le tue piccole interviste in famiglia?
4: Sì, per documentarmi un po' sì, l'ho chiesto, però non è che giornalmente chiedo, vado in giro a chiedere chi sono i beati. Guarda, sinceramente non l'ho mai chiesto, mi sono chiesto chi sono, diciamo, i più fortunati, me ne sono fatte queste domande, ma chi sono i beati? Mai.
0: Virginia, qual è stata la risposta che ti è piaciuta di più e perché, tra quelle che avete ricevuto?
1: Allora, a me mi è piaciuta la risposta della signora, che in pratica... Tra l'altro era chi, aspetta, ha detto che non aveva dato una risposta spirituale, diciamola così. Aveva detto che per lei i beati erano le persone che, diciamo, avevano affrontato un momento brutto ed erano riuscite ad andare avanti.
2: Infatti,
1: qualunque situazione.
2: Sì, scusa.
1: Vai.
2: Infatti anche lei si sentiva un po' beata, ha detto, e la frase che mi ha colpito di più, e penso pure a te da quello che ho capito, è che ha detto poi che lei ha una sua massima, che le cose belle accadono, cioè
1: no, le cose brutte
2: accadono e le cose belle le facciamo accadere. Quindi beati sono quelle persone che fanno accadere più cose belle possibili, insomma.
0: E allora, se non avete mai pensato neanche voi a chi sono i beati oggi, chiudiamo questo blocco con questa immagine, questa immagine che ci ha appena dato Chiara. Le cose brutte accadono e lì non ci possiamo fare niente. Quelle belle facciamole accadere noi. Cominciamo da adesso. A fra poco, qui a Giovani Online.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Bentornati a tutti qui su Giovani Online e oggi parleremo delle beatitudini, di quello che pensiamo noi e vorrei introdurvi quello che penso io con questo video.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
2: Gesù ripete per 8 volte beati e si vorrebbe trovare nella beatitudine anche qualcosa che corrisponde alla nostra vita per esserne inclusi. Molte volte ascoltiamo l'espressione beato te che hai i soldi, la salute, veramente felici.
3: Per i giovani, chi sono oggi per te i giovani beati? Hanno risposto: beato è chi trova un posto di lavoro che gli permetta di fare carriera. Beato è chi trova un amico in cui puoi confidare. Beato è colui che ha trovato il suo progetto di vita. Per gli adulti, chi merita questo titolo di beato oggi? Chi ha tanti soldi, beato è chi non ha preoccupazioni. Beato è chi ha un bel lavoro, una bella moglie, una bella casa.
4: Filippo, siamo partiti dal Vangelo, dalle beatitudini del Vangelo, per andare poi a vedere tramite un sondaggio anche cosa pensano i giovani oggi. Quindi chi è beato, chi ha un posto di lavoro, chi è in salute, chi ha soldi, eccetera, eccetera. Parlaci un po' di come ti è venuto in mente questo video, come l'hai concepito, cosa ti ha dato anche questa ricerca che hai fatto?
0: Allora, io guardando il Vangelo, questo passo del Vangelo mi sembrava il più appropriato per far capire chi fossero i veri beati. Mi raggancio anche un po' al discorso di prima, perché questo Vangelo parla appunto dei beati che sono ricchi dentro, non fuori. E infatti i poveri

0: Non avevano niente, però dentro avevano tutto quello che serviva per andare nel regno dei cieli. E poi la ricchezza esteriore è temporanea, e vivi solo una parte dell'eternità, poi il resto dell'eternità sei da solo, sei senza niente. Quindi io penso che appunto questo, che i veri beati sono quelli che hanno tutto dentro, nell'animo, nel cuore e non fuori.
1: Noi però stiamo facendo dei discorsi oggi che magari c'è qualche ragazzo che ci guarda a casa e dice: ma questi ci stanno con la testa o no? Insomma, oggi la televisione, la pubblicità, il mondo, gli input che vi danno, che ci danno, sono completamente diversi. Beati i poveri, ma insomma, beati i ricchi, beati chi ha l'ultimo modello della macchina. Chiara, stiamo andando fuori di testa noi?
2: Per gli uomini può essere pure, cioè è così, però dipende, perché se si guarda da questo punto di vista, cioè dal punto di vista degli uomini, sì.
1: Non ci stiamo tanto, vero?
2: No.
1: Virginia, quanto è importante invece riuscire a soffermarsi su questi argomenti, anche alla vostra età,
2: allora,
1: e fare un passo indietro rispetto all'accelerazione della vita di tutti i giorni?
3: Lo so, non lo so proprio, però cioè, è difficile soffermarsi su queste cose, perché alla fine cioè, vedi tutti gli altri che non si fermano a pensarci e vanno avanti lo stesso anche se non ci pensano, e quindi tu non hai proprio, non ti viene da fermarti.
1: Hai la tentazione di passarci sopra.
3: Sì, certo, però credo che sia stupido. Io personalmente io credo che sia stupido passare sopra le cose importanti come queste cose qua e non pensarci nemmeno. Però, come ho detto, è difficile, visto che tutti gli altri, poi i ragazzi, i giovani di oggi proprio non sono i tipi che stanno a pensare a queste cose. Però,
1: ma voi siete giovani, siete qui,
3: sì,
1: stiamo parlando, quindi
3: però noi siamo casi a parte. Quindi
1: Filippo, è veramente così difficile parlare con... Si parla mai fra amici, fra ragazzi? Adesso non lascio perdere le ragazze, parliamo fra uomini. Si parla mai fra ragazzi, anche magari durante una partita a pallone, di cose un pochino più serie? Si ferma mai a pensare a qualcosa di serio? O a quest'età, ma chi ce lo fa fare?
0: Ma di solito a quest'età pensiamo più alle robe nostre. Cioè, di serio non esiste sta parola, non c'è proprio. Di solito parliamo o di sport o di ragazze, e questi adesso parliamo solo di questi.
1: E quindi beato chi è più bravo a calcio o beato chi c'è la ragazza più bella?
0: Ormai è quest'età.
1: Quest'età è così. Però è bello, Benedetta, anche fermarsi un attimo, no? Fermarsi, pensare e mettere sul piatto della bilancia tutte e due le situazioni. Il mondo, così com'è, come lo viviamo, e quello che invece ci dice la nostra religione, quello che ci dice Gesù. Che dici, Chiara?
2: Per me è giusto.
1: Sì, allora prendiamo esempio da questi ragazzi, da questi giovani, anche noi che giovani non siamo più e che ci facciamo prendere spesso e volentieri dal vortice mondano e non ci fermiamo neanche noi a pensare a queste cose, non ci siamo mai posti forse la domanda chi sono i beati oggi. Io personalmente non me l'ero mai posta, ed essere qui oggi e chiacchierare con questi ragazzi ha dato prima di tutto a me, e spero ad ognuno di voi, un momento, uno strumento, una scusa per fermarmi, per riflettere, per stimare ancora di più, se possibile, questi ragazzi, questa età e la bellezza e la gioia di questa vita. Ed è questo il messaggio che vogliamo darvi con questa trasmissione, con questi visi, con queste facce, con cui vi diamo appuntamento alla settimana prossima qui su Maria Vision a Giovani Online. Buona serata. Link.

0: Ben ritrovati a Link, giovani virtuali, ottava e ultima puntata. Oggi siamo a Colonia Veneta.
1: Ci troviamo infatti nella sede staccata dell'Istituto Guarino Veronese, qui al liceo scientifico Roveggio. Protagonisti i ragazzi delle classi di questa scuola e con loro ci confronteremo su un argomento non scontato: giovani e valori. La domanda che dà il titolo a questa puntata è: cosa c'è di male?
2: È proprio vero che i giovani sono senza valori, come credono alcuni adulti, oppure hanno delle priorità diverse? Ne parleremo in questa puntata. Intanto vediamo il video di presentazione della scuola.
3: Ciao, sono Giulio e sono qui per presentarvi la mia scuola, l'Istituto Superiore Guarino Veronese. L'Istituto Guarino Roveggio è frequentato da 849 studenti nella sede di San Bonifacio e 341 nella sede di Colonia Veneta. Nacque il 1 ottobre del 1952 come istituto magistrale. La scuola, finalizzata alla preparazione dei maestri elementari, fu dedicata al maestro dell'umanesimo Guarino Veronese, che riteneva gli studi classici, studi humanitatis, adatti a formare l'uomo nell'armonia perfetta di tutte le sue facoltà. A partire dall'anno scolastico 2003-2004, l'Istituto Superiore Guarino Veronese si è integrato con il liceo scientifico Roveggio di Colonia Veneta, istituzione di grande storia e importante punto di riferimento culturale per il nostro territorio, che offre due indirizzi, il liceo scientifico con PNI e il liceo delle scienze sociali con due lingue straniere. La filosofia educativa che ispira l'offerta formativa del Veronese Roveggio è la formazione di una persona in grado di muoversi nella realtà con sicura padronanza delle chiavi culturali necessarie a comprendere il proprio tempo, perché forte dell'ereditarietà del passato.
0: Grazie ai ragazzi del Guarino Veronese e alla professoressa Anna Maria Bertagnin che li ha aiutati, e diamo il benvenuto anche ai professori che accompagnano questi ragazzi, il professor Luciano Gini e il professor Damiano De Facci. Veniamo a noi. Noi di Link ci siamo chiesti con Nietzsche: è proprio vero che di tutto conosciamo il prezzo ma non il valore?
1: E anche quest'oggi partiamo con le immagini di un film. Il film che abbiamo scelto è Il Club degli Imperatori, film del 2003 per la regia di Michael Hoffman. Racconta la storia di un professore che insegna storia in un celebre college americano, preparando con rigore morale la futura classe dirigente. Tutto procede secondo gli schemi, fin quando arriva in classe il figlio viziato di un senatore che provoca continuamente il professore. Nonostante tutto riesce a coinvolgerlo negli studi, fino a portarlo alla finale di una gara di storia. Guardate per scoprire come andrà a finire. E a proposito del film che i ragazzi hanno visto, iniziamo. Tre domande, tre risposte, speriamo esatte, che darà Matteo. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa sfida tra le scuole che partecipano a Link. Il prof è pronto, valuterà anche quest'oggi la qualità del dibattito che andremo a fare. 5 punti per ogni risposta esatta. Dalla seconda domanda in poi potrai chiedere l'aiuto dei tuoi compagni. Prima domanda. Durante la prima discussione tra Belle, il ragazzo viziato, e il professor Hunter, questo cita come modello di scelta etica una frase di Socrate. Di quale frase si tratta? Preferisco affrontare la morte piuttosto che essere disonesto. La scelta del bene è la più faticosa. Non è vivere che è importante, lo è vivere nel giusto. Nella vita il bene prima o poi viene riconosciuto. A, B, C o D?
4: C.
1: Non è vivere che è importante, lo è vivere nel giusto. Esatto, bravo. Prima risposta esatta.
0: Sarà contento l'insegnante di filosofia?
1: Sarà contento, sì, l'insegnante di filosofia. Andiamo alla seconda domanda. Dopo aver scoperto l'inganno di Bell per vincere la gara, il professore gli chiede: perché? Come risponde lo studente? A. Avevo paura di perdere. B. Perché no? C. Io sono un vincente. D. Solo i furbi riescono ad avere successo.
4: B.
1: Ed era proprio questa domanda: perché no? 10 punti. Una domanda che ritorna anche nelle puntate di Link dalla terza in poi. Andiamo alla terza domanda. Allora, la gara viene ripetuta dopo 25 anni. E di nuovo Bell, oramai affermato uomo di affari, tenta di vincere con l'inganno. Il professor Hunter lo contesta dicendo: tutti quanti prima o poi siamo costretti a

0: guardare noi stessi allo specchio. B. Fare i conti con ciò che siamo stati. C. Chiedere perdono per gli errori fatti. D. Rimpiangere le occasioni perdute.
1: A.
0: Ed era proprio là. E abbiamo fatto il pieno del punteggio. 15 punti. Allora, 15 punti per questa scuola. Iniziamo a parlare di valori. Io ti faccio un elenco di valori che abbiamo scelto. Tu dimmi cosa metti ai primi tre posti. Famiglia, amicizia, cultura, religione, successo, salute, ambiente, pace, giustizia. Cosa mettiamo ai primi posti?
2: Beh, al primo posto metterai la famiglia. Al secondo la religione. E al terzo la pace.
0: Siete d'accordo?
3: Beh, hai il microfono in mano, approfittane.
4: Beh, al primo posto metterei la famiglia, al secondo posto la cultura e al terzo la pace.
3: Chi si vuole aggiungere? Chiara.
5: Beh, secondo me al primo posto io considero più importante l'amicizia e al secondo la famiglia e al terzo la pace.
3: Un'altra, l'ultima testimonianza?
6: Ma sono d'accordo.
3: Chiara, anche tu, vero?
6: Sì, sono d'accordo anch'io con Chiara, anch'io metterei al primo posto l'amicizia.
3: L'amicizia al primo posto, ma quali sono le cose che contano per riuscire nella vita e quali sono i valori degli adulti? Marco e Pippo sono entrati proprio in questa classe, ma mentre facevano scuola, e l'hanno chiesto un po' a tutti. Sentiamo.
7: Ciao a tutti, siamo al liceo Rioveggio di Colonia Veneta, sede staccata del liceo Guarino Veronese di San Bonifacio.
8: Andiamo a sentire quali sono i valori più importanti per i giovani d'oggi. Andiamo! Secondo Leonardo, cosa conta di più per riuscire nella vita?
9: Beh, quello che conta di più è avere una base, una famiglia, degli amici che ti aiutino sempre ad andare avanti.
10: Beh, serve il carisma, la forza di volontà, la voglia di andare avanti.
11: Secondo me una cosa molto importante è essere se stessi, perché se costruiamo una vita su qualcosa che non siamo, su una falsa immagine, prima o dopo quello che costruiamo può caderci addosso o farci del male.
12: Beh, senz'altro per riuscire c'è bisogno di una certa tenacia e una base, e senz'altro la famiglia e gli amici sicuramente.
8: Jacopo, secondo te cosa è importante per gli adulti?
13: Beh, per gli adulti è importante dare un'educazione ai propri figli ed essere realizzati, penso, nel lavoro.
14: Forse avere anche una base solida economica.
15: È importante anche avere una persona con cui relazionarsi, ossia basarsi anche sul rapporto di rispetto, di fiducia fra le persone.
7: È vero che i giovani sono senza valori?
16: Secondo me non hanno la possibilità di averli. Perché forse sono troppo presi da una società che li obbliga a certi modi di fare, certi modi di dire, di portarsi avanti, e forse non riescono a essere se stessi e quindi non riescono neanche a creare ideali o valori propri.
13: Secondo me i giovani sono senza valori, perché in questa società, a questa società non interessa alcun valore.
17: Forse i nostri valori non vengono molto considerati perché siamo giovani, magari siamo immaturi, perché dicono che sono piccoli giovincelli lì, cosa vuoi che sappiano della vita.
18: Li stiamo costruendo in base alla nostra esperienza, man mano che ogni giorno lo viviamo.
3: Sentito che interessanti queste risposte, allora torniamo in studio e chiediamo proprio qui dietro. Michael, tu sei anche intervenuto con Marco e Pippo e rivolgo a te l'ultima domanda. È proprio vero che i ragazzi sono senza valori?
19: Secondo me è un po' scontato dire che i ragazzi non hanno valori, è più giusto dire che forse facciamo fatica a esprimerli, siamo molto condizionati da una società, abbiamo paura a mostrarci per quello che siamo, forse...
3: È possibile dire che ci sono dei valori sbagliati?
19: Dipende da un punto di vista, però ci sono valori più giusti e meno giusti, a seconda di come una persona è stata educata, di come una persona vive.
0: Ma sentiamo anche da questa parte, perché gli adulti vi considerano senza valori? Marcello.
20: Beh, secondo me gli adulti ci considerano senza valori perché secondo loro siamo ancora troppo piccoli per soffermarci su certe cose. Però gli daremo prova che anche noi abbiamo qualcosa...
0: Da dire. Troppo piccoli. Ma quali sono questi valori degli adulti, ragazzi?
3: Dai.
21: Beh, secondo me sono, perché ad esempio gli adulti, o come ad esempio i miei genitori, mettono in primo posto ad esempio anche il lavoro, vedono il successo professionale per esempio, e anche essendo più maturi hanno più valori, e quindi pensano che noi essendo giovani non abbiamo questi valori che magari loro hanno, non so, con l'età hanno sperimentato, insomma.
3: Certo. Quindi secondo te è l'esperienza

0: rende più credibili i valori degli adulti.
1: Sì, secondo me sì.
0: È questo, ad aiutarci a navigare nel mondo dei valori dei giovani anche una recente ricerca della Diocesi di Vicenza in occasione del Sinodo dei Giovani.
2: C'è campo, giovani, spiritualità e religione è il titolo della ricerca che è stata curata dal nostro ospite. Si tratta di un sociologo, il dottor Alessandro Castagnaro, che accogliamo con un buon bel applauso. Buongiorno, ben arrivato. Si accomodi. Allora,
0: aspettiamo la campanella.
2: Dottor Castagnaro, questa ricerca ce ne parli un attimo e soprattutto tocchiamo subito il punto dei valori. Che immagine emerge del rapporto fra giovani e valori?
3: Sì, noi abbiamo intervistato direttamente molti giovani nelle loro case e sostanzialmente gli abbiamo chiesto in cosa credono. Allora, c'è da dire questo: tutte le generazioni che ci precedono hanno sempre detto che i giovani dei loro tempi non avevano i valori, perché si confondono i valori con i modi di intenderli. In realtà le indagini sociologiche, tutte anche a livello internazionale, dicono che i valori cambiano molto meno di quanto non si pensi. Quello che cambia sono i modi di intenderli. Faccio un esempio: negli anni 50 andare in spiaggia in bikini era considerato quasi osceno.
2: Scandalo.
3: Negli anni 90, nel 2000, anche le ragazze dell'Azione Cattolica vanno in spiaggia in bikini e non si dice che per questo hanno perso il senso del pudore. Ma mia nonna considerava le ragazze che andavano in spiaggia in bikini come delle ragazze perdute.
0: Scostumate.
3: L'altra considerazione da fare è che nulla è più dato per scontato.
2: Quindi c'è un elemento di soggettivizzazione dei valori, cioè di filtro soggettivo.
3: In un certo senso c'è sempre stato. Una volta le culture erano più stabili, più strutturate e quindi si vedeva meno. Oggi si vede di più, nel senso che se ciascuno di noi deve decidere quello che vorrà essere da grande, in sostanza, ecco, e allora ciascuno di noi deve di volta in volta capire le cose in cui crede, i comportamenti che considera giusti. Questo è un processo più lungo, non a caso la giovinezza si è allargata e non a caso allora voi in particolare che siete molto giovani, beati voi, ecco, vivete una fase in cui dovete cercare di capire chi vorrete essere, le cose in cui dovrete credere. Ecco, non si prende più quello che gli adulti dicono come oro colato, certo. Questo è quello che è cambiato.
2: E si può dire che c'è una diversa gerarchia dei valori rispetto al passato?
3: Ecco, rispetto a questo, se parliamo dei valori in termini generali, ecco, non c'è un sostanziale cambiamento. Quello che cambia è la soglia di accettabilità di certi comportamenti. Per cui, appunto, come dicevo prima, vestirsi in un certo modo un tempo era considerato sbagliato, poco serio, adesso non lo è più. Gli adulti percepiscono questo come perdita del valore, ma non è detto che lo sia. Può esserlo, dobbiamo però dare un giudizio preciso.
2: Certo.
3: Nel senso che in alcuni casi questi comportamenti, diciamo, se vogliamo, più tolleranti, ci inducono a capire meglio che cos'era il valore.
2: Bene, ritorneremo su questo perché il tema è quello che stiamo affrontando.
4: Esatto, i valori. Torniamo a parlare con i ragazzi allora dei valori, ma anche di coerenza. È proprio questa la domanda che sta al centro del face to face di oggi. Secondo voi, per vivere un valore c'è bisogno di testimoni coerenti da questa parte?
0: Oppure i valori sono importanti in ogni caso, indipendentemente dalla persona, che dalla coerenza che, della persona che li professa da questa parte?
4: Allora ragazzi, prendete posizione da una parte o dall'altra. Anche oggi il face to face, una sfida di due round, 30 secondi per ogni round. Via! Pronti per il face to face? I ragazzi si sono schierati, pochi gli spostamenti. Da questa parte abbiamo i portavoce di chi pensa che i valori siano importanti e necessitino di testimoni coerenti. Abbiamo Edoardo e Veronica.
0: E da questa parte Olga e Mattia, che invece ritengono che i valori valgono comunque.
4: Pronti per il primo round? 30 secondi, via!
5: Beh, io penso che un valore si possa definire tale solo nel caso in cui la persona che lo espone sia testimone e coerente a quello che di quello che dice. Per esempio, guardiamo chi fuma. Se qualcuno mi vieta di fumare, e tutti sappiamo che fa male, ma la persona stessa fuma, il valore sembrerà poco credibile.
4: Stop. Grazie Veronica, scaduto il tempo.

0: Adesso la parola all'altra squadra.
1: Allora, secondo me i valori non dipendono da chi li dice, poiché se un valore è giusto per tutti, essendo che noi facciamo le cose per noi stessi e non per la comunità o per gli altri. Poi comunque, se tu hai fatto l'esempio del fumo, se lo dici tu che fa male, io posso...

0: Al prof. Prof, secondo lei, per vivere il valore in cui credo, ho bisogno della coerenza degli altri?
1: Io non dovrei schierarmi da giudice, comunque credo che l'esempio sia in ogni caso trascinante, che vuol dire che pur riconoscendo ha un valore, un significato assoluto, è inevitabile che poi la testimonianza diretta di chi lo propone sia di solito potente.
0: Grazie prof, e adesso l'ultimo round di tutte le puntate, ultimi 60 secondi, 30 per squadra. Prego, Edoardo.
2: Come ha detto il prof prima, penso che l'esempio agevoli anche lo spiegare il valore. Ad esempio, penso che uno, ad esempio, che ti dica di non correre in macchina, mentre questo non guida prudentemente, non lo renda comunque poco credibile.
0: Grazie Edoardo, sentiamo cosa ti risponde Mattia. Altri 30 secondi, via.
3: Beh, il discorso penso sia giusto, però nonostante ciò, comunque chi ha corso in macchina magari ha fatto anche un incidente, il valore prende più, in gioco di parole, valore, poiché lui sa cosa può succedere e ti dice stai attento che le conseguenze sono gravi. O comunque, come prima il fumo, la stessa cosa, uno che sa che fuma, quello che comporta, è logico che dopo ha più esperienza, quindi più o meno.
0: Perfetto, il valore ha valore. Il face to face finisce qui, ma noi vogliamo un po' approfondire. Sentiamo anche gli altri ragazzi, perché è davvero essenziale che ci siano davanti a noi degli esempi di coerenza, perché il rischio è un po' di restare immobili.
4: Intendi, anche Gandhi diceva siate il cambiamento che volete vedere nel mondo, e infatti avevo una domanda allora per i ragazzi da questa parte.
0: Sentiamo.
4: Perché anche il buon samaritano davanti a sé aveva due esempi pessimi, non si rischia di restare fermi in attesa che gli altri siano perfetti prima di cambiare noi?
5: No, secondo me se una persona ad esempio fuma, non posso io considerare il valore che lui mi dice no, non fumare, se tu principalmente non lo segui, cioè se tu in principio non segui il valore di non fumare, perché ovviamente se magari non ci riesci, però allora non puoi venire a dire a me non fumare se tu non lo segui
4: tu
5: in prima persona.
4: Tu non accetti che uno che non sia coerente ti venga a fare delle lezioni?
5: No, perché come posso credere io a questa idea se tu non la segui?
4: Bene, allora lascio la parola al nostro ospite.
6: Allora, stiamo parlando di coerenza degli adulti. Dottor Castagnaro, gli genitori spesso hanno l'impressione di non riuscire a comunicare i loro valori. Che cos'è? Non hanno la capacità? Non capiscono i loro ragazzi? Qual è il problema?
7: Ma io direi, quando parliamo di valori, bisognerebbe capire, fare alcune distinzioni. I valori non sono né parole né comportamenti. Le parole sono state largamente bruciate dalla generazione attualmente adulta. Oggi, in particolare in questo paese, parlare di amore, giustizia, uguaglianza, libertà sono concetti così vaghi, così astratti, così poco testimoniati dagli adulti stessi, che i ragazzi si rifiutano di verbalizzarli. Nelle interviste non vengono mai usati, sono molto più precisi e concreti quando parlano di queste cose. I comportamenti sono un'altra cosa, e sono quelli che interessano i genitori in realtà, perché noi possiamo credere in certe cose anche se poi ci comportiamo in maniera diversa da quello in cui crediamo. L'importante è che ci rendiamo conto di non aver fatto quello che credevamo. Allora, da questo punto di vista, i genitori hanno questa percezione. Innanzitutto perché dovrebbero rendersi conto che si trasmette solo quello che si ha, o meglio, si trasmette solo quello che si è. Ecco, e tante volte non si è quello che si dice di essere, o si vorrebbe anche essere. Ecco, e l'altra questione è che oggi acquisire i valori, interiorizzarli, farli diventare propri e quindi capaci di influenzare i nostri comportamenti è un processo molto più lungo di una volta. I genitori dovrebbero attendere quando i propri figli sono diventati grandi per dire qualcosa sul serio.
6: Sono i tempi lunghi dell'educazione.
7: Esatto.
6: E un'altra cosa, i genitori hanno l'impressione che i figli spesso, o i giovani in generale, non vogliano rispettare le regole, siano restii a qualsiasi forma di limitazione. Anche questo è corretto o no?
7: Anche qua. Ci sono delle regole che riguardano i giovani, ci sono delle regole che riguardano gli adulti. Non è detto che gli adulti le rispettino più dei giovani. Certamente esiste un problema di accettazione delle regole da parte dei giovani, e chiaramente

0: visibile. Proprio perché oggi non si accetta più come oro colato quello che dicono gli adulti, quello che dice la società. Si vuole di volta in volta verificare se queste regole sono giuste, se valgono per me, se hanno un senso dentro il mio mondo spirituale, se hanno una giustificazione. E anche qua allora c'è un processo lungo di acquisizione delle regole che non può dare risultati immediatamente.
1: In questo caso la regola può essere accettata se viene riconosciuto quel valore.
0: Certamente, quando viene interiorizzata non è nemmeno più considerata una regola. Noi sintetizziamo dicendo che oggi con uno slogan, valori sì, regole no, ma non nel senso regole mai. Regole dopo che abbiamo sperimentato che valgono.
2: Grazie.
3: Allora sentiamo di questi adulti, abbiamo chiesto loro quali sono i valori importanti e poi qual è il valore che andrebbe riscoperto. Sentiamo.
4: Credo che per gli adulti i valori più importanti siano il rispetto tra le persone e la solidarietà.
5: Serenità per me soprattutto.
6: La famiglia è prima di tutto. E poi secondo me la salute.
7: Per me la cosa più importante per gli adulti è la famiglia.
4: Credo che i giovani non siano senza valori, ma che abbiano un po' di confusione sui veri valori sociali e individuali.
8: I giovani hanno sicuramente valori e bisogna solo farglieli scoprire.
9: L'idea che avevo riguardo ai valori è rimasta quella. Vedo intorno a me però che forse vacillano, ecco.
10: No, nella mia esperienza di vita i miei valori non sono cambiati, anzi si sono rafforzati, visto che si vive nei tempi dove sembra che i valori e i principi non servono più a niente, invece no, servono e come e i vecchi insegnano.
9: Ma c'è poca sincerità, quindi mancanza di fiducia, rispetto sicuramente. Sia, non so, in famiglia oppure anche tra persone diverse, c'è questa cosa secondo me manca molto, cioè non ci si può più troppo fidare, specie di figure a cui una volta si dava un peso, si dava un valore importante.
10: Purtroppo abbiamo una gioventù particolare sicuramente che vive nei tempi di oggi e che ha delle difficoltà proprio perché c'è tanta serenità nel parlare, nel poter dire tutto di tutti, e questa è una bella cosa, però sempre con un filo di rispetto, cosa che oggi viene a mancare meno.
2: Questi erano gli adulti, ma non c'è più rispetto, è una frase da grandi?
0: No, la dicono anche molti giovani. In realtà quello che emerge dalla nostra indagine è che il rispetto è il valore fondamentale oggi, quello che attraversa tutti i giovani ed è da intendersi nel senso del rispetto della vita degli altri, del rispetto della dignità degli altri, del rispetto della diversità. Questo è il valore fondamentale.
3: E anche quest'oggi ci poniamo di fronte una scelta da fare. Eccolo qui, il Quo Vadis, ora il prof ci leggerà questa storia, io so solo che dovremo fare una scelta. Prego prof.
11: Sai che un tuo compagno, andando a ripetizione, ha scoperto il libro da cui la vostra terribile professoressa di latino prende i compiti e che prima delle verifiche vende le tracce giuste ai compagni. Questo altera la reale situazione della classe e mette in difficoltà chi non usufruisce di questa opportunità. Che fai? Compri le tracce perché così fanno tutti. Denunci anonimamente il fatto alla prof. Fai finta di niente, in fondo ci perdono loro. Denunci apertamente il fatto sul giornalino d'istituto, parli con i tuoi genitori affinché portino il caso in consiglio di classe, chiedi un'assemblea di classe per far ragionare i tuoi compagni, ti fai dare le tracce gratis minacciando di andare a dirlo all'insegnante.
3: Che fare? Ragazzi, scegliete la soluzione migliore e tra pochissimo sentiremo le vostre proposte.
2: Noi torneremo con la seconda parte di Link a chiederci che cosa vale per i giovani. A tra poco. Di Link, siamo al liceo scientifico Roveggio di Cologna, Veneta, i giovani e valori. Ci siamo chiesti che cosa c'è di male.
3: E cosa c'è di male, per esempio, a copiare a scuola, la situazione del Quo Vadis che il prof ci ha presentato. Un tuo compagno di classe scopre il libro da cui il terribile prof di latino prende i test. E quindi abbiamo chiesto ai ragazzi che fare, sentiamo le loro idee. Chiara.
12: La situazione io intanto la proporrei alla classe, ne parlerei e poi chiederei un'assemblea di classe con l'insegnante con l'insegnante della materia, per

0: poter trattare questo argomento e per capire cosa si potrebbe fare, perché il motivo per il quale si è fatto questo gesto.
1: Sentiamo la rappresentante di classe.
2: Martina.
3: Beh, io farei un'assemblea e ne parlerei con i miei compagni, però senza chiamare in causa la professoressa.
1: E da questa parte magari un maschio.
2: Marcello.
4: Ecco, anch'io con i miei compagni organizzerei un'assemblea e per cercare la soluzione migliore a questo problema che si è presentato.
1: Quindi contate molto sull'assemblea di classe. Professore.
2: Lei che lavora nella scuola, cosa ne dice?
5: Ah, il tema è il valore dell'onestà, se vogliamo. Non credo ci sia una soluzione giusta. I ragazzi sicuramente litigherebbero fra loro, coinvolgere le famiglie significherebbe creare una serie di tensioni poi difficilmente componibili. Probabilmente l'insegnante di latino dovrebbe stare più attenta.
1: Ad aiutarci oggi ad andare oltre e approfondire questo tema abbiamo il piacere di avere con noi Don Andrea Guglielmi, il direttore della pastorale giovanile della diocesi di Vicenza. Lo accogliamo con un applauso. Benvenuto Don Andrea.
6: Allora Don Andrea, entriamo subito nel merito della nostra riflessione. Tu conosci i giovani bene perché sei abbastanza quotidianamente a contatto con loro. Ti chiedo di dirmi quali sono, secondo te, le risorse etiche di queste nuove generazioni, così come tu le vedi.
7: Domanda intensa. Risorse etiche. Io penso che oggi i giovani abbiano tante risorse loro, dentro di loro, e soprattutto ricevono una grande molteplicità di stimoli, di segnali, di messaggi, di input. Forse la cosa più difficile oggi è orientarsi in questa complessità e in questa pluralità di riferimenti, no? Che non sono univoci. E soprattutto se consideriamo quello che gli amici sociologi dicono, che oggi il riferimento comunitario conta sempre meno rispetto all'individuo, alla coscienza individuale, quindi ognuno è affidato a se stesso e ognuno ha il difficile compito di essere artefice del proprio destino. Allora, proprio per questo motivo io credo che due elementi siano necessari. Uno è stato sottolineato abbondantemente dai ragazzi anche in questa trasmissione, da quello che ho sentito da loro, ed è l'esigenza di trovare ambienti e figure credibili dentro i quali riconoscersi e dentro i quali sperimentarsi proprio come persone che non solo trovano il senso ma anche mettono in atto, proprio mettono le mani in pasta e scoprono un sapore per l'esistenza, insomma. E poi è collegato a questo l'esigenza di trovare qualcuno con cui confrontarsi direttamente, un adulto con cui parlare vis-à-vis e con cui, e attraverso il quale anche potersi raccontare, potersi narrare e quindi recuperare anche il percorso della propria esistenza e mettere insieme i cocci e i pezzi.
6: Quindi per la tua esperienza loro cercano un adulto con cui confrontarsi?
7: Secondo me sì, non sempre lo cercano in maniera esplicita ed evidente, però ne hanno tanto bisogno oggi.
6: E chiederei invece una cosa al nostro sociologo rispetto al tema spiritualità, quindi entriamo un po' più nello specifico. La ricerca che lei ha curato, che immagine ci dà dei giovani nella relazione con la dimensione della fede, della spiritualità o più in generale del sacro?
8: Ma fino a qualche decennio fa si pensava che il nostro futuro fosse un futuro materialista e quindi si studiavano i giovani per vedere come questo futuro materialista prendeva corpo in loro. Negli ultimi anni ci si è resi conto che è esattamente il contrario, e cioè c'è un'apertura, una dimensione spirituale che però non va intesa in senso propriamente religioso, molto più ampia di quello che ci si aspettava. Perché questo? Ma perché dal momento in cui ciascuno di noi deve capire chi è, deve costruire se stesso, deve scoprire quel mistero che lui è a se stesso in sostanza, ecco, e allora la ricerca spirituale scaturisce quasi inevitabile. Ecco. Quindi c'è uno spazio di spiritualità che si svilupperà sempre di più anche al di fuori dalle religioni.
6: Ecco, e quindi Don Andrea, questa è una provocazione per te, perché c'è un bisogno di spiritualità, ma difficilmente passa poi a tradursi in una relazione, diciamo così, istituzionale, oppure la tua esperienza com'è su questo?
7: La prima domanda che Gesù fa ai due aspiranti discepoli è: che cercate? Che non è una domanda religiosa istituzionale in senso stretto, no? Ma è una domanda esistenziale. Allora, io credo che l'istituzione chiesa o qualsiasi istituzione non esiste per se stessa, ma esiste per accompagnare la vita e i percorsi di ciascuno.
6: E quindi l'istituzione dovrebbe chiedersi: che cercate voi giovani?
7: Mi pare un'ottima conclusione.
2: Bene, e la scoperta di un valore avviene anche conoscendo un ambiente attraverso un'esperienza di volontariato. Sentiamo la testimonianza di Maddalena.
9: Ciao, sono Maddalena, ho 19 anni e ho conosciuto l'Arsenale della Pace nel 2008 perché sono andata con degli amici a festeggiare il Capodanno. Il Sermig è una grande famiglia che ha una porta sempre aperta per chiunque ne abbia bisogno. Sono delle persone che hanno deciso di puntare tutto sui giovani, sulle loro aspettative, sui loro sogni. In quei giorni ho prestato servizio presso il centro di smistamento di vestiti e cibi e mi sono resa conto di come non avevo mai pensato a una sottile filosofia, ovvero che ogni persona, anche nel momento del bisogno, ha la mia stessa dignità e io devo impegnarmi per rendere concreta questa cosa. Ad esempio, mi sono stupita di come maglie e vestiti venissero fatti stracci se avevano una macchia o un buco. Loro mi hanno risposto se io avrei mai messo una maglia con un buco o con una macchia. Se siete in cerca di dare un senso ai valori, vi invito ad andare all'Arsenale della Pace di Torino. Ciao!
1: Maddalena che fa servizio al Sermig. Don Andrea, un commento su questa testimonianza.
7: Tre parole chiave mi hanno colpito: famiglia, sogni, servizio. Famiglia perché è emerso anche prima nel dibattito con i ragazzi come valore prioritario oggi, no? Sarebbe da rifletterci a tal riguardo che cosa significa questo, trovare una famiglia oggi. E poi questo intreccio tra i sogni, quindi la dimensione ideale, emotiva anche, e affettiva, con il servizio, quindi con la possibilità poi di mettere le mani in pasta e di sperimentare qualcosa di concreto per gli altri.
1: Insieme.
2: Ma il servizio, il volontariato, lo chiedo ai ragazzi, può essere un valore? È considerato ancora un valore?
0: Io sono animatrice ACR, quindi per me è un'esperienza qualsiasi tipo di volontariato che ti può insegnare molto, perché io ho visto in questi anni che sono cresciuta molto in questo ambito.
1: Anche Chiara fa un'esperienza di volontariato, vero?
10: Sono esperienze che comunque rimangono a livello personale e che danno molto, aiutando gli altri cresci personalmente.
2: Grazie Chiara. E Don Andrea, sappiamo che hai incontrato una persona significativa, ci hai portato un'intervista con Milud Ukili. Chi è Milud Ukili?
7: Milud attualmente è un giovane adulto, ma c'è stata un'epoca in cui ha avuto 20 anni ed è partito dalla Francia come giovanissimo clown per andare a farsi un viaggio a Bucarest e doveva tornare dopo qualche settimana, invece è rimasto lì e lì ha costruito una storia stupenda di impegno in favore di ragazzi incontrati lungo la strada e nelle fogne di Bucarest.
2: Bene, lo ascoltiamo.
7: Ho la fortuna di trovarmi qui con Milud Ukili. Tu sei partito a 20 anni per andare dalla Francia alla Romania, da Parigi a Bucarest. Dovevi rimanerci qualche settimana, sei rimasto lì diversi anni. Cos'è che hai visto e perché sei rimasto lì?
11: La prima iniziativa mia era di scoprire la Romania, di vedere Bucarest. E il modo per farlo è stato di prendere un aereo, di portare la valigia del pagliaccio e di proponere una tournée che era per me un strumento di divertimento per incontrarsi, cambiare esperienze e naivamente cercare di capire questa dopo rivoluzione. Mi sono impegnato 16 anni a Bucarest perché all'inizio a 20 anni non si sa bene perché, al di là di non essere d'accordo della situazione dei bambini incontrati all'epoca da soli sulle strade di Bucarest, dormendo dentro i fogni o dentro i palazzi di notte, dalla metropolitana. L'Expo

0: L'esperienza dei Barbone a Parigi era una cosa che già mi toccava molto sulla pelle. Ho scelto di cercare di capire prima di proporre. Alcuni giorni che ci siamo infiltrati, messi le mani sul terreno a lavorare con quasi il primo anno 130 ragazzi. Abbiamo messo 16 anni a costruire concretamente una risposta a ogni bisogno esprimato da loro, che erano semplici, entre ghiamenti, sicurezza, affetto, sanità, divertimento, educazione e costruire insieme un sogno che possa divenire un progetto concreto di vita.
1: Ed è così che è nato Parada.
0: Così è nata Parada. La fortuna di Parada è che è stata una zuppa cucinata in totale rispetto di collaborazione tra i beneficiari e chi era affiancato a loro, educatore, assistente sociale, medici, animatore.
2: E in tutto questo percorso, in tutto questo cammino, c'è un valore che ti ha accompagnato e che senti essere stato decisivo?
0: Sicuramente il primo bagaglio che ho ricevuto è l'educazione che mi hanno trasmesso la mia famiglia, i miei amici e tutti gli spazi e le persone che mi sono trovato affiancata tutta la mia infanzia e adolescenza, guidata verso la diversità come valore e come richiesta.
3: Allora, l'importanza della diversità. Don Andrea, cosa significa valorizzare la diversità nella Chiesa? Perché la parola viene usata spesso come slogan, con leggerezza direi.
4: La diversità è parte da sempre costitutiva della Chiesa, perché se tu leggi le lettere di San Paolo, dove si narra l'inizio proprio della vita delle prime comunità cristiane, la parola diversità è forse quella che ritorna più frequentemente. E io credo che la Chiesa è se stessa nella misura in cui è un'esperienza di diversità che si incontrano, che si relazionano e che creano questa cosa che è la comunità. E un'immagine molto efficace ce l'ha consegnata un vescovo importante e significativo, Don Tonino Bello, quando parlava della Chiesa con questo slogan qui, la convivialità delle differenze.
5: Una domanda per il dottor Castagnero. Prima ha accennato al tema della diversità. Noi adulti a volte abbiamo l'impressione che i ragazzi vadano verso l'omologazione. La diversità è ancora un valore per i ragazzi?
6: È esattamente il contrario. Noi possiamo avere l'impressione che siano tutti uguali, in realtà sono tutti diversi. Ognuno ha la sua strada, ognuno deve trovarla e in parte costruirla. Proprio per questo il rispetto diventa il valore fondamentale, perché a ciascuno va riconosciuta la necessità e la possibilità di trovare quello che è e che vuol diventare. E tutto ciò deve essere rispettato. Se non troviamo quello che siamo, se non siamo autentici, non abbiamo nessun valore.
5: Noi di Link siamo andati dal nostro vescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, e gli abbiamo chiesto proprio: ma è vero che i giovani non hanno più valori? E dove la Chiesa dovrebbe crescere? Ascoltiamolo.
7: Non credo che i giovani siano privi di valori. Certamente desiderano che i valori che i genitori, che gli educatori trasmettono loro siano anzitutto vissuti nella testimonianza della loro vita e poi siano scelti dai giovani. È la questione proprio fondamentale questa, tipica anche della cultura di oggi, ma positiva per un certo verso, perché non si accettano cose che vengono imposte dall'esterno, della propria coscienza, di se stessi. Se i giovani fanno propri i valori degli anziani, della Chiesa, degli educatori, allora diventano capaci di vivere in una maniera estremamente generosa, gratuita, carica di grande significato anche per gli altri. Quando invece vengono spinti o vedono che sono valori rigidi su cui non si può né discutere né parlare, allora li rifiutano. Gli ambiti su cui la Chiesa dovrebbe insistere di più sono la testimonianza degli adulti e la testimonianza delle nostre comunità. C'è poca coerenza a volte. Abbiamo adulti, educatori e in tutti i

0: sensi che dicono ai giovani di fare, ma loro per primi sono in difficoltà. Quindi è lo stile di vita delle nostre comunità che deve cambiare, deve rinnovarsi. E in questo i giovani ci provocano e siamo chiamati ad accogliere le loro provocazioni, le loro sfide, perché la coerenza tra la fede e la vita risalti sempre di più in tutti gli ambiti, nell'ambito della povertà, nell'ambito dell'amore vicendevole, nell'ambito della solidarietà, nell'ambito di una fede vissuta veramente con pienezza di vita. Allora anche i giovani si renderanno conto di quanto sia importante accogliere i principi morali della fede cristiana.
1: Ci avviamo verso la conclusione con una domanda che è anche un bilancio di questa riflessione del dottor Castagnaro. Parlando delle potenzialità etiche dei giovani, cosa si sente di dire? Che in loro c'è più la fragilità, e la difficoltà nel realizzare ciò in cui credono, oppure va privilegiato lo slancio ideale che spesso vediamo nel loro comportamento?
2: Ma mi sentirei di dire, al termine di questa ricerca, che ho più speranza di quanto non ne avessi all'inizio. Mi rendo conto che la situazione per tutti noi, e per i giovani in particolare, è molto difficile. Non perché non ci siano dei valori, non perché non ci sia il bisogno di trovare dei valori, ma per altri motivi, perché in pratica è difficile capire che cosa vuol dire fare la cosa giusta. Perché le situazioni sono molto più complicate di un tempo. Quando prima si faceva Quo Vadis, le risposte, se avessimo sentito tanti ragazzi, probabilmente sarebbero state diverse. E allora bisogna capire qual è realmente la risposta alla domanda cosa significa fare la cosa giusta. Ecco, se dovessi dare un consiglio ai ragazzi, se mi è permesso, direi che forse oggi c'è in un certo senso troppo rispetto. Cioè noi non abbiamo sempre la voglia, la disponibilità di discutere il comportamento altrui. Ma dal momento in cui invece il rispetto c'è, questo è il valore fondamentale, invece dovremmo anche cominciare a discutere le cose che facciamo, non solo cercando un adulto con cui parlare, ma anche parlandone fra di noi. Non perché alla fine dobbiamo essere tutti d'accordo su ciò che significa fare la cosa giusta, ma per esserci confrontati, per aver trovato, per esserci influenzati anche in questa ricerca, ecco. Perché nella pratica poi, se no, i valori restano là e i comportamenti finiscono qua, ecco.
3: Grazie, e vediamo il video, il corto della scuola, il corto realizzato dai ragazzi dell'Istituto Guarino Veronese, i giovani e i valori.

0: direi,
1: da casa a studiare.
0: Ma studiare?
1: Ma da botta lo studio?
2: Beh, lo studio costa sacrificio, costa impegno, costa sacrificare il sabato, sacrificare gli amici.
0: No, è troppo.
3: E cosa costa il divertimento?
2: Anche il divertimento costa molto denaro, costa bugie, costa ingannare le persone, costa sacrificare il divertimento.
0: È troppo.
2: La parte di tutti gli altri costa la fatica di una vita?
4: E questo era il corto della scuola, e allora chiediamo a chi l'ha realizzato come è nata questa idea. Francesca.
5: Noi abbiamo voluto lanciare una provocazione per i giovani e farli riflettere sull'importanza dei valori.
4: L'importanza dei valori. Prof, cosa ne dice di questo video e anche del dibattito che abbiamo sviluppato in questa puntata?
6: Il video è carino, a me è piaciuto e la provocazione si coglie, così come mi è piaciuto molto anche il modo in cui i ragazzi di Colonia hanno dialogato con noi, per cui riassumendo il punteggio loro hanno risposto perfettamente alle domande sui quiz, 15 punti, 34 punti su 35 nel dibattito e un buon 41 punti su 50 sul video, per un totale di 90.
4: 90 punti. Sentiremo più tardi se questa scuola si è classificata tra i primi posti, sicuramente uno dei punteggi più alti.
7: Mi pare proprio di sì. Una domanda allora per gli insegnanti che hanno lavorato con e che lavorano quotidianamente con questi ragazzi. Come può la scuola educare ai valori e non alle regole? Le passiamo subito il microfono.
8: Sì, io ritengo che i nostri studenti, i ragazzi, abbiano un grande potenziale. Ritengo che siano intelligenti e che abbiano anche una grande forza interiore, anche se riconosco, magari facendo una battuta, che si impegnano molto bene a giocare a nascondino e diciamo a sfidarci, magari a trovare queste cose positive. E, diciamo, come scuola ritengo che la strada sia quella di puntare sulla partecipazione, cioè anche da parte nostra di insegnanti è un lavoro molto particolare, si tratta di far capire che la scuola è anche loro, non è una erogazione di servizi, ne fanno parte anche loro e la possono migliorare tanto quanto possiamo fare noi, quindi passare dalle apprettese alla partecipazione, secondo me è una strada da battere.
7: La strada della scuola. Un'ultima battuta, professore De Facci, come vede questi ragazzi rispetto al tema dei valori?
9: Come prof e come papà, credo che i ragazzi di oggi siano veramente stupendi, belli, vivi e veri. Penso che noi adulti spesso siamo poco seri e poco anche attenti ai valori da testimoniare ai ragazzi. Quindi se noi abbiamo dei ragazzi stupendi, noi adulti a volte abbiamo qualche buchetto.
10: Allora, Don Andrea, siamo alla fine di questa terza edizione. Vorrei sentire da te un bilancio e ti chiederei che cosa hanno imparato, secondo te, gli adulti da queste puntate, da questi approfondimenti?
11: Un bilancio positivo, mi sembra di poter dire, non c'erano dubbi. Che cosa hanno imparato? Beh, innanzitutto va precisato il fatto che Link continua, perché ci saranno repliche, perché ci sarà anche la possibilità di ritrovare tutte le puntate nel contesto di un DVD, e questo significa che è un'esperienza che può continuare. Link nasce nella fase del sinodo chiamata fase di ascolto, ed è un'esperienza di ascolto. Ecco, io mi auguro che gli adulti imparino questo, ecco, non solo attraverso Link, attraverso tante occasioni che ci sono nella vita, che scoprano che nei confronti dei propri figli, nei confronti delle nuove generazioni, si può e si deve mettersi in atteggiamento di ascolto e di accoglienza.
10: Bene, come tutte le settimane, un consiglio per l'approfondimento su questo tema. Questa settimana una ricerca interdisciplinare, sociologia e psicologia, la socializzazione flessibile, identità e trasmissione di valori tra i giovani, ci aiuta a capire con un linguaggio comprensibile ma anche tecnico al tempo stesso quali sono le nuove modalità attraverso le quali i valori vengono trasmessi. E guarda caso si scopre ancora una volta che la relazione coerente e significativa dell'adulto è quella che permette al giovane di acquisire dei contenuti positivi per la sua crescita.
7: Grazie Giuliano, e ringraziamo i ragazzi del Liceo Roveggio di Colonia Veneta e quelli del Guerino Veronese di San Bonifacio. Grazie. nostri ospiti per averci condotto oggi, il dottor Alessandro Castegnaro e don Andrea Guglielmi. Poi i professori che hanno accompagnato i ragazzi, Luciano Gini e Damiano De Facci. Chiedo a Veronica se porta le magliette di Link a ricordo di questa esperienza condivisa. Un ringraziamento di cuore ai nostri tecnici e in particolare alla nostra regista Chiara. Prof, la classifica generale. Viene qui con noi, ecco, bene, bene. Esce dalla cattedra.
6: Certo. Beh, intanto io volevo ringraziare tutti i ragazzi di tutte le scuole che hanno partecipato a questa trasmissione, perché abbiamo imparato molto da loro, è stato un confronto assolutamente entusiasmante. E per inciso, siccome rivendico il copyright dell'idea di far produrre ai ragazzi i corti, devo dire che abbiamo visto tutti quanti che i ragazzi sono in grado perfettamente di esprimersi anche attraverso strumenti moderni. Comunque la classifica, per quel che conta, ma conta, vede, dico soltanto i primi tre classificati, al terzo posto il liceo Trissino di Valdagno con 85 punti, al secondo posto il liceo Pigafetta di Vicenza con 89 punti
10: al primo posto.
6: E al primo posto i nostri ospiti odierni, i ragazzi del liceo Roveggio di Colonia Veneta e il Guarino Veronese di San Bonifacio con 90 punti.
10: Colpo di scena finale. Bravi ragazzi, bravi. Bene, e potete rivedere tutti questi corti, i corti delle scuole, sul sito www.vigiova.it.
7: Noi di Link speriamo di avervi mostrato in queste puntate

0: un volto diverso dei ragazzi di oggi e anche forse un volto più autentico degli adulti. Ricordatevi che potete sempre fare un link tra generazioni. Grazie per averci seguito e arrivederci.
1: Alla prossima.

Ciao a tutti, io sono Davide e vorrei parlare della mia vita di fede all'interno del movimento Gloriosa Trinità. Ho pensato di condividere con voi un pensiero, soprattutto che ho vissuto quest'anno, che è stato quello di condurre insieme ad altri ragazzi l'atelier dei preadolescenti. È stata un'esperienza molto bella che mi ha aiutato a crescere come persona, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale, perché sono bambini e ragazzi che hanno tanto da dare, che hanno tanto anche da ricevere. Ho passato anch'io questa età e so molto bene come questi bambini vedono nei ragazzi più grandi un punto di riferimento e un punto di appoggio anche nei momenti di difficoltà. Ed è proprio per questo che quando mi è stato chiesto di aiutare insieme ad altri ragazzi nella conduzione di questo atelier, subito ho detto il mio sì. Ci sono state anche delle difficoltà perché molti bambini magari erano un po' impauriti, anche essendo la loro prima volta. Però con il nostro amore, con il nostro affetto, hanno capito che potevano stare tranquilli, potevano affidarsi completamente a Gesù. E il nostro compito è stato proprio quello di fare in modo di farli uscire, diciamo così, dalla loro bolla che i bambini si creano, no? Anche per quanto riguarda la fede. È stato un anno molto bello, perché alla fine di quest'anno abbiamo raccolto veramente tanti frutti. I bambini sono stati molto contenti e vedere la loro felicità dipinta sui loro volti, nei loro occhi, vedere come ci ringraziano alla fine di ogni atelier, è veramente una cosa molto bella e anche gratificante, perché nonostante gli impegni scolastici, gli impegni di tutti i giorni, riusciamo sempre a trovare quel momento da dedicare a loro e quel momento da dedicare anche alla preparazione dell'atelier, anche perché non possiamo andare lì senza sapere di cosa dobbiamo parlare, dobbiamo avere un minimo di preparazione. Ed ecco allora che questa preparazione arriva nella preghiera, nel senso che dobbiamo dedicare 10 minuti, un quarto d'ora per parlare col Signore, per capire davvero quali sono le parole giuste da utilizzare. Molto spesso noi ci creiamo discorsi che vorremmo fare, ma che alla fine vengono totalmente stravolti. Vengono stravolti perché una volta arrivati lì, i bambini sono talmente vogliosi di sapere e di conoscere che fanno tante domande, e quindi i discorsi che uno si prepara, purtroppo o per fortuna, vengono stravolti. Ed è proprio questa la bellezza di questo atelier, proprio il fatto che i bambini vedono in te una guida e ti fanno tante domande, anche se tu ti senti inadeguato, anche se tu pensi di non essere adatto. Invece loro vedono in te una persona per bene, magari anche un punto di riferimento anche nella vita di tutti i giorni. E quindi il nostro compito non è solamente in quell'oretta di preghiera, ma anche nella vita quotidiana. Dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi che ci seguono, questi ragazzi che vedono in noi un ragazzo grande da imitare. Ed è proprio questo che a noi ragazzi spinge ogni giorno a voler fare sempre meglio, perché loro magari ci fanno tante domande anche al di fuori dell'atelier e noi siamo chiamati a rispondere loro con gesti di amore, con gesti di affetto, di amicizia. Molte volte magari ci fanno anche arrabbiare, ma noi sappiamo che è un'età che abbiamo passato tutti ed è un'età che comunque è così. Per quanto riguarda proprio la mia vita anche quotidiana, ho anch'io una regola di vita che all'inizio ho fatto fatica a seguire, perché come le grandi cose all'inizio uno si sente un po' inadeguato, così come per l'atelier dei ragazzi all'inizio ho pensato: ma io sono davvero adeguato per loro? Posso fare veramente qualcosa per loro? Così anche come per la mia regola di vita mi sono sempre chiesto: ma davvero sono io la persona giusta a fare questa cosa? Ed ecco che il Signore arriva in mio aiuto con le parole che mi dona. Spesso io prego con la Bibbia, quindi invoco lo Spirito Santo e chiedo una parola al Signore.
Devo essere sincero, molte volte le parole che il Signore mi dona non le capisco e un po' mi spavento. Però ci sono certe volte che magari in un momento di difficoltà, in un momento in cui ho bisogno veramente della parola giusta, arriva. Ed è proprio questo che mi dà la forza di andare avanti ogni giorno. Io ho vissuto molte sofferenze dal punto di vista scolastico, per 5 anni di liceo ho fatto tanta fatica, ma in questi 5 anni avevo una forza in più che era quella di Gesù. Io la sera arrivavo, mi mettevo nel letto e pregavo, e veramente in quella preghiera io recuperavo, diciamo così, le batterie della giornata, nonostante erano giornate molto intense che magari finivano anche la notte tardi per finire di studiare, per prepararsi a una verifica o a un'interrogazione. Eppure il Signore mi è sempre stato vicino e io non ho mai sentito la sua mancanza, anzi è stato proprio lui che mi ha aiutato ad andare avanti senza lasciarmi andare, senza quel sentimento che magari può venire nei giovani d'oggi, che è basta, io abbandono tutto.

Quindi sono tante anche le soddisfazioni che poi arrivano nella vita quotidiana, nello stare con il Signore. Quindi io veramente ringrazio Gesù perché mi è stato vicino e prego anche affinché egli possa restare vicino a tutte le persone che non credono, affinché possa convertirle e possa far vivere anche a loro tutte le cose belle che ha fatto vivere a me. Grazie.

Cari telespettatori di Maria Vision, sono Paolo del Movimento Gloriosa Trinità, un consacrato di questo movimento. Ci sarebbero evidentemente tantissime cose da dire, mi voglio però soffermare su una cosa che credo sia assolutamente caratterizzante ed è data dal cambiamento che si è verificato nel modo di rapportarsi col Signore. Mi spiego meglio. Prima io ho avuto la grazia di avere la fede fin dalla mia giovinezza, ritenevo che la fede mi portasse a vivere una vita terrena in armonia con i principi del Vangelo, con i comandamenti, per poi usufruire della vita eterna nell'altra. Fondamentalmente io e il Signore eravamo in due campi distinti, io vivevo nel mondo, lui viveva nel cielo, ci saremmo felicemente incontrati quando io fossi passato nella casa del Padre. Ecco, con la consacrazione questo modo di vedere il rapporto con il Signore è clamorosamente cambiato, come la scoperta per esempio della liturgia delle ore, delle orazioni bellissime che non conoscevo per niente, l'approfondimento dell'adorazione. Proprio dall'approfondimento dell'adorazione è venuta l'intuizione più grande, il cambiamento più grosso, cioè il capire che entra nella mia vita la parola adesso. Il Signore non lo troverò dopo, spero evidentemente di trovarlo anche dopo, però se voglio, se mi impegno, se seguo le linee del movimento, posso incontrarlo già adesso. Intendiamoci, senza alcuna soluzione miracolistica, senza nessun tipo strano di apparizioni, ma seguendo semplicemente le intuizioni del cuore. Con una parola che è cara a Don Andrea, fondatore del nostro movimento, che voglio riprendere, si scopre che il Signore non è un'idea astratta, bellissima, perfetta, ma nel suo iperuranio lontano. Il Signore è qui, presente adesso, è una persona viva, è ricco di grazia, di misericordia, e per cui voi capite che un atteggiamento, un cambiamento di questo tipo è molto molto rilevante, cambia veramente la vita. Ecco, se dovessi dire con una parola, con una frase, come la consacrazione ha cambiato la mia vita, direi proprio con l'ingresso di questa parola: il Signore è qui adesso.

Alla mattina, se gli animatori sono di buon umore, la sveglia è verso le 6:30, altrimenti alle 6, ed è davvero dura, in quanto alla sera, tra mettere a posto le cose della festa, prepararsi per andare a letto e parlare della giornata vissuta, facciamo davvero tardi. Alla mattina, una volta svegli, ci prepariamo e andiamo subito a pregare. Finita la preghiera, ci velocemente prepariamo gli zaini e li carichiamo sui pullman che di giorno in giorno ci porteranno nelle varie città che ci accoglieranno. E alla mattina andiamo a suonare di casa in casa, dove le persone ci accoglieranno, ci apriranno queste porte e gli chiederemo di donare qualche alimento per la Caritas locale. E così facendo lasciamo un'impronta in queste persone, in queste città, lasciamo la nostra gioia, la nostra fede, la nostra voglia di camminare, di cambiare il mondo. Dopodiché, finita la raccolta, ritorniamo di nuovo in chiesa, dove gli abitanti ci hanno preparato tante cose buone da mangiare e li ringraziamo tanto.

Alla mattina, se gli animatori sono di buon umore, la sveglia è verso le 6:30, altrimenti alle 6, ed è davvero dura, in quanto alla sera, tra mettere a posto le cose della festa, prepararsi per andare a letto e parlare della giornata vissuta, facciamo davvero tardi. Alla mattina, una volta svegli, ci prepariamo e andiamo subito a pregare. Finita la preghiera, ci velocemente prepariamo gli zaini e li carichiamo sui pullman che di giorno in giorno ci porteranno nelle varie città.

che ci accoglieranno. E alla mattina andiamo a suonare di casa in casa, dove le persone ci accoglieranno, ci apriranno queste porte e gli chiederemo di donare qualche alimento per la Caritas locale. E così facendo lasciamo un'impronta in queste persone, in queste città, lasciamo la nostra gioia, la nostra fede, la nostra voglia di camminare, di cambiare il mondo. Dopodiché, finita la raccolta, ritorniamo di nuovo in chiesa, dove gli abitanti ci hanno preparato tante cose buone da mangiare e li ringraziamo tanto.

0: questo primo mosaico vediamo raffigurato Giovanni Paolo II in versione pellegrino, pellegrino verso Loreto. Qui abbiamo all'interno della Santa Casa, là un aereo che rappresenta la Madonna di Loreto, che è la patrona dell'aviazione, i militari che sono sepolti, i militari polacchi nel limitrofo cimitero di guerra polacco, i disabili che sono stati accolti a Loreto. Qua invece vediamo l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il cardinal Ruini, che nel 1994 conclusero la preghiera per l'Italia, e qua Monsignor Macchi. Quindi raffigura insieme alla bandiera italiana un quadro di quello che è stato Loreto negli anni. Qui vediamo raffigurata la spianata di Montorso, il Monte Conero, il mare e sempre la Basilica di Loreto. La mongolfiera di Europe a simboleggiare la preghiera che Giovanni Paolo II fece con 400.000 giovani per chiedere la pace nella ex Jugoslavia. Sulla colomba con il ramoscello d'olivo, simbolo della pace, sotto il cardinal Gibis.
1: Bentornati a questa rubrica sul Beato Carlo Acutis. Siamo qui nella presenza della sua reliquia, primo grado, un frammento del pericardium, l'organo che circonda il nostro cuore. È proprio così importante, perché tutto nasce dai nostri cuori, come tutto è nato dal cuore del Beato Carlo Acutis. Il viaggio terreno di Carlo inizia a Londra il 3 maggio 1991. Il suo padre, in parte inglese, Andrea, e la madre italiana, Antonia Salzana, hanno i loro interessi economici a Londra e vivono proprio al centro. La famiglia Acutis era ed è tuttora proprietaria di una grande società di assicurazioni, la Vittoria Assicurazioni. Il 18 maggio 1901 Carlo nasce come figlio di Dio attraverso il sacramento del battesimo presso la chiesa di Nostra Signore dei Dolori, una parrocchia gestita dall'Ordine dei Serviti, Servi di Maria. Gli viene dato il nome Carlo Maria Antonio. E da quel momento San Carlo Borromeo, il santo arcivescovo di Milano, nominato cardinale così giovane, diviene il suo protettore e patrono. Crescendo, Carlo svilupperà inoltre un amore speciale per la Beata Vergine Maria e Sant'Antonio di Padova. Tutti i nonni e anche la bisnonna Adriana sono presenti a Londra per il battesimo del primogenito di Andrea e Antonia. I suoi padrini sono suo nonno paterno, Carlo Acutis, e sua nonna materna, Luana.

L'importanza di questo momento nel quale i genitori di Carlo conducono il loro bambino al battesimo non può essere sottovalutata, soprattutto alla luce di quello che

parte allora che hanno accettato di battezzare il loro figlio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica infatti insegna che la grazia santificante ricevuta nel battesimo, e cito, perfeziona l'anima stessa per renderla capace di vivere con Dio, di agire per amor suo. Nel battesimo riceviamo la vita di Dio, la vita divina dentro di noi. Tutti noi battezzati abbiamo ricevuto questa vita divina. I genitori di Carlo, come dicevo prima, erano cattolici poco praticanti e frequentavano la messa raramente. Sua madre, Antonia, confesserà che, provenendo da una famiglia non praticante, era andata a messa solo per la sua prima comunione, la cresima, il suo matrimonio. Racconta, e cito, «Io non sono stata il modello ideale di una madre cattolica». E anche la fede di suo padre era decisamente tiepida. Andrea e Antonio, durante il loro fidanzamento, non erano mai andati in chiesa. Data la loro situazione di fede, sarebbero arrivate forse a preferire di non battezzare il figlio e di lasciare la scelta a lui da adulto. Questa scelta avrebbe significato privare Dio del suo potere di agire attraverso la grazia santificante conferita nel battesimo. Anni dopo, Carlo stesso riconobbe l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, la porta alla vita nello Spirito che lui aveva ricevuto. Carlo dice questo: «Il battesimo permette alle anime di salvarsi grazie alla riammissione alla vita divina. Le persone non si rendono conto di quale infinito dono sia questo e, a parte i confetti, le bomboniere e il vestino bianco, non si preoccupano assolutamente di capire il senso di questo grande dono che Dio dà all'umanità. Immaginiamo cosa sarebbe potuto accadere a Carlo, morto poi all'età di 15 anni, se non fosse stato battezzato. La famiglia Acutis torna a casa a Milano nel settembre 1991. Carlo è un bambino perfettamente normale nella crescita. All'età di 4 anni inizia la scuola materna, che gli piace immensamente per il fatto di poter stare con gli altri bambini. Trascorre di solito l'estate con i nonni materni a Centola, un paese nel sud della campagna. Qui egli si emerge nella bellezza del mare, piaceva molto nuotare, e della natura piaceva molto camminare, formando nuove amicizie con i bambini della sua età. Un momento significativo egli lo vive all'età di 5 anni, quando visita il santuario della Madonna di Pompei. La sua babysitter polacca, molto cattolica, Beata, che si è presa cura di Carlo per 4 anni, ricorda la sua devozione alla Madonna e come si è consacrato alla Madonna del Rosario di Pompei. Dice Beata: «Egli infatti si fece portare a fare la consacrazione speciale e dopo tutti insieme recitammo il Rosario davanti al quadro miracoloso della Santa Vergine». Ecco, da così piccolo

Carlo ama la Beata Vergine Maria, che diventa la sua madre celeste. All'età di 7 anni, Carlo frequenta prima una scuola prestigiosa a Milano, l'Istituto San Carlo, ma vi rimane solo 3 mesi, perché poi si trasferisce all'Istituto Tomaseo, gestito dalle suore Marcelline, perché è più vicino alla casa Acutis. In questa scuola Carlo studia dal gennaio 1998 al settembre 2005, un poco prima della sua morte. All'età di 14 anni, Carlo inizia la scuola secondaria nel rigoroso liceo classico Leone XIII, gestito dai gesuiti a Milano. Ci sono testimonianze dei suoi insegnanti gesuiti, del personale e dei compagni di classe, di come Carlo sia fiorito in questo ambiente, dimostrandosi un giovane generoso, affettuoso e brillante. Come ogni giovane che cresce, Carlo ha le sue debolezze e le sue tentazioni. Non solo proviene da una famiglia benestante, ma è anche un bel ragazzo. È un burlone naturale e gli piace far ridere i suoi compagni di classe e gli insegnanti. E le sue pagelle registrano come tutto ciò possa essere dannoso per la sua preparazione scolastica. Se ne rende conto e si sforza di cambiare. La sua genialità con l'internet e la tecnologia informatica, riconosciuta anche da programmatori esperti, indubbiamente gli porta tentazioni, sebbene nessuna traccia di siti immorali sia stata trovata nel suo computer dopo la sua morte. Steve Jobs, cofondatore di Apple, è uno dei suoi eroi. Carlo ripeteva spesso la sua frase: «Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Essere l'uomo più ricco del cimitero non mi interessa. Andare a letto la sera dicendo che abbiamo fatto qualcosa di fantastico è questo che mi interessa». Il giovane ragazzo sviluppa una passione per i videogiochi Pokémon e PlayStation, ma con un acuto senso dei rischi che comporta si limita a farlo per 1 ora alla settimana. Era disciplinato, anche come penitenza e disciplina spirituale. Carlo è un amante della vita. Dice questo, che veramente è bello quello che lui dice. Spero che possiamo dire tutti la stessa cosa. Da qualunque punto di vista si guardi, la vita è sempre fantastica. Pratica sport, ama gli animali, ha 2 gatti, 4 cani e tanti pesci rossi. Suona il sassofono e ha un debole per i dolci. Partendo da piccole lotte, Carlo impara a padroneggiare l'arte dell'autocontrollo e crescere nella virtù della temperanza. Egli ha la tendenza di ingrassare, ad esempio, e così capisce la necessità di autocontrollo. Dice questo Carlo: che giova all'uomo vincere 1000 battaglie, se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni. La vera battaglia, dice lui, è dentro di noi. La purezza è importante per lui. Ogni persona riflette

riflette la luce di Dio, diceva spesso. Quindi anche con i suoi coetanei ha difeso la dottrina della Chiesa sul corpo umano come dono di Dio in questione come la sessualità e l'aborto. Quando la famiglia Acutis inizia a trascorrere del tempo ad Assisi, un luogo dove Carlo dice di sentirsi più felice, frequenta spesso la piscina comunale e ama fare escursioni nella campagna umbra con i cani di famiglia. Sto dicendo tutto questo per dirvi, Carlo è un ragazzo normalissimo, nato a Londra e cresciuto in Italia tra Milano, Centola ed Assisi. Ma c'è pure qualcosa di completamente diverso in lui. Anche a 4 anni, Carlo non passa davanti una chiesa senza chiedere di entrare e mandare baci a Gesù. Descrive la Madonna come l'unica donna della mia vita. Mentre cammina nel parco, raccoglie i fiori più belli da mettere davanti una statua o immagina la Vergine Maria. Tuo figlio è speciale, dicono in molti alla madre, tra cui il parroco, le insegnanti, i compagni di classe e persino il portiere della casa in cui vivevano a Milano. Carlo legge la Bibbia e ricerca su internet le biografie dei santi e fa domande profonde sulla fede che stupiscono sua madre. Lei dice: ero perplessa della sua devozione. Era così piccolo Carlo e così sicuro. Ho capito che era la sua cosa, ma che stava chiamando anche me. Così ho iniziato il mio viaggio di riavvicinamento alla fede. L'ho seguito, è bello questo, come i bambini portano i loro genitori alla fede. Questo sta succedendo e succederà molto di più nelle generazioni in cui noi viviamo. In passato, i genitori trasmettevano la fede ai figli, secondo quanto da loro promesso al momento del battesimo. Ma nella famiglia Acutis avviene il contrario. Sua madre Antonia, commossa dall'affetto e dall'interesse evidente di Carlo, chiede consiglio ad un'amica anziana e cristiana che la indirizza a un santo sacerdote di Bologna, padre Ilio Carai. Questi consiglia Antonia di iniziare a studiare teologia, cosa che lei inizia a fare alla Facoltà di Teologia di Milano, soprattutto nei fini settimana quando è libera dagli impegni familiari. Secondo Niccolò Gori, il postulatore della causa di canonizzazione di Carlo, Carlo, e cito, riuscì a trascinare tutti i giorni i suoi parenti, i suoi genitori, alla messa. Non era il contrario. Non sono stati i suoi genitori a portare il bambino a messa, ma è stato lui a riuscire a far venire gli altri a messa e a convincerli a ricevere la comunione in modo degno ogni giorno. Antonia Acutis, la mamma, ammette che a causa dell'amore esemplare di Carlo per l'Eucaristia riprese ad andare a messa. Cito quello che lei dice: per me Carlo è stato un po' come un piccolo salvatore. È Carlo che mi ha riportato alla Chiesa. L'ha salvata da una vita lontana da Dio. Il momento più significativo del cammino verso la santità di Carlo arriva quando ha 7 anni. Anche prima di aver raggiunto l'età appropriata, Carlo chiede con fermezza di ricevere la prima comunione. Monsignore Pasquale Macchi, già segretario personale di

San Paolo VI comprende che egli è pronto per la sua maturità e il livello di formazione cristiana. La sua unica richiesta è che Carlo riceva l'Eucaristia per la prima volta nel silenzio del monastero della Bergara a Perego, vicino a Lecco, nel nord Italia. E qui, il 16 giugno 1998, agli occhi delle monache di clausura, dedite a una vita di preghiera contemplativa, che Carlo riceve per la prima volta Gesù in comunione. È bello quello che la superiore delle suore ricorda. Cito: composto e tranquillo durante il tempo della Santa Messa, Carlo ha incominciato a dare segni come di impazienza mentre si avvicinava il momento di ricevere la Santa Comunione. Con Gesù nel cuore, dopo aver tenuto la testa tra le mani per breve tempo in atteggiamento raccolto, ha cominciato a muoversi come se non riuscisse più a stare fermo. Sembrava che fosse avvenuto qualcosa in lui, a lui solo noto, qualche cosa di troppo grande che non riusciva a contenere. Le suore più vicine all'altare non poterono fare a meno di guardarlo con profonda commozione, anche se attraverso le soliti cortone della griglia di ferro, e si accorgono che Carlo aveva come appagato il desiderio di una lunga attesa. Questo è il motivo per cui è rimasto nel cuore di tutti. Così finisce la Madre Superiore, dove Carlo ha ricevuto la sua prima comunione. È rimasto nei cuori di tutti il piccolo Carlo. Ricevuti i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia, riceverà poi la cresima il 24 maggio 2003, Carlo inizia una nuova fase nel rapporto con Gesù Cristo, che definisce la mia autostrada per il cielo. Sarebbe diventato il fondamento del suo viaggio verso la santità. Carissimi, siamo tutti chiamati ad essere santi, come il beato Carlo Acutis. Così seguiamo questa rubrica, le sue cinque vie per la santità, proprio il titolo di un libro che ho scritto, Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità. E come ogni sezione di questa rubrica, finiamo con la preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo e io vi benedico con la sua reliquia di primo grado, un frammento dell'organo che circonda il cuore del Beato Carlo Acutis. Così vi chiedo di avere nei vostri cuori la richiesta di una grazia speciale di cui avete bisogno per voi stessi, per uno vicino a voi. Carlo è nel cielo, potente, intercedendo per noi davanti a Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia

di cui ho bisogno e chiedo adesso. E rendi piena la nostra gioia ponendo Carlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con la reliquia del Beato Carlo, primo grado, un frammento del pericardio. Io vi benedico, le vostre case, i vostri cari, in modo particolare, i malati, i poveri, i giovani, i bisognosi, tutti che sono nella sofferenza. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Benvenuti a tutti. Vi ricordate che abbiamo lasciato l'altra volta, abbiamo lasciato Renzo negli inferi, cioè era entrata a Milano appestata e poi era entrato nelle bolge più in, diciamo, nel lazzaretto, quindi era entrato proprio nell'interno massimo dell'inferno. E abbiamo visto che vede tante cose, tutti i malati che stanno davanti, le capanne di paglia, di legno, vede insomma questo un andirivieni di gente e poi vede una cosa abbastanza commovente, le caprette che fanno mangiare i bambini insieme alle donne, quindi, e poi a un certo punto vede qualcosa che gli sembra strano, qualcuno che conosce e finalmente incontra, ritrova padre Cristoforo e quindi diciamo che ha raccontato un po' la storia a padre Cristoforo, però non ha detto niente del voto di Lucia e padre Cristoforo dice che fa bene a cercare e che è giusto che lui cerchi e che Dio lo ricompenserà, però a un certo punto poi Renzo, pensando, dice poi vai tranquillo che se poi non la riesci a trovare devi lo stesso ringraziare Dio. Allora lui perde le staffe, Renzo, e incomincia a dire lo cercherò io chi è stato la causa e farò io la giustizia, incomincia. Allora padre Cristoforo lo prende con la forza, dice basta, tu non sei degno di me, perché se non sei in grado di perdonare qui dove vedi tutti morire, tu non hai bisogno di me, vattene, qui la gente ha bisogno di perdono, di averlo e di darlo. E quindi poi Renzo si pente e per l'ennesima volta dice che lo perdona padre Cristoforo e poi padre Cristoforo gli porta, dice voi sei fortunato, io non ho avuto questo, io ho ucciso quello che ho odiato, quindi ma parlo proprio io, ho parlato proprio io, però tu hai questa possibilità di vedere la persona che ti ha offeso e quindi lo porta a vedere Don Rodrigo e quindi dice il sentimento che tu ora sentirai per Don Rodrigo di perdono sarà quello che Dio sentirà nei tuoi riguardi quando ti presenterai al suo cospetto. Quindi Renzo, con l'aiuto e con l'appoggio di padre Cristoforo, che lo tiene per mano con tutte e due le mani, riesce ad avvicinarsi al corpo quasi sanime del Don Rodrigo, a commuoversi e a chiedere, a pregare vicino a lui, perdonandolo. E quindi questo è qualcosa di veramente eccezionale che, e dopo questo perdono che è riuscito a dare, allora padre Cristoforo dice di andare a cercare Lucia prima tra i convalescenti che passeranno entro poco alla terza campana con padre Felice che farà una piccola predica e poi se mai non dovesse essere tra i convalescenti dice di andare nel reparto delle donne e spiega come deve fare. E quindi Renzo guarda, sente la preghiera di padre Felice bellissima in cui vede che appunto si sente che dice a tutti di ringraziare Dio e di capire che la vita è un dono grandissimo e che non bisogna sprecarlo e di essere tutto per tutti, cioè chi non ha i figli deve fare da padre e da genitore a chi non ha i genitori e viceversa, i figli devono, che non hanno i genitori devono guardare i genitori degli altri, quindi in un'ottica di regno di Dio già sulla terra. Poi dopo questa predica e dopo aver guardato con tanta attenzione e non ha trovato Lucia, si reca vicino alla cappella che rappresenta la chiesa aperta a tutti e prega con tutto il cuore, come può pregare una persona che è tanto agitata, prega per Lucia, prega per Don Rodrigo, prega, non sa lui, solamente Dio può capire il cuore degli uomini e può avere compassione e misericordia. E poi rasserenato va in cerca e appena arriva nell'assito delle donne trova un campanello a terra che era quello degli apparitori, se lo mette alla caviglia e in quel modo pensa di passare inosservato, invece lo chiama un commissario di andare nelle stanze, nelle capanne perché lì si è finito. E allora Renzo si rende conto di aver fatto una fesseria, innanzitutto una cosa illegale perché non poteva fingersi chi non era, e si inoltra nelle capanne di paglia, abbassa la testa e per togliersi il campanello e provvidenzialmente, vedete che in tutto questo male c'è sempre la presenza di Dio che agisce, sente la voce di Lucia, non ci può credere, è Lucia che sta dicendo ma non abbiamo avuto fede fino adesso, non c'è successo niente, adesso dobbiamo aver paura di un temporale perché la persona con cui stavo parlando probabilmente diceva qualcosa di... Allora Renzo resta prima senza voce, poi inebetito, tutta la sua vita sta in quella voce, dice Manzoni.
Poi riprende le forze, fa un salto in 3 salti, arriva all'entrata della capanna e logicamente Lucia resta scioccata e Renzo dichiara tutto il suo amore: t'ho trovata, sei viva. E Lucia dice: ma perché sei venuto? Non sai. Insomma, c'è un dialogo in cui lui è pieno d'amore, ma anche lei è piena d'amore, solamente che deve tener fede al voto alla Madonna. Dio è superiore a tutti per Lucia, quindi Dio è al primo posto, anche se ama Renzo in un modo pazzesco.

e quindi lo riesce ad allontanare. A un certo punto Renzo ha una, il solito è molto astuto, quindi a un certo punto mentre sta per andarsi parla di padre Cristoforo e dice: è qui, dice Lucia, sì è qui, ma come sta? Dice: è appestato, c'ha la peste. Però, e allora ecco, a questo punto eravamo arrivati, riprendiamo proprio dal verso 248-250, quando Lucia dice: oh povero santuomo, siamo al capitolo 36esimo, oh povero santuomo, ma cosa dico, povero uomo, poveri noi, com'è? È a letto, è assistito, è levato, gira, assiste gli altri, ma se lo vedeste che colore che ha, come si regge, se ne è visti tanti e tanti che purtroppo non si sbaglia. Oh poveri noi, è proprio qui, qui è poco lontano, poco più che da casa vostra a casa mia. Guardate, Renzo con l'astuzia cerca di ricordare il passato, ricordare il loro amore. Se vi ricordate, oh Vergine Santissima, Lucia vuole cercare di non pensare al malamore che ha per lui. Bene, poco più. E pensate se abbiamo parlato di voi, mi ha detto delle cose. E se sapeste cosa mi ha fatto vedere, sentirete. Ma ora voglio cominciare a dirvi quel che mi ha detto prima, lui, con la sua propria bocca. Mi ha detto che facevo bene a venirvi a cercare e che al Signore gli piace che un giovane tratti così e mi avrebbe aiutato a far che vi trovassi come proprio stato, la verità. Ma già è un santo, sicché vedete, quindi se l'ha detto il santo è la verità. E vedete adesso che dice. Ma se ha parlato così è perché lui non sa. Che volete che sappia lui delle cose che avete fatto voi di vostra testa, senza regola e senza il parere di nessuno? Un bravo uomo, un uomo di giudizio come lui, non va a pensare cose di questa sorta. Ma quel che mi ha fatto vedere, e qui raccontò la visita fatta a quella capanna, Lucia, quantunque i suoi sensi e il suo animo avessero in quel soggiorno dovuto avvezzarsi alle più forti impressioni, stava tutta compresa d'orrore e di compassione. E anche lì, proseguì Renzo, ha parlato da santo. Ha detto che il Signore forse ha destinato di fare la grazia a quel meschino, ora non potrei proprio dargli un altro nome, che aspetta di prenderlo in un buon punto, ma vuole che noi preghiamo insieme per lui. Insieme! Avete inteso? Quindi lui insiste sul fatto che il santo dice la verità e quindi ha detto di farlo insieme. Sì, sì, lo pregheremo, ognuno dove il Signore ci terrà. Le orazioni le si ammettere insieme lui. Ma se vi dico le sue parole, ma Renzo, lui non sa. Ma non capite che quando è un santo che parla, è il Signore che lo fa parlare? E che non avrebbe parlato così se non dovesse essere proprio così? È l'anima di quel poverino. Io ho bensì pregato e pregherò per lui, di cuore ho pregato, proprio come se fosse stato per mio fratello. Ma come volete che stia nel mondo di là il poverino, se di qua non si accomoda questa cosa, se non è disfatto il male che ha fatto lui? Capite il discorso logico? Dice: non può andare in paradiso se non si aggiusta il male fatto da lui, quindi noi ci dobbiamo sposare per forza per aggiustare le cose. Che se voi intendete la ragione, allora tutto è come prima, quello che state è stato. Lui ha fatto la sua penitenza di qua perché sta soffrendo, però la situazione è risolta, quindi non potrebbe andare pure in paradiso. No, Renzo, no! Il Signore non vuole che facciamo del male per far lui misericordia. Lasciate fare a lui. Per questo noi, il nostro dovere è di pregarlo. Vedete l'anacoluto che cambia il soggetto. Se io fossi morta quella notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare. Quindi anche Lucia è logica, dice: beh, allora se io morivo, che faceva? Dio non poteva non perdonarlo se lui si pentiva? Cioè era al di là, dipende da quello che, ecco, nel momento della morte, questo mistero incredibile che è l'ultimo momento della nostra vita. E possiamo riguadagnarci l'eternità che semmai avevamo rinnegata prima. Dunque, è vostra madre, adesso ha visto che non è riuscito con il fatto che il santo dice la verità, prende un altro argomento, Renzo le pensa tutte, no? È molto astuto. È vostra madre, quella povera Agnese che mi ha sempre voluto tanto bene e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche lei che lei è un'idea storta? Lei che vi ha fatto intendere la ragione anche delle altre volte, perché in certe cose pensa più giusto di voi, alludendo al matrimonio a sorpresa che l'aveva ideato lei. Mia madre, volete che mia madre mi desse il parere di mancare a un voto? Ma Renzo, non siete

Voi. Oh, volete che ve lo dica? Voi altre donne queste cose non le potete sapere, quindi le donne non le sanno. Il padre Cristoforo mi ha detto che tornassi da lui a raccontargli se l'avevo trovata. Boh, lo sentiremo quel che dirà lui. Sì, sì, andate da quel sant'uomo, ditegli che prego per lui e che preghi per me, che ne ho bisogno tanto, tanto. Ma per amor del cielo, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a tentarmi. Perché lei lo amava tantissimo, quindi era più forte di lei non avvicinarsi, non abbracciarlo, ma si deve fare forza. Il padre Cristoforo, lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi. Lui vi farà mettere il cuore in pace. Il cuore in pace! Oh, questo levatelo dalla testa! Già me l'avete fatto scrivere questa parolaccia e so io quello che mi ha fatto patire e ora avete anche il cuore di dirmela. E io invece vi dico chiaro e tondo che il cuore in pace non lo metterò mai. Voi volete dimenticarvi di me? Io non voglio dimenticarmi di voi. E vi prometto, vedete se mi fate perdere il giudizio, non lo riacquisto più. Al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta. Volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita? E da arrabbiato vivrò. E quel disgraziato? Lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore. Ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui? Lucia, avete detto che io vi dimentichi. Che io vi dimentichi? Ma come devo fare? A chi credete che io pensassi tutto questo tempo? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa ho fatto io dopo che ci siamo lasciati? Perché ho patito? Mi trattate così, guardate come la sta proprio distruggendo. Adesso la vuole prendere proprio, vuole dalla pietà, vuole fare pietà. Perché ho avuto delle disgrazie? Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori di casa, tristo, lontano da voi. Perché al primo momento che ho potuto sono venuta a cercarvi. Vedete come Renzo cerca di commuovere, increscendo, no? Sta increscendo cercando di commuovere Lucia. Lucia, quando il pianto le permise di formare parole, esclamò, giungendo di nuovo le mani e alzando al cielo gli occhi pregni di lacrime. Oh Vergine Santissima, aiutatemi, le stesse parole che aveva detto quella notte che era stata rapita a casa dell'innominato. Voi sapete che dopo quella notte, un momento come questo non l'ho mai passato. Ma avete soccorso allora, soccorretemi anche adesso, perché lei quelle cose che diceva Renzo le sentiva dentro di lei, era lo stesso amore che aveva lei, solamente che doveva mettere Dio al primo posto, non poteva venir meno al voto. Sì, Lucia. Fate bene di invocare la Madonna, ma perché volete credere che lei, che è tanto buona, la madre delle misericordie, possa avere piacere di farci patire? Me almeno, per una parola scappata, in un momento che non sapevate quello che vi dicevate. Vedete com'è pratico Renzo, volete credere che vi abbia aiutato allora per lasciarci imbrogliati dopo? Se poi questa fosse una scusa, se che io vi sia venuto in odio, ditemelo, parlate chiaro. Guardate che scena di amore, ragazzi, è bellissima. C'è proprio il contenuto del colloquio è tutto impostato sull'amore, è il romanzo d'amore. Qui è l'unico colloquio veramente d'amore che noi troviamo tra i due. Questo colloquio fatto di frasi spezzate, di interrogazioni, di esclamazioni, qualche volta con toni melodrammatici, quando lui si fa, dice, lontano da casa, lontano da tutti, perseguitato. E vediamo che si mette in risalto il diverso punto di vista anche della religione. Cioè, sì, Renzo ha fede, ma diciamo che l'amore prevale. In Lucia c'è lo stesso amore, ma mette al primo posto Dio, non può venire meno al voto. Quindi, diciamo, è una promessa, è più grande la promessa fatta a Dio che l'amore per l'uomo. E quindi, a questo punto Lucia dice, per carità, Renzo, per carità, per i vostri morti, finitela, finitela, non mi fate morire. Non sarebbe un buon momento, andate dal padre Cristoforo, raccomandatemi a lui, non tornate più qui, non tornate più qui.

Boh, ma pensate se non voglio tornare. Tornerei se fossi in capo al mondo, tornerei e disparve. E adesso che succede? Che succede a Renzo? Va a cercare padre Cristoforo? Riuscirà a convincerla? Non riuscirà? Lo vedremo fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo visto quindi che Renzo è andato a cercare padre Cristoforo, Lucia è rimasta vicino al letto a piangere e sta vicino a una persona che dice ma che succede, ma che è tutto sto pianto, chi è questo? E adesso Manzoni, guardate quanto è, che maestria anche nello scrivere. Il tono è stato molto accentuato, una spannung, insomma diciamo è andato sempre in crescendo, quindi è stato pieno di suspense di queste ultime sequenze. Allora adesso mette un momento di stasi, rallenta il ritmo, proprio come un ritmo musicale, e ci dice chi era questa donna che appunto è rimasta allibita di fronte a tutte le lacrime di Lucia e che prima stava parlando con Lucia quando l'aveva sentito Renzo, vi ricordate? E dice che era una mercantessa agiata di una trentina d'anni, quindi abbastanza giovane ma matura, e aveva perso il marito, era morto di peste, i figli erano morti di peste, lei si era ammalato di peste ed aveva passato vari malati vicino a lei, varie persone, e fino a quando non era finita con Lucia erano state tutte e due male, poi a un certo punto piano piano se ne erano riprese ed erano le uniche nella capanna, quindi erano diventate molto intime, e la donna, visto che non aveva figli, riversava, cioè trattava Lucia come una figlia e aveva intenzione di prenderla come una figlia e Lucia di prenderla come una mamma. Vedete quelle parole di padre Felice che in realtà si attuano subito qua in queste due persone, credenti tutte e due, e che vanno al di là della famiglia stretta, si sono aperti a una maternità, a una molto superiore, diciamo così, a una apertura già del regno di Dio. E quindi intanto racconta tutto quello che è successo a questa donna. Intanto Renzo era andato in cerca di padre Cristoforo, cerca nella capanna ma non c'era. Poi, guardando, lo vede vicino a una baracca, piegato a terra, quasi steso. Ricordiamoci che lui aveva la peste, quindi stava male anche lui, che stava dando l'estremunzione a un moribondo. Lui si ferma, Renzo aspetta, rispetta la sacralità della morte, vede padre Cristoforo che chiude gli occhi al morto e si ferma a pregare vicino a quel corpo che ormai si è staccato dalla sua essenza vitale, e quindi però è sempre sacro perché ha contenuto lo spirito. E quindi poi si alza e vede Renzo e va verso Renzo, si incontrano, dice, e allora lui dice ebbene l'ho trovata, e che è stato, dice padre Cristoforo, guarita o almeno levata, perché era molto pallida, vi ricordate che lui nota quanto era pallida, si è ringraziato il Signore, ma disse Renzo c'è qualche altra cosa

Sapete, cose da donne, cose che si possono dire in un momento così, e metteva le mani avanti per non dire direttamente. Dice, beh, quando ha avuto paura in quella notte che la stavano rapendo, ha fatto un voto alla Vergine di castità. Ma sono cose che di non costrutto, è vero padre? Perché l'ha fatto senza sentire nessuno, noi siamo ignoranti, non capiamo niente, quindi è vero che sono cose che non valgono. E il padre Cristoforo dice, dimmi, è molto lontana da qui? Oh no, pochi passi al di là della chiesa. Aspettami qui un momento, disse il frate, e poi ci andremo insieme. Vuol dire che lei le farà intendere? Non so nulla, figliolo, bisogna che io senta lei. Guardate com'è impulsivo Renzo, è fortissimo come carattere. Capisco, disse Renzo, eccetto con gli occhi fissi a terra e con le braccia incrociate sul petto, un po' arrabbiato perché non sapeva subito che cosa avrebbe fatto il frate. Il frate andò un'altra volta in cerca di padre Vittore, lo pregò di supplire a lui momentaneamente, entrò nella sua capanna, uscì con la sporta in braccio, quella sporta che si era portata a Rimini, ve la ricordate? Tornò da Renzo, gli disse andiamo, andò innanzi, avviandosi lui verso quella capanna dove qualche tempo prima erano entrati insieme. Questa volta entrò solo e dopo un momento ricomparve e disse niente, ancora era così tra la morte e la vita, preghiamo, preghiamo. E poi riprese, ora conducimi tu. E quindi si avviarono verso dove era il reparto delle donne. Il tempo era nerissimo. Abbiamo detto che quasi sempre la passione, e noi sappiamo che la passione è il preludio della risurrezione, era sempre più afoso, sempre più caldo, stava per piovere, i tuoni sempre più vicini, no? Quel bubbolio sempre più vicino, e padre Cristoforo era stremato dalla peste, non riusciva a camminare, quindi camminava piano. Renzo aveva una fretta, ma cercava di adeguarsi al passo di padre Cristoforo, che era stremato dalle fatiche, aggravato dal male, oppresso dall'afa, e quindi camminava stentatamente, alzando gli occhi al cielo, quella faccia smunta, quello sguardo come se cercasse un respiro più ampio. Ormai era fatto, era già orientato verso la meta eterna, quindi gli pesava quest'aria così pesante della terra, aspirava a quella più limpida, più pura dell'eternità. E quindi quando arrivano alla capanna, Renzo si ferma e dice, è qui tutto tremante, da questo dipende la sua vita. Entrarono, eccoli, grida la donna dal lettuccio a cui Lucia aveva raccontato tutta la storia. Lucia si volta, salza precipitosamente, va incontro al vecchio, gridando, oh che vedo, padre Cristoforo. Ebbene Lucia, siamo al verso 415-417 del 36esimo, ebbene Lucia, da quante angustie vi ha liberato il Signore, dovete essere ben contenta d'aver sempre sperato in Lui. Oh sì, ma lei, padre, povera me, com'è cambiato, come sta? Dica, come sta? Come Dio vuole e come per sua grazia voglio anch'io, rispose con volto sereno il frate. E tiratelo in un canto, soggiunse, sentite, io non posso rimanere qui che pochi momenti. Siete voi disposta a confidarvi in me come altre volte? Oh, non è lei sempre il mio padre? Restava il suo padre spirituale. Figliola, dunque, cos'è questo voto come mi ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna. Oh, in una grande tribolazione, di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora che l'avate legata da una promessa? Dice Lucia, beh, trattandosi della Madonna e del Signore, loro sanno tutto, quindi era inutile che ci dovevo pensare. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici, le offerte, quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la nostra volontà, quindi Lui vuole la nostra, non quella degli altri. Noi non possiamo offrire le cose degli altri, ma voi non potevate offrirgli la volontà di un altro, al quale vi eravate già obbligata. Ho fatto male? No, poverina, non pensate a questo. Io credo, anzi, che la Vergine Santa avrà gradito l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma ditemi, non vi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa? Beh, io non pensavo che fosse male da dovermene confessare. È quel bene, poco di bene che si può fare. Si sa che non bisogna raccontarlo. Vedete, Lucia, la destra, non sappia quello che fa la sinistra, dice Gesù. E lei lo metteva proprio in pratica. Ecco perché aveva la grazia, come padre Cristoforo. Lui seguiva le prediche che faceva padre Cristoforo, perché lei non sapeva leggere. Però

seguiva proprio quello che viveva padre Cristoforo e che diceva di vivere agli altri, e lei lo viveva tale e quale a padre Cristoforo, viveva Cristo anche lei. Quindi la destra non deve sapere quello che fa la sinistra, poteva andare dicendo del voto eccetera, pensava di aver fatto

rispose Lucia con un'esitazione che indicava tutt'altro che incertezza del pensiero, e il suo viso, ancora scolorito dalla malattia, fiorì tutta un tratto del più vivo rossore. Non tanto per pudicizia, quanto per la gioia. Non ci poteva credere che finalmente questo voto, perché aveva sempre paura di fare un sacrilegio. Credete voi, riprese il vecchio, abbassando gli occhi, che Dio ha dato alla sua Chiesa l'autorità di rimettere e di ritenere, secondo che torni in maggior bene, i debiti e gli obblighi che gli uomini possono aver contratti con lui? Quindi in questo momento lui rappresenta l'autorità della Chiesa, e noi sappiamo che Cristo ha dato l'autorità alla Chiesa, e noi ci ricordiamo che nel Vangelo è scritto che l'ha dato proprio il giorno della resurrezione, la sera, quando apparve agli apostoli, proprio perché erano fragili, avevano visto tutta la loro debolezza. Dice: qualunque cosa rimetterete sulla terra sarà rimesso in paradiso, e qualunque cosa riterrete sulla terra sarà ritenuto in paradiso. Quindi dà questo potere ai suoi rappresentanti, alla sua Chiesa e ai suoi discepoli, agli apostoli, quelli che lo vedono risorto. E quindi sulla sua resurrezione si forma questa autorità che ha data alla Chiesa. Quindi noi ricordiamoci che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi è quella, diciamo, ciò che Cristo ha lasciato sulla terra nel frattempo, prima che ritornerà la seconda volta per giudicare i vivi e i morti, come noi sappiamo, la parusia. Quindi la Chiesa ha questa autorità che le ha lasciato Cristo. E quindi dice: tu credi nell'autorità della Chiesa? Noi diciamo la remissione dei peccati, credo nella remissione nella Chiesa, vi ricordate il credo? E logicamente Lucia dice: sì che lo credo. Poi vediamo pure padre Cristofano, che ha questa veste paternalistica quasi di padre, no? Come gli ordini che erano sorti dopo il Concilio di Trento e che erano punti di riferimento per la popolazione. Ora sappiate che noi, deputati alla cura delle anime di questo luogo, abbiamo per tutti quelli che ricorrono a noi, alla Chiesa, le più ampie facoltà della Chiesa, e che per conseguenza io posso, quando voi me lo chiediate, sciogliervi dall'obbligo, qualunque sia che possiate aver contratto a cagione di codesto voto. Quindi la sta sciogliendo dal voto. Ma non è peccato tornare indietro, pentirsi di una promessa fatta alla Madonna? Non è che Lucia non ci può credere, perciò ma è sicuro che non è peccato, cioè vuole essere tranquilla, non vuole fare un sacrilegio, quindi non ci può credere lei stessa. Dice: ma com'è possibile? Il voto non ha valore, e non ci può credere. Quindi dice: ma è vero, non è peccato. Io allora l'ho fatto proprio di cuore, lo dice che convinta di averlo fatto, quindi non vuole stare, non vuole essere blasfema, non vuole essere sacrilega. Disse Lucia, violentemente agitata dall'assalto di una tale inaspettato, bisogna pur dire, speranza. Non ci poteva credere la speranza che aveva sempre avuto. E dall'insorgere opposto di un terrore fortificato da tutti i pensieri che da tanto tempo erano la principale occupazione dell'animo suo. Diceva: no, non posso fare un sacrilegio, non devo pensare a Renzo, non devo pensare. Mi ricordare che lottava con Donna Brassede per non pensarlo, e lo pensava, e tornava sempre più forte il pensiero. Quindi già aveva combattuto sempre pensando di fare un sacrilegio. Quindi adesso che c'ha la speranza, la certezza che può risolversi, non ci può crederci. Ma sicuro che non faccio peccato? Sicuro, cioè vuole proprio la... Peccato, figliola, disse il padre, peccato di ricorrere alla Chiesa e chiedere al suo ministro che faccia uso dell'autorità che ha ricevuto da essa e che essa ha ricevuto da Dio. Io ho veduto in che maniera voi due siete stati condotti ad unirvi, e certo, se mai mi è parso che due fossero uniti da Dio, voi altri eravate quelli. Ora non vedo perché Dio v'abbia a voler separati, e lo benedico che m'abbia dato, indegno come sono, il potere di parlare in suo nome e di rendervi la vostra parola. E se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolta da codesto voto, io non esiterò a farlo, e desidero anzi che me lo chiediate. E quindi allora lo chiedo, disse Lucia con un volto non turbato più che di pudore. Il frate chiama il giovane con un'occhiata, il giovane si avvicina guardando, già che non poteva far altro, fisso fisso, visto che si era messo in un cantuccio,
Visso aveva ascoltato, cercato

grado di capire il dialogo, ma dalle mosse. E quando quello fu lì, si avvicinò a Renzo, disse a voce più alta a Lucia: con l'autorità che ho dato dalla Chiesa, che ho dalla Chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci poté essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta. Pensate, lui lo dice ad alta voce, pensando a Renzo alla faccia. Renzo era pieno di gioia, non poteva crederci, avrebbe voluto abbracciare padre Cristoforo. Allora guarda padre Cristoforo, e gli fa un'occhiata, padre Cristoforo, di intesa, e Renzo un'occhiata di riconoscenza grandissima. Poi cerca di guardare Lucia, ma lei si abbassa l'occhio perché era troppo felice, non poteva far vedere tutto il suo stato d'animo, avrebbe capito tutta la voglia che aveva di abbracciarlo, di baciarlo. E quindi abbiamo visto, quindi, in questo amore, in questa confessione, diciamo, tutto l'amore, come viene, come è bello l'amore vero, no? Avete capito perché Fermo si chiama nella prima bozza di romanzo, Fermo e Lucia, perché è tanto fermo questo ragazzo, no? Così innamorato, così pieno di amore per la sua Lucia, e quanto la ama pure Lucia, solamente che vince Dio deve essere al primo posto, e Lucia ce lo fa capire bene. E poi abbiamo il centuplo su questa terra, e lo vedremo. Allora, quindi dice: tornate, dice padre Cristoforo, con sicurezza e con pace ai pensieri di una volta, seguì a dirgli il cappuccino, chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedavate per essere una moglie santa, e convidata che ve lo concederà più abbondanti dopo tanti guai. Quindi lei deve chiedere di nuovo al Signore di essere una moglie santa, come pensava e come prometteva prima, quando stava per sposarsi, di fronte a Dio, che sarebbe stata una buona moglie, e quindi cercava la forza in Dio di essere, e quindi deve continuare a fare questa richiesta. E tu, poi disse voltandosi a Renzo, ricordati, figliolo, che se la Chiesa ti rende questa compagna, non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, la quale, se anche potesse essere intera e senza misura, da alcun dispiacere, dovrebbe finire in un grande dolore al momento di lasciarvi. Ma lo fa per avviarvi tutte e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. E poi gli fa tutto il discorso, adesso continua, vedremo adesso che bel discorso sta facendo, il discorso del matrimonio. Diciamo che padre Cristoforo è quello che li sposa spiritualmente, però non sarà lui a sposarli. E poi vedremo come continua questo discorso adesso, fra pochi minuti.

per come la vedo io. Non esistono razze, non v'è odio, cattiveria né violenze. Non ci sono vittime, non ci sono guerre, tanto meno muri né sbarre. Per come la vedo io, non mi interessa farmi i fatti della gente. A volte è meglio non capirci proprio.

0: onestà, sempre la scelta migliore, la verità.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ci raccogliamo in silenzio per un momento e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa. Sempre Vergine Maria e gli angeli santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Signore sia con voi. Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a Dio, Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Amen.

Entro in questa omelia con tanto subbuglio interiormente, perché è così, così profondo e terribile. Cesare, i nostri politici, conoscete mai un politico che è arrivato al potere da povero? Senza un lire, l'abbiamo votato, ecco, il nostro nuovo presidente, primo ministro, rappresentante, ma non ha anche una lira lui, ma sono già ricchi. Solo i ricchi riescono ad avere i poteri. E se questo potere economico è vero, il potere economico è di così ambiguo valore, cosa dobbiamo dire del sistema politico che comunque parte già con questa ambiguità? E se guardiamo il mondo politico di oggi, avremo molte cose di cui preoccuparci, impaurirci, perché i nostri politici sono capaci di lanciarci bombe e noi dobbiamo seguire quelle bombe dentro la guerra. Forse io no, perché sono prete, ma voi sì. Andate, combattete. E su quale motivo? E per motivi economici. Per quello che quel terreno, il valore di quel terreno. E questo è il nostro mondo, che noi ci squarziamo dentro tranquillamente. E se qualcuno molto ricco dovesse venire in comunità, ah, lei si siede qua. Perché abbiamo un occhio per chi ha i soldi. Perché ha il potere, e se ha il potere, ah, può essere il mio benefattore, e potrebbe mille cose, perciò comunque è un po' su un palco. È difficilissimo, ma è assegnosi della nostra grandezza, non guardare in faccia nessuno, come Gesù. È così difficile, ma ha una grandezza incredibile, dire la verità, perché è la verità che ci rende liberi, senza riguardo per gli altri, senza cambiare i miei valori di fronte a un povero e sono diversi di fronte a un ricco. E quando mi trattano a me da ricco, che io non metto fuori il petto perché sono un po' più degli altri. È così difficile essere come Gesù. Il più ricco è lui, ma il più povero è lui. Veramente il più povero è lui. Ecco, questo inizia l'omelia così. Poi, allora Gesù prende una moneta e ci chiede di leggere l'iscrizione. Ci chiede di leggere tante cose, leggere la scrittura, leggere la tradizione.

meditazione, leggere gli uccelli del cielo, i fiori del campo, leggere la natura, leggere. Adesso ci chiede di leggere la moneta, di leggere pure quello che vedi. E lui continuamente ci chiede di leggere la realtà e comprenderlo profondamente. Allora, negli ultimi due giorni stiamo parlando delle parabole di Gesù, dove nelle parabole Dio dona tanto e poi chiede i frutti. Sia la lettura del seminatore che mette il seme e vuole un ritorno, 30 volte, 60 volte, 100 volte tanto. Ieri ha dato la vigna e poi manda la gente per prendere il raccolto. Vengono ammazzati, distrutti, ma non ricevi nulla di ritorno. Adesso ritorna il problema. Ma cosa stai dando tu? Ricevi così tanto, ma che cosa date di ritorno? Cos'è il frutto della vostra vita? Rendete a Cesare, date a Cesare, date al sistema politico che voi avete votato, che voi avete costruito, date a questo, ma la vostra vita non è quello. Ciò che è scritto sulla moneta, la testa di Cesare e la destra di Donald Trump, devono fare un biglietto di $250 con la faccia di Trump, dati a lui. Ma dovete dare qualcosa anche a Dio. E direbbe, leggete anche questo. Tutti i grandi scrittori, i grandi maestri dicono, ma noi abbiamo scritto dentro di noi l'immagine di Dio. La moneta è la faccia di Cesare, ma tu hai la faccia di Dio scritto sulla tua anima. Tu sei molto più grande di una moneta. E la tua grandezza che tu hai ricevuto è un dono totale che Dio ti ha creato per l'eternità, che Dio è morto per te per ridarti tutta la tua dignità. Tu sei un dono che neanche tu immagini la grandezza. Ma datelo a Lui, dati questo dono a Dio, perché a volte noi non sappiamo cosa fare bene con i nostri soldi e le sprechiamo in mille modi. E non sappiamo neanche fare con la nostra propria grandezza. L'immagine che ha scritto in me di Dio, la mia somiglianza al Signore, e non so che farne di me. Ma Gesù dice, datelo a Dio. E che significa? Ma cosa devo farmi? Fammi prete, suora, cosa? Significa abbandonarti a Lui. Ditgli esplicitamente, offriti continuamente, Signore, io sono tuo, fai di me quello che vuoi della mia vita. Noi resistiamo a questo, perché è come se dovessi dare i soldi a quel politico, ma chissà che ne farei, perciò la tengo. Ma se dovessi darmi a lui, che farà di me? Ma io sono sposato, ho un figlio, ma i miei figli, ma i miei figli, cosa faccio? Ma cosa farebbe di me? Ma guarda come è finito lui, ma no, no. Ma il punto è, se davvero io dovessi dare la mia vita e dargli la libertà dentro di me, credo che avremmo un'enorme sorpresa, che lui vuole il mio bene. E lui sa, lui ha già preparato un'avventura per la mia vita che non posso immaginare la bellezza. Lui non è un Dio che vuole rendere la vita impossibile e terribile perché ha gusto del male. Lui ha il gusto della mia liberazione, della mia libertà, che io diventi capace di amare come Lui, donarmi totalmente. Allora se amo veramente i miei figli, la prima cosa che farei per i miei figli è donarmi a Lui. Più grande dono che farei per i miei figli è la mia offerta a Lui. Perché immagini se è Lui che potesse vivere la mia vita per i miei figli e non semplicemente me con le mie possessività e gelosie e bisogno di controllo. Immagini fosse Lui ad amare i miei figli attraverso di me, amare il mio vicino, amare il mio nemico, amare il mio politico, amare il mio prete. Immagina se avessi Lui la libertà nella mia vita. Ecco perché torno sempre, bisogna tornarci sempre all'idea che dobbiamo dare a Dio ciò che è di Dio.

0: Let us pray together. Preghiamo insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per Papa Leone, per tutte le sue intenzioni. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, donaci di amare la porta evangelica per diventare sempre più liberi, per poter seguire la tua voce, quella della giustizia e della verità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Prego per il compleanno della nostra amica Rosa, che possa avere un giorno nella vita.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Cerchiamo che l'Eredità possa fare esperienza dell'abbandono di Dio.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Per tutte le comunità, in particolar modo le comunità nuove, ma anche in Italia, per la regina della pace, perché sia soltanto come vuole il Signore.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Prego perché attraverso l'amicizia ci può conoscere la madre di Dio.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo, Signore, per la pace tra le nazioni, la pace nelle famiglie, la pace nei cuori. Tramite la regina della pace ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Tanto di offertore,

Sydney.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Fiduciosi nella tua misericordia, Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa Leone, tutti i nostri vescovi, i sacerdoti, i diaconi, il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù, Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a te, Padre. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo.
1: Oh, sì.
0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: canto di comunione 169.
1: Amen.

I

Preghiamo. Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo figlio, guidaci con il tuo spirito, perché confessandoti non solo parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel regno dei cieli per Cristo.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine.

Perciò, la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.

concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa

mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla alle coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio, un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

0: come lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è più una passione che un divertimento, e per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.
1: Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, Castiglione,

Santissimo Sposo della Vergine Maria, dei Santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà.

e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questa

0: Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole. Illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen.

0: Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano.

0: la vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità, gli eccessi con il dominio di sé, il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose, la vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi

e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia,

0: cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte, suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno.

0: regno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai

i dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi.

0: che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, immaginiamo la scena del Vangelo di oggi. Gesù si trova a Gerusalemme, circondato dalle persone, che non cercano la verità, ma cercano un pretesto per rovinarlo. Farisei ed erodiani normalmente erano nemici giurati, ma oggi si mettono insieme, si alleano, si avvicinano al Signore con un falso complimento sulle labbra, con una domanda: Maestro, sappiamo che sei veritiero. Ecco, e poi mettono questa trappola, questa domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? E guardate, se Gesù avesse risposto sì, dovete pagare, la folla lo avrebbe considerato un traditore della patria, un collaboratore, ecco, degli occupanti. Se Gesù avesse risposto no, non dovete pagare, gli erodiani lo avrebbero immediatamente denunciato al governatore. Umanamente parlando, era una situazione senza via di uscita. Ma Gesù, tuttavia, non si lascia trascinare in questo gioco politico, ma chiede una moneta, un denaro romano. Lo tiene in mano e pone una domanda fondamentale: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora Gesù gli dice: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Carissimi, Gesù non sta dicendo che il mondo è diviso a metà, che la domenica e la chiesa appartengono a Dio, mentre le tasse, il lavoro e la politica appartengono a un mondo in cui Dio non c'è. No, Gesù va molto, molto più a fondo. La moneta portava l'immagine dell'imperatore Tiberio e secondo il diritto di proprietà dell'epoca, poiché il sovrano romano vi aveva impresso il proprio volto, questa moneta apparteneva a lui. Doveva tornare nelle sue cassa. Ma guardate, Gesù aggiunge immediatamente la seconda frase. Rendete a Dio quello che è di Dio. Dobbiamo allora chiederci, e che cosa porta in sé l'immagine di Dio? Dove ha impresso Dio il suo volto? E la risposta la troviamo nelle prime pagine della Bibbia, nel libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Carissimi, il denaro, le tasse, i sistemi terreni, tutto questo porta l'immagine di Cesare. Sono cose temporali. Si possono dare allo Stato, si possono usare, ma nessuno sistema, nessun politico, nessun datore di lavoro, nessun partito o nessuno conto in banca ha diritto su di noi. Perché su di te, sulla tua anima, sul tuo cuore è impressa l'immagine di Dio. Di Dio stesso. Ma purtroppo spesso ci comportiamo come se avessimo dimenticato a chi apparteniamo. Diamo a Cesare, cioè al nostro lavoro, alla carriera, al giudizio degli altri, alla ricorsa, ecco, del denaro, tutto noi stessi. Il nostro tempo, la nostra salute, la nostra coscienza, anche le nostre famiglie. Diamo al mondo ciò che abbiamo di più prezioso e a Dio lasciamo i resti. Qualche minuto di preghiera, tante volte distratta, o una presenza meccanica alla messa domenicale. E oggi Gesù ci ricorda la nostra dignità. Tu appartieni a Dio, non appartieni a ciò che il mondo dice di te, appartieni al Creatore, a Dio che ti ama. Allora, carissimi, quando domani mattina vi guarderete allo specchio, vedrete il volto di un essere umano su cui Dio ha lasciato la sua firma. Tu sei suo. Affida a lui oggi la tua vita, i tuoi progetti, ma anche le tue preoccupazioni.